partire dal problema del disseccamento degli ulivi e della susseguente dichiarazione di stato di emergenza, dopo aver individuato come responsabile unico il batterio Xylella, veicolato dall'animaletto comunemente chiamato sputacchina, qua in zona, approfondisce tanto il contesto locale e regionale e non solo, che ha dato origine molto probabilmente alla moria di ulivi secolari, di cui appunto si propone una lettura del tutto opposta a quella dominante. Buon ascolto e buon viaggio assieme alla carovana della nave dei folli nei deserti del Sahara Lento.

0: Agricoltura in allarme.
1: Focolai di xylella.
2: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza. Chemi poteri. Espianto immediato delle piante infette.
3: Punto di riferimento dell'olio extravergine di oliva non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo e in Europa.
2: Oltre 100 tra convegni, masterclass e degustazioni.
4: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
2: Scoperta di un nuovo focolaio.
4: Altri 100 ulivi infetti.
5: Intervento drastico.
4: Il focolaio più esteso al di fuori del Salento. Stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora.
5: Potrebbe essere utile e opportuno fare qualche sacrificio, qualche intervento drastico, proprio per preservare il territorio.
2: Batterio killer degli ulivi.
1: Intervento drastico.
2: Agricoltura in allarme.
6: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione

0: Agricoltura in allarme nel Barese. Confagricoltura Puglia guarda con timore alla tempistica con la quale si sta affrontando il propagarsi della xylella.
1: Sono stati rilevati focolai di xylella che interessano mandorleti, vigneti, oliveti.

0: coltello killer degli ulivi, focolai di xylella,
1: intervento traffico, agricoltura in allarme,
2: commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza coltello killer degli ulivi, scoperto il nuovo focolaio.
3: Nel 2018 l'Italia fu deferita per non aver adottato le misure obbligatorie contro il diffondersi della xylella fastidiosa. In altre parole, non si intervenne con tempestività. Anche oggi Confagricoltura Puglia rileva ritardi.
4: Notiamo che un provvedimento che ha interessato un vigneto è stato adottato dall'osservatorio il 12 dicembre 2024. Bene, quel provvedimento, secondo le normative vigenti, doveva essere eseguito dall'ARIF entro il 10 gennaio, non oltre il 10 gennaio, anche prima. E gli operatori dell'ARIF si sono presentati in quel vigneto per eseguire l'espianto soltanto pochi giorni fa, a luglio del 2025.

0: Nessuna preclusione a un commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza xylella. L'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli lo ribadisce nel corso della presentazione della seconda edizione di Evolio.
1: Io non sono assolutamente contrario. Se al commissario viene dato pieni poteri, procedure più snelle e soprattutto risorse. Se questo viene fatto, io sarò al fianco di chi porterà avanti un piano di rigenerazione, soprattutto nel territorio colpito da xylella.

Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e abbiamo, come collettivo, abbiamo fatto come dire, tutta una serie di iniziative, tra cui anche un libro, un libretto, insomma. E questo progetto nasce praticamente nell'estate del 2024 proprio a Urupia, nel contesto del Festival delle Terre, fatto ad agosto 2024, dove anche per reciproci intenti si era deciso appunto all'interno dei 3 giorni di fare praticamente una giornata dedicata a quello che era il massacro del territorio dovuto appunto agli espianti dei millenari alberi di ulivo e non solo, perché all'interno c'era anche la tematica praticamente degli espianti dei secolari alberi di querce che dovevano avvenire, meno male che non sono avvenuti, all'interno della ex pista Fiat di Nardò, che è stata acquistata dalla Porsche, e questa per allargare la pista voleva abbattere praticamente forse tra gli ultimi esemplari salentini di querce secolare. Per fortuna tutto non è andato in porto, meno male. E quindi all'interno di questi 3 giorni, appunto una partecipazione veramente enorme, quella volta, si è tenuta appunto un'assemblea, una riunione sulla tematica. E da lì, su proposta chiaramente nostra, come dire, è nato appunto questo coordinamento interprovinciale. Chiaramente il nome poi è sorto successivamente, ma l'intento era quello di far nascere praticamente una struttura che riuscisse a fare dei collegamenti molto ampi da un punto di vista territoriale. Perché poi, come sarà chiaro successivamente, voglio dire, se parliamo di disseccamento degli ulivi, questo è inizialmente nato nella parte bassa del Salento, quindi verso Leuca, tanto per intenderci, verso Gallipoli, e poi si è spostato durante gli anni attraverso praticamente come dire, i vari territori salentini, andando sempre verso nord. E quindi sin dall'inizio si sono avuti sempre territori direttamente interessati, alcuni con degli stadi di disseccamento molto più avanzati, altri meno avanzati. Di fatto comunque tutti questi territori sin da subito hanno generato un antagonismo molto forte. Però a mano che i territori venivano ad essere interessati, chiaramente diciamo, lo spontaneismo andava un po' a decrescere in un territorio e quindi svilupparsi in un altro, no? E quindi siccome parliamo di un territorio molto grande, perché la Puglia poi tra l'altro è molto lunga come regione, di fatto tutti i vari comitati, collettivi, associazioni si trovavano poi ad operare per quanto riguardava il proprio territorio, magari senza conoscere ciò che stava accadendo, no? A distanza, diciamo, più consistevole.

Quindi l'intento proprio della struttura coordinamento interprovinciale nasce quello di mettere insieme tutte le esperienze di un territorio molto lungo e quindi rivederle tutti quanti insieme e dare quindi una risposta, un giudizio, un'analisi che fosse molto più generale, più lungimirante da questo punto di vista, indipendentemente dal proprio territorio autoctono. Nasce a partire dal dissettamento del grado giuridico, però chi è stato praticamente sin dagli albori, essendo stato chiamato anche complottista, perché siamo tutti complottisti quando no, poi vediamo quasi nel giusto, e poi i complottisti a guardare nel futuro sono stati loro le parti istituzionali e accademiche, parte dal contesto del disseccamento degli alberi, però chiaramente parliamo di un territorio molto particolare in cui non avevamo già visto praticamente intuito dei progetti molto importanti, perché poi questi progetti contemplavano la sostituzione del territorio dell'albero d'ulivo, quindi l'albero d'ulivo doveva sparire e dare adito praticamente ad altri progetti di continuare. Chiaramente si tratta di progetti molto profittevoli, molto da business, che vanno a 360 gradi da progetti che rimangono agricoli con le culture intensive, ma anche dell'agrienergia, del turismo, dei pannelli solari, eccetera, eccetera. Tant'è vero che anche lo stesso nome, a tutela dei territori, è appunto una gestione a 360 gradi di quello che poi piomba in un territorio, massacrandolo poi essenzialmente per un discorso di interessi e di profitti. E non si può fare solo e soltanto un discorso, voglio dire, di ambiente, di ecologia astratta, ma c'è un discorso in cui quando l'ambiente e l'ecologia poi è direttamente collegata con la gestione del territorio, col contesto del territorio, no? È chiaro che, voglio dire, non puoi non fare a meno di metterci un contesto sociale, culturale, politico, storico, e quindi nasce perfettamente da questa esigenza. Parliamo anche sotto certi aspetti, di due situazioni. Primo, tutto quello che è intorno a questo territorio, fra San Marzano, Maruzio, Sava, Manduria, aveva già espresso fin dal 2014 notevoli antagonismi, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa. Antagonismi che sicuramente si sono sviluppati e, non si sono mai racchiusi in se stessi. Poi chiaramente per tutti quanti noi c'è stato quel maledetto periodo covidiano, no? Nonostante avevamo appena iniziato dei progetti molto, molto lungimiranti, che quindi, come è accaduto dappertutto, ha un po' frenato un po' tutto quanto, voglio dire, no? Però poi, passato tutto l'ambaradan, le cose un po' siamo riusciti a risvegliarle, no? E quindi a dare un po' di input maggiore a quelli che erano essenzialmente dei progetti che erano già in pentola, perché noi proprio per dare continuità non avevamo mai smesso praticamente di fare quel tipo di lavorio. Quindi è un progetto che è stato accettato un po' da tutti. Chiaramente poi c'è chi si è allontanato, chi non partecipa, chi partecipa, come tutte le situazioni in genere. Siamo riusciti a dare un corpo, una struttura, a questo coordinamento. Abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche, delle proposte anche a delle amministrazioni comunali, tra l'altro, e fatto anche un paio di produzioni, un paio di libretti, di cui forse il più emblematico è quello del libretto che si intitola Il Sahara lento dell'ambiente svenduto, in cui già dal titolo, no, si evince praticamente quello che poi è il contenuto stesso del libretto, perché
sostanzialmente dire Saralento, dove si rimanda sia al Salento che al Sara, che è un deserto. Come nasce questo libro? Nasce anche per un motivo molto specifico, perché anche all'interno di quella che è la componente antagonista vissuta nell'agosto 2024 nel Festival delle Terre di Aurubia, effettivamente ancora si notavano tutta una serie di punte di iceberg di contraddizioni, non soltanto esterne a quella che è la militanza, ma anche all'interno, perché sicuramente poi, parlando di agricoltura, di terre, anche all'interno dell'antagonismo non c'è quella, sempre quell'esperienza specifica, no? Quindi, come dire, legando tutto questo a quello che può essere una ignoranza cosciente o non cosciente della problematica, si evinceva praticamente che bisognava dare, no, alla, come dire, alla situazione, alla tematica, dei contenuti molto precisi, sia da un punto di vista, come dire, proprio politico, ma anche da un punto di vista tecnico, voglio dire, perché sfuggivano soprattutto a chi è lontano dal Salento, di altre regioni, mi ricordo soprattutto i toscani, anche loro chiaramente, no? O le olive. Non riuscivano a capire bene qual era poi il nesso con tutta una serie e quindi si era pensato, appunto, invece di fare un documentino piccolo, come dire, semplice, su quello che poteva essere una storia dell'antagonismo sulla tematica, invece di fare un lavoro molto più corposo, e quindi oltre a quel minimo di storiografia, metterci anche quello che era proprio il contesto sociale, politico, culturale del territorio, perché se non si parte da questo non si arriva da nessuna parte per capire qualsiasi situazione, qualsiasi tematica, e quindi arrivare anche ad addentrarsi su quello che era l'aspetto tecnico, non solo botanico ma anche agricolo, perché non tutti abbiamo esperienze di agricoltura. Magari tutti quanti dici: io voglio mangiare le cose dal gas, dal genuino clandestino o da Utopia, però poi se devi metterlo, dici, con una zappa da qualche parte, quasi tutti poi, insomma, la zappa non la sanno manco usare, manco la forbice o non lo so, o un forno, per dire, no? Per cui scendere negli aspetti tecnici era doveroso per dare delle conoscenze proprio, no? E quindi di conoscenze di approfondimento per arricchire quello che poi è il sapere e la cultura di una mente, per dare anche alla fine poi, come dire, degli indirizzi proprio politici veri e propri.

Innanzitutto ci tengo a precisare che appunto il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo non lo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire che non crediamo al 100%, anzi al 3000% alla narrazione tossica istituzionale accademica, no? Quindi da un punto di vista storico stiamo parlando di un fenomeno che inizia grosso modo più di 20 anni fa, iniziano appunto a disseccare degli alberi con un disseccamento che è un po' diverso rispetto a quello più o meno visto comunemente, no? Qualsiasi pianta, qualche ramo dissecca o meno, quindi compreso anche l'ulivo. Questi disseccamenti già dai contadini, come dire, venivano un po' riconosciuti come particolari, forse un po' diversi dai soliti disseccamenti. E quindi inizialmente c'è un discorso un po' di chiedersi perché, per come, che sta succedendo, quindi c'è un discorso generale così, senza no, soffermarsi nel merito. E col passare degli anni questi disseccamenti chiaramente cominciano ad avere delle caratteristiche sempre più specifiche, e tanto è vero che da un punto di vista anche istituzionale, parliamo della, come dire, non soltanto per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione regionale, ma anche di quelle accademiche, in modo particolare Servizio Fitosanitario Regionale e CNR, l'Università di Bari, c'è l'interessamento appunto di queste strutture e inizialmente, dati ufficiali voglio dire, formalmente si, come dire, si avvalora l'ipotesi che c'è un problema soprattutto di funghi in modo particolare, accoppiato a quello che poteva essere, come dire, un maltrattamento del terreno perché abbandonato o all'uso incredibile negli ultimi decenni nel Salento della chimica pesante, in modo particolare poi dei diserbanti, dei disinfettanti. Quindi questa è l'ipotesi anche ufficiale, diciamo, no? E gli anni cominciano a passare. Io partirei, perché è una data molto importante, il 2010 succede qualcosa nei paesi di Bari, a Valenzano, in un paese di Bari dove c'è praticamente lo IAM di Valenzano, IAM sta per Istituto Agronomico Mediterraneo. Ce ne sono praticamente 4 in tutto l'arco mediterraneo, in Italia c'è ed è praticamente a Valenzano, ci vengono in Francia, in Spagna e in Grecia, anche se i paesi sono molto di più e coinvolgono anche i paesi africani, però di IAM praticamente ce ne sono solo 4, di cui uno in Italia. Chiaramente se parliamo soprattutto di olivi, la Puglia, essendo la foresta il bosco degli olivi praticamente per eccellenza, no? Lì praticamente in questo workshop chiamato di Valenzano arriva classicamente un certo californiano americano, si chiama Rodrigo Almeida, dove per la prima volta in questo workshop esce fuori il nome del batterio fastidioso. E dire guardate che noi in California abbiamo avuto il problema del distaccamento e qui forse è la stessa cosa, e statevi attenti, insomma comincia un po' il pericolo alle porte, quando nessuno aveva mai sentito parlare di sto batterio. Poi sto batterio poteva esserci, poteva non esserci, poteva pure esserci ai tempi dei Romani o dei Greci, ma nessuno ne ha mai saputo dell'esistenza.

nell'arco di uno o due anni questi riescono un pochettino ad avere, come dire, no, un percorso molto veloce, fino ad arrivare al 2013. Il 2013 è l'anno in cui praticamente si decide un po' tutto, no? Dove parliamo anche del fine 2013, a ottobre, praticamente c'è un discorso di presa di posizione della stessa amministrazione regionale, in cui si dice praticamente che il pericolo del batterio ormai è in realtà, e che il settamento è questo, e che quindi bisogna praticamente fare di tutto per frenare questa avanzata epidemica.

parte che poi hanno fatto tutta una serie di consorterie baresi in cui chiaramente nel progetto veniva coinvolta costantemente la stampa, non solo quella locale, anche quella nazionale, no? con i titoloni killer degli ulivi, eccetera eccetera, si arriva praticamente, ecco perché è importante citare anche dei dati per dare l'idea di come in un tempo estremamente breve e senza avere anche dei riscontri scientifici, e loro erano gli scienziati, lui no, chiaro, si dà già praticamente bella e pronta la pappa di chi è il killer, di chi è il responsabile, di che cosa fare e che cosa non fare. Nel 2014 praticamente viene già creata praticamente la situazione di emergenza con un commissario straordinario. Io ci tengo a ricordare che, come tutte le situazioni di emergenza in qualsiasi campo, il pericolo di annientare tutti i diritti civili ed ambientali è veramente molto serio, perché poi attraverso il commissariamento si scavalcano tutti quelli che sono, no? Tutta una serie di normative e garanzie anche costituzionali da questo punto di vista, per cui non è manco, voglio dire, più tutelata la stessa proprietà privata, perché il contadino proprietario di quel terreno viene completamente scavalcato, perché ti arriva praticamente il commissario e decide lui quello che deve fare della tua vita, del tuo terreno, eccetera eccetera. Quindi in un tempo molto breve si arriva proprio ad un clima di emergenza. Come si arriva a questo? Questa è la cosa più importante forse da dire, perché in tutti quegli anni precedenti in cui come dire, c'era un certo rimbalzo di analisi, no? L'Italia, la Puglia, quindi anche l'Italia, cercavano di sfruttare questa situazione per trarne vantaggio da un punto di vista, diciamo, economico, no? E allora che succede? Rispetto ai disastri ambientali in cui anche la stessa comunità europea dà sovvenzionamenti, praticamente era già chiaro tutto che attraverso un'analisi di funghi, di chimica del territorio, non si sarebbero avuti soldi, per cui bisognava inventarsi qualcosa che potesse essere da input, da lampadina per farsi arrivare i soldi. Tant'è vero che nella Commissione Agricoltura di allora europea c'erano due pugliesi, uno barese e uno leccese, che fanno capire tranquillamente alle istituzioni ufficiali, accademiche pugliesi, che se loro non pescano in un altro campo, in Puglia non arriverebbero soldi. Qual è l'altro campo? Si chiama praticamente, ci sono delle liste numerate dell'EPPO, che è l'ente europea per la protezione delle piante, per la tutela e la protezione delle piante, in cui praticamente ci sono tutta una serie di microrganismi elencati, e diciamo quelli più severi, quelli già autoctoni, quelli che sono esterni, e quindi bisognava pescarne uno praticamente che non fosse presente in Europa, è arrivato in Europa, e che quindi bisogna isolarlo e bisogna praticamente tamponare affinché non si diffonda poi in tutto il territorio europeo. Questa si chiama lista A1 dell'EPPO. Questa lista 1 dell'EPO rientra appunto il batterio fastidioso, e che quindi diventa un microorganismo da quarantena. Quindi se non ci fosse praticamente un microorganismo da quarantena, tutto il progetto del commissariamento della situazione d'emergenza non poteva esistere. Quindi è uscito fuori essenzialmente sto batterio, perché attraverso sto batterio potevano aprirsi tutti quei fiumi di soldi che sono arrivati in Puglia, non ai pugliesi o ai contadini pugliesi, sono arrivati alle istituzioni pugliesi, e che quindi poi, come dire, per fare in modo che continuassero ad arrivare fiumi di denaro, chiaramente poi l'Europa imponeva poi certe regolamentazioni, no? Da premettere che diciamo sto rapporto è stato sempre contemplato come,
come una specie di dice, la colpa è dell'Europa. No, la colpa non è dell'Europa, perché il curriculum istituzionale è questo. La regione dice che cos'è e che cosa non è e che cosa bisogna fare, lo comunica al governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura, allora lo Stato italiano lo comunica alla Commissione europea. Allora, quindi tutto parte da un punto di vista territoriale, la Commissione europea valuta tutta la documentazione, nel momento in cui l'accetta c'è il ritorno praticamente. Quindi tutto parte dalla regione Puglia, quindi non c'è un'invenzione europea. È chiaro che poi le regolamentazioni europee ci sono già, indipendentemente da un discorso del seccamento degli ulivi, sono state fatte da un punto di vista generale, e quindi tu o temperi praticamente poi a questo tipo di regolamentazione, o altrimenti non solo non ricevi i soldi, ma ci sono le sanzioni pure, ci sono anche le sanzioni. E quindi che significava? Significava che fare tutto in modo tale che fosse frenata l'avanzata di sto batterio faceva arrivare il 50% dei soldi. Arrivare ad abbattere anche gli alberi significa praticamente farsi arrivare il 100% dei soldi. Tutto questo praticamente con tutta una serie di contraddizioni anche all'interno, diciamo, pugliese e italiano, lo starebbero a provare tutta una serie di documentazioni anche ministeriali, voglio dire, in contraddizione con tutto quello che poi è anche un minimo di storia e di letteratura scientifica mondiale, perché questi sono fenomeni che sono già avvenuti da altre parti, non parlo dico per, diciamo, per altre piante, e soprattutto quando si parla di Sud America e di Nord America, ma anche Thailandia, Indonesia, per cui questi meccanismi di espianto degli alberi sono stati già sperimentati praticamente in altri posti molto tempo fa, e si è visto che praticamente non hanno nessun tipo di vantaggio, nessuna conclusione, anzi addirittura hanno peggiorato anche la stessa situazione. In questa contraddizione, e anche a tutt'oggi, perché l'EFSA, no, che poi l'ente europeo per la sicurezza alimentare, molto legato anche alla FAO, eccetera, eccetera, e ha sempre detto allo Stato italiano, alla regione Puglia, statevi attenti, perché se nel vostro protocollo emergenziale esiste tutto questo agguerrimento verso questo batterio, che non è solo verso il batterio, perché poi si sono inventati anche il vettore del batterio, secondo loro è praticamente un insettino, un insetto, è la cosiddetta cicalina, è la spuracchina, quella che fa la bava bianca, che è un insetto proprio, è universale, è frequentissimo, voglio dire, ma sta in tutto il mondo vegetale, e quindi per combattere questo insetto non soltanto gli antiparassitari, che parliamo di chimica, ma anche il disseccamento dell'erba, perché poi l'erba è dove essenzialmente lei si posa per fare le uova, questa bava, no? Prima di andare sulle piante per andare a infettare qualsiasi cosa, ma questa è l'altra invenzione per andare praticamente ad aprire un percorso all'agrochimica molto pesante, che già era stata individuata come una delle colpevole, no? del disseccamento degli ulivi, e quindi invece di fare un passo indietro si fanno tre passi in avanti. Quindi la stessa EFSA aveva avvisato, guardate che andando a intensificare ancora di più i prodotti chimici in agricoltura e nei territori, si peggiora poi non solo la qualità degli alimenti, ma anche si amplifica il discorso della contaminazione chimica negli alimenti, e quindi il discorso anche del benessere, della salute, di quello e di quell'altro. Tutto questo discorso è stato completamente bypassato. Addirittura nel 2015 sono pure iniziati in questi territori delle irrorazioni aeree, no? E quindi piovevano disserbanti e disinfettanti
non soltanto sugli alberi di ulivo, ma su tutto il territorio, quindi compresi anche boschi, macchie mediterranee, muretti, casette. Cioè, c'è stato un macello proprio di quelli incredibili, mai e poi mai che uno potesse immaginare, voglio dire, no? Quindi questo qui è stato il percorso. Chiaramente poi con la situazione emergenziale, con il discorso del commissariamento e quindi anche con la, voglio dire, con l'emissione di truppe vere e proprie, no? Sotto gli ordini del commissario, le cui principali come truppe erano quelle dell'ARIF. L'ARIF è, come dire, un'agenzia che doveva occuparsi del benessere delle aree irrigue e forestali, nata con, vi lo chiamo Svendola, e continuo a dire Svendola, voglio dire, in realtà sono stati gli strumenti principali, no? Poi ad opera del commissario, ma non solo loro, ma anche i carabinieri forestali, anche la polizia urbana, quella di praticamente mettere in atto tutto quello che poi è il protocollo repressivo praticamente a danno del territorio e anche degli stessi proprietari.

0: Quindi si è detto che l'emergenza viene dichiarata nell'ottobre 2013.
1: No, sono le delibere regionali che vanno a fine 2013. L'emergenza viene dichiarata nel 2014.
0: E entrano in azione subito.
1: Entro in azione subito.
0: Nel 2014.
1: Tanto è vero che anche se inizialmente pure per loro il progetto, il protocollo stenta ad andare nella loro assolutezza, voglio dire, però avevano già cominciato a capire una cosa molto importante, che era quello della blindatura, cioè o loro riuscivano a blindare praticamente tutto l'ambaradan o altrimenti chiunque avrebbe scoperto qualsiasi cosa. Blindatura che significa questo? Significa che tutti gli aspetti scientifici, economici, geografici, proprio geografici, no? Se li studiano per bene, e vengono esclusi tutti gli altri personaggi che stanno all'esterno, cioè del tipo, soltanto la regione Puglia può dire quello che si può fare e quello che non si può fare, solo il commissario straordinario può decidere, solo l'ARIF può intervenire. Le analisi di laboratorio sulle piante le può fare soltanto un laboratorio, che è l'istituto, anche attualmente l'istituto agronomico Basile Caramia di Locorotondo, tra parentesi Locorotondo è un paese nella provincia di Bari, che era pure lontano rispetto all'iniziale di settamento, e che sono esclusi dallo studio tutte le università che non siano a Bari. Quindi Bari concentra solo su Bari, sia inteso come università, come CNR, come servizio fitosanitario, tutto quello che è l'aspetto decisionale e di studio. Vengono escluse tutte le altre università che si erano prestate, no, un aiuto, in modo particolare quelle toscane, per esempio, no? Quelle laziali.

i comuni stessi, le amministrazioni comunali devono sottendere a quello che è il protocollo, praticamente sto coso si chiama Silletti, che era un generale dei carabinieri forestali. C'è un protocollo praticamente che dovevano sottendere anche tutte le amministrazioni,

0: nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali, per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida, il disseccamento, e quindi anche il discorso dei territori, cioè è ancora tutt'oggi rimasto così: entro aprile maggio, se tu non fai scomparire l'erba dai terreni, sei multato. Se tu non aravi entro un certo, perché poi sti carabinieri forestali sono diventati i cultori della cultura agricola, come se loro fossero i sapienti di come si coltiva la terra, e quindi devono dire pure a te che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Tutto questo.
1: Quindi un protocollo che deve seguire l'amministrazione comunale e il singolo cittadino, che se nel suo giardinetto di fronte a casa c'è l'erba che loro giudicano troppo alta,
0: viene multato, con delle multe anche salate.
1: E sono state erogate tante, quante persone sono state colpite da multe?
0: Parecchie, e anche a tutt'oggi sono ancora colpite da multe. Diciamo che Silletti non c'è più, il protocollo è stato un po' modificato perché chiaramente loro non potevano, però grosso modo la situazione d'emergenza è rimasta quella che è. Tanto è vero, io faccio un salto di palo in frasca, no? Ma così si comprende meglio la situazione. Da un punto di vista delle nostre proposte politiche come coordinamento interprovinciale, la cosa più importante per noi è che proprio sia invalidata, visto anche, come dire, la lungaggine di tempo che è intercorsa, non solo, ma visti anche i risultati completamente scadenti, perché non si è fermato nessun disseccamento, voglio dire, no? Si sono soltanto espiantati degli alberi, che finalmente sia tolta, no? Questa situazione di emergenza, sia tolta la lista dell'EPPO con la quarantena, e quindi in questo modo viene bloccato praticamente quello che è tutto il processo di distruzione e di spianto degli alberi, e soprattutto poi magari ci scendiamo anche nel merito, perché poi nel frattempo nel 2019 è stata concepita una legge veramente dalle vero sicurezza, voglio dire, che è la 44, no? In cui già con una semplice comunicazione un singolo cittadino o un contadino fa una comunicazione alla regione e può espiantare tutti gli alberi che vuole, per cui l'albero di ulivo a tutt'oggi aveva tantissime tutele prime, dove veramente se tu ti permettevi di andare a espiantare un albero di ulivo c'era una sanzione penale per te, ma invece sull'albero di ulivo si può fare qualsiasi cosa, compresa la produzione di energia green, facendolo diventare praticamente cippato. È una cosa importante questo del clima dell'emergenza, perché se non riusciamo a togliere questo, significa che le cose andranno avanti per tantissimo tempo e saranno legate solo e soltanto alla sensibilità delle singole soggettività. Ma la sensibilità delle singole soggettività è forse la cosa più importante, perché la pretesa appunto del libro del Salamento è proprio questa, che prima di parlare di tutto il fenomeno è la contestualizzazione stessa del fenomeno. Se noi non partiamo dal contesto, no, dove poi prende origine, allora come tutte le cose non andiamo da nessuna parte.

perché praticamente c'è qualcosa che accade prima del dissetamento, e quindi prima degli anni dell'inizio del 2000, è praticamente l'abbandono delle terre, perché per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto per tutta una serie di trasformazioni, diciamo, sociali, economici, occupazionali, no? Mentre nella storia della Puglia sicuramente l'agricoltura di tipo familiare era l'economia più frequente, chiaramente con il passo della industrializzazione dei territori, con la colonizzazione dei terreni, tutto questo comincia a trasformarsi e quindi a cambiare proprio inizialmente anche come contesti sociali. Per cui che cosa succede? È che oggigiorno contadini esistono veramente pochissimi, no? Da un punto di vista occupazionale, mentre prima l'agricoltura riusciva, come dire, ad assorbire il 70-80% della popolazione, adesso ne assorbe veramente una fetta molto banale. Per cui tutta questa gente che non è più contadina, che soprattutto magari è pure laureata, ha pure una professione, che fa? Prima è emigrata per andare a studiare, poi ritorna, qui c'è la terra bruciata perché non c'è più nessuna operatività da un punto di vista occupazionale, quindi che fa? Se uno deve ritornare da capo lì dove andava a studiare. E quindi c'è anche uno svuotamento di popolazione stessa, tanto è vero che per esempio Taranto città, che è la seconda, come dire, città più importante della Puglia da un punto di vista della popolazione, si sta letteralmente svuotando. Per cui tutto quello che era un territorio molto coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, adesso completamente parcellizzato, completamente ereditato dai nipoti, dai figli che non fanno più contadini, ma che magari stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Verona, stanno non lo so dove, per loro quel pezzettino di terra è diventato anche un peso che se dovessero eliminarlo sarebbe più vantaggioso per loro economicamente. Per cui cambiando tutto il contesto proprio culturale, sociale ed economico, chiaramente tutto il territorio inteso come ambiente viene completamente trasformato come al solito a volontà dell'uomo, no? Da un punto di vista antropico, con tutte le conseguenze poi possibili, immaginabili, vuoi da un punto di vista della trasformazione di un'economia più tipicamente agricola, familiare, a un'economia più industriale da un punto di vista agricolo, quindi chiaramente l'industria. Tutto questo sottende anche un'altra trasformazione che è molto pesante, cioè noi dal post seconda guerra mondiale abbiamo assistito praticamente, come dire, a una suddivisione di quello che era il latifondo classico, no? Anche in Italia, anche nel sud dell'Italia, per cui sono state date, come dire, le terre ai contadini, pezzettini, un ettaro, tre ettari, però c'è stato uno spezzettamento della difonda che comunque è rimasto sempre molto, molto potente, però voglio dire è stato spezzettato. Oggigiorno si assiste praticamente alla, come dire, al modello inverso, no? Ci sta praticamente tutto quello spezzettamento si sta riconvertendo nella creazione del grosso di fondo, perché se parliamo di imprenditoria agricola, di culture intensive, il latifondo diventa lo strumento principale per andare a gestire quel tipo di estrazione delle terre, che non è più ormai da un punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, di qualità, ma è un modo come un altro per far soldi, per far profitti, quindi poco importa se i profitti li fai dall'acciaio o dal grano o dalle olive, no? Quindi l'accentramento delle terre è un processo in atto molto molto molto importante, e quindi l'esclusione di tutta quella che può essere la singola soggettività dei vari contadini sta giocando un ruolo molto importante anche da un punto di vista dell'antagonismo verso questi processi. Quindi questo è il contesto in cui viene calato praticamente il tutto, perché abbandono delle terre significa che le terre non vengono più lavorate, gli alberi non vengono più potati, non vengono più
raccolte di olive, quindi c'è l'abbandono anche della pianta. Chiaramente con l'abbandono della pianta ci sono piante che riescono magari a stare pure meglio, voglio dire, non se noi umani non ci mettiamo mani, però in molte situazioni possono pregiudicare tutta una serie di avvenimenti avversi e quindi condizionare lo stesso sviluppo e la stessa permanenza nel mondo vegetale. Allora, se non si parte da questo presupposto, non si arriva da nessuna parte. E tutto il resto chiaramente va da sé che poi diventa una conseguenza, no? Come dire, semplice, complessa, lampante, ma con molti punti oscuri, in cui, voglio dire, assolutamente nessuno sicuramente c'ha la verità in tasca su questa faccenda. Nessuno può dire che io so che cos'è e che cosa non è. Io ho il prodotto dal dettaglio che completamente tiene nulla a sto processo. E tanto è vero, voglio dire, che oltre alla critica anche in meriti tecnici professionali praticamente di quella che è la posizione ufficiale rispetto poi alla, come dire, alla criminalizzazione di sto batterio fastidioso, che è quella soprattutto dei campionamenti, perché sono stati fatti miliardi e miliardi di campionamenti, c'è stato un affare già gigantesco sui campionamenti e inizialmente anche fatti in un modo di scientifico, proprio non c'erano niente, tutti i ranetti presi alla rinfusa, metti uno con la stessa forbice, tagli qua, tagli là, stiamo parlando secondo loro di malattie infettive, quindi immagina con un bisturi, io ti taglio la pancia a te, taglio la pancia a quella, a quell'altra, a quell'altro, se tu hai le epatite te la sto portando a te, a quella, a quella, a quell'altro, per cui poi un po' l'hanno capito che dovevano fare un po' diversamente anche dal punto di vista della visione, però sta di fatto che nonostante loro hanno dichiarato già guerra a sto batterio prima che iniziasse il campionamento, la racconta già lungo, insomma, ma come fate a sapere che è sto batterio? Perché è venuto l'americano lì della California e l'ha detto che è questo, no? Ma poi quando hanno cominciato i campionamenti, quindi parliamo diciamo tra il 2014 e il 2015, dai campionamenti non è che uscivano chissà quanti batteri fastidiosi, uscivano praticamente positivi sì e no il 2-3% dei campionamenti, quindi significa che su 100 piante, 2 piante avevano la positività a sto batterio, 98 non ce l'avevano. E se noi immaginiamo, e si sono fatte anche le 4 ipotesi principali, no? Di negatività e positività di un albero completamente secco, quindi sono due possibilità, negatività e positività di un albero completamente verde, quindi sono un'altra due possibilità. Come noi le andiamo ad analizzare tutte e quattro, ma forse la più incredibile è quella dell'albero secco, no? Se tu su 100 alberi secchi, completamente secchi, su 2 hai trovato la presenza di batteri e sugli altri 98 non l'hai trovata, mi devi dire perché sono seccati questi alberi? Non l'hanno mai detto, non hanno mai voluto rispondere a questo. Quindi questa è una delle prove più micidiali praticamente, no? che si possano avere, calcolando ancora un'altra cosa, scendendo sempre, scavando anche in aspetti diciamo tecnici, professionali, le due metodiche usate dal mondo accademico barese sono state uno il test ELISA e l'altro il test della PCR. Entrambi i test sono, indipendentemente che possono dare falsi negativi e falsi positivi come tutti i test mondiali che esistono, ma riescono praticamente a captare non soltanto la presenza del batterio vivo, ma anche del batterio morto o di parti del batterio sgretolate. Quindi se noi immaginiamo l'albero secco, se è seccato l'albero è morto anche il batterio. No, il test rileverebbe la presenza del batterio, ma anche dice il batterio si è completamente sgretolato, se ne andrà. No, in questi test andrebbero praticamente a svelare anche quella presenza. Quindi se non c'è assolutamente la presenza, nessuno ha mai detto perché seccano queste piante. Tanto è vero che hanno aggiustato il tiro, perché a loro interessava essenzialmente sradicare gli alberi, quanti più alberi possibile, quanto più territori uscivano senza alberi di olivo,
era l'unico vincolo per quei territori, quindi svincolavano tutti quei terreni, no, da tutti i progetti che potevano essere in futuro. Si sono inventati, inizialmente erano 100 metri, adesso sono 50 metri, ma il contenuto del discorso non cambia, che nel momento in cui veniva trovato un albero positivo, a 100 metri da questa pianta dovevano essere spiantati tutti gli altri alberi, indipendentemente se positivi o negativi, non lo so, la logica scientifica che posso tendere a tutto questo, no? Noi abbiamo cercato anche di fare delle critiche anche in termini scientifici, come dicono, soprattutto se tu mi ritrovi una pianta verde che è positiva al batterio e sta verde e produce ancora olive, invece di tenertela buona buona, dice, perché magari, che ne so, se è colpa del batterio, quella si è immunizzata al batterio e quindi riesce a contrastare biologicamente, naturalmente, questo batterio, invece di prenderla in considerazione e conservarla, tu devi tagliare, quindi non te ne stai fottendo niente al batterio. Come dire, da questi semplici passaggi praticamente si evince che l'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo, poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

0: Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

Capitolo 1, dove l'autore fa qualche riflessione a proposito del nome di Tistù. Tistù è un nome strano che non si trova in nessun calendario, né in Francia né altrove. In nessun paese c'è un San Tistù. Eppure esisteva un bambino che tutti chiamavano Tistù. E qui bisogna aggiungere qualche spiegazione. Un giorno, quando era appena nato e pareva poco più che una pagnottella nella cesta di un fornaio, si presentarono in chiesa una madrina dai guanti lunghi e un padrino dal cappello nero per annunciare al sacerdote che quel bambino si chiamava François Baptiste. Quel giorno, come capita alla maggior parte dei bambini nella stessa circostanza, il piccoletto aveva protestato e urlato ed era diventato tutto rosso. Ma i grandi, che non capiscono un bel niente di neonati che protestano, avevano sostenuto che quel bambino si chiamava senza dubbio François Baptiste. Dopodiché, la madrina dai guanti lunghi e il padrino dal cappello nero lo avevano rimesso nella culla e a quel punto era successa una cosa strana. I grandi avevano cominciato a chiamarlo Tistù, quasi che a un tratto non riuscissero più a pronunciare quel nome che avevano scelto loro stessi. La cosa, si dirà, non è poi così rara. Quanti bambini e quante bambine ci sono che risultano all'anagrafe o in chiesa col nome di Massimiliano, di Susanna, di Agnese o Giovanni, e che tutti chiamano invece Max, Susi, Ines, Gianni. Il che vuol dire semplicemente che gli adulti non sanno come ci chiamiamo veramente e non sanno neppure da dove veniamo, perché siamo venuti al mondo, né quello che ci si aspetta fare, anche se pretendono di saperlo. I grandi hanno le loro idee belle fatte su qualsiasi cosa e se ne servono per parlare senza pensare. Ma le idee belle fatte di solito non sono ben fatte. Sono state pensate tanto tempo prima, non si sa più nemmeno da chi, e ormai sono consumate. Ma siccome ce n'è tante, buone per ogni occasione, è facile cambiarle spesso. Ora, se noi nasciamo solo per diventare grandi come tutti gli altri, le idee belle e fatte trovano facilmente posto nella nostra testa man mano che si cresce. Ma se siamo venuti sulla Terra con un compito particolare che ci spinge a osservare bene il mondo che ci circonda, la cosa non è più così semplice. Le idee belle fatte si rifiutano di stare dentro le nostre teste. Escono dall'orecchio sinistro non appena entrano da quello destro e allora cadono a terra e si rompono. Ecco perché ogni tanto riserviamo qualche brutta sorpresa ai nostri genitori e a tutti i grandi che si aggrappano alle loro famose idee. Ed è proprio quel che è capitato al bambino che avevano chiamato Tistù, senza chiederne il suo parere.

Capitolo 2, dove si presentano tutti in una volta a Tistù, i suoi genitori e la casa che brilla. Tistù aveva i capelli biondi con i riccioli sulle punte. Provate a immaginare dei raggi di sole che colpendo la terra si siano avvitati in tanti piccoli boccoli. Tistù aveva gli occhi grandi e azzurri e le guance rose e fresche. Tutti volevano baciarlo. Infatti i grandi, soprattutto quelli con le narici larghe e nere, le rughe sulla fronte, i peli nelle orecchie, non fanno che sbaciucchiare i bambini dalle guance fresche. Secondo loro, ai bambini fa piacere, ma è un'altra di quelle idee belle fatte. La verità è che fa piacere a loro, ai grandi, e che i bambini, dalle guance fresche, sono davvero gentili a concedere questo piacere. Chiunque vedeva Tistù esclamava: «Oh, che bel bambino!» Ma Tistù non se ne vantava. La bellezza era per lui una cosa naturale, e anzi si stupiva che gli uomini, le donne e i bambini non fossero tutti come lui e i suoi genitori. Perché va detto che i genitori di Tistù erano entrambi bellissimi e a furia di vederli si era abituato a pensare che essere belli fosse una cosa normale e che la bruttezza fosse anzi un'eccezione o un'ingiustizia.

Il padre di Tistù, che si chiamava Signor Padre, aveva i capelli neri accuratamente fissati con la brillantina. Era alto, molto ben vestito, non aveva mai un granellino di polvere sul bavero della giacca e profumava di acqua di colonia. La signora madre era bionda ed esile. Aveva le guance morbide come la pelle dei fiori, le unghie rose come petali di rosa, e quando usciva nella sua stanza si spandeva tutto intorno un profumo di fiori assortiti. A dire il vero, Tistù non era certo da compatire, poiché oltre al signor padre e alla signora madre, che aveva tutti per sé, godeva pure della loro immensa fortuna. E difatti, lo avrete già capito, il signor padre e la signora madre erano ricchissimi.

Abitavano in una casa magnifica a più piani, con un portico, una veranda, uno scalone centrale, una scala più piccola, grandi finestre allineate in fila per nove, torrette coi cappelli a punta e tutto intorno un giardino meraviglioso. In ogni stanza della casa c'erano tappeti così spessi e così morbidi che ci si poteva camminare sopra senza fare il minimo rumore. Per giocare a nascondino erano una meraviglia, e anche per correre senza pantofole, cosa proibita, tant'è che la signora madre diceva sempre: «Ti stu, mettiti le pantofole, non prendere freddo!»

Mattistu non aveva mai avuto un raffreddore, questo proprio grazie a quei grossi tappeti. E poi c'era la ringhiera del grande scalone, una ringhiera d'ottone bella lucida, un'enorme S maiuscola tutta ricurva che partiva dalla cima della casa e cadeva giù come un fulmine dorato sulla pelle d'orso stesa sul pavimento del pian terreno. Quando nessuno lo vedeva, Tistù montava a cavalcioni sulla ringhiera e si lanciava in discese vertiginose. La ringhiera era il suo scivolo personale, il suo tappeto volante, il suo sentiero magico che Carolus, il domestico si affannava a tirare a lucido tutte le mattine.

In effetti, il signor padre e la signora madre avevano la passione per tutto ciò che brilla. Perciò gli altri si davano un gran da fare per accontentarli. Il barbiere, grazie alla brillantina di cui si è detto, era riuscito a modellare la capigliatura del signor padre come una calotta di raso lucente che suscitava l'ammirazione di tutti. Le scarpe del signor padre erano così ben incerate e lustrate che parevano fare scintille a ogni suo passo. Le unghie rosee della signora madre, lucidate ogni giorno, brillavano come 10 finestrelle al levar del sole. Al collo della signora madre, così come alle orecchie, ai polsi e alle dita, scintillavano collane, orecchini, braccialetti e anelli di pietre preziose, e quando la sera usciva per andare a teatro o a un ballo, tutte le stelle della notte sembravano offuscarsi al suo passaggio.

Carolus il domestico, grazie a una certa polvere di sua invenzione, aveva fatto della ringhiera il capolavoro che sapete. E di quella stessa polvere si serviva per lucidare i pomelli delle porte, i candelabri d'argento, i cristalli dei lampadari, le saliere, le zuccheriere e le fibbie delle cinture. Quanto alle 9 automobili che sonnecchiavano nel garage, ci volevano quasi gli occhiali da sole per guardarle. Quando si muovevano tutte insieme per le vie della città, la gente si fermava a lungo i marciapiedi. Pareva la galleria degli specchi in parata. «Ma è Versailles!» esclamavano i più istruiti. I distratti si levavano il cappello pensando che si trattasse di un funerale. Le ragazze vanitose ne approfittavano per specchiarsi sulle portiere e incipriarsi il naso. Nella scuderia, invece, stazionavano 9 cavalli, uno più bello dell'altro. La domenica, quando avevano visite, i cavalli venivano sistemati in giardino per abbellire il paesaggio. Il gran Morello stava sotto la magnolia in compagnia della sua bella giumenta. Il pony Ginnasta prendeva il suo posto accanto al gazebo. Davanti alla casa, sul prato verde, si schieravano i 6 cavalli normanni, una razza dal pelo rossiccio assai rara, di cui il signor padre andava orgogliosissimo. I garzoni della scuderia, in tenuta da fantini, trottavano da un cavallo all'altro muniti di spazzole, poiché anche le bestie dovevano essere tirate al lucido, specialmente la domenica.

I miei cavalli devono brillare come gioielli, diceva il signor padre ai suoi fantini. Per quanto sfarzoso era un uomo buono, perciò tutti erano sempre pronti ad obbedirgli, e i fantini spazzolavano con tale cura i cavalli, 9 peli in un senso e 9 peli nell'altro, da farli sembrare degli enormi rubini perfettamente sfaccettati. E poi intrecciavano le criniere e le code con la carta argentata. Tistù adorava tutti quei cavalli. Di notte sognava di dormire in mezzo a loro sulla paglia dorata della scuderia e di giorno andava continuamente a trovarli. Ogni volta che mangiava un cioccolatino, conservava accuratamente la carta argentata per poi darla al fantino che si occupava di accudire Ginnasta, il pony. Di tutti gli animali, Ginnasta era infatti il suo preferito, il che era naturale, visto che Tistù e il pony avevano quasi la stessa statura. Vivendo così nella casa che brilla insieme al padre, uomo brillante, e alla madre, fiore tra i fiori, e circondato da begli alberi, belle auto e bei cavalli, Tistù era un bambino molto felice.

Capitolo 3. Dove si impara a conoscere Miralà e la fabbrica del signor padre. Miralà, così si chiamava la città dove era nato Tistù. Doveva la sua fortuna e la sua fama alla grande casa e soprattutto alla fabbrica del signor padre. A prima vista, Miralà era una città come tutte le altre, con la sua chiesa, la prigione, la caserma, la tabaccheria, la drogheria, la gioielleria. Eppure quella città, come tutte le altre, era nota al mondo intero, perché era proprio a Miralà che il signor padre fabbricava i suoi cannoni molto richiesti. Cannoni di tutti i calibri, cannoni grandi, cannoni piccoli, lunghi, portatili, con le ruote, cannoni per i treni, per gli aerei, per i carri armati e le navi, cannoni per mirare sopra le nuvole o sott'acqua, e persino un modello di cannoni super leggeri, fatti per essere trasportati a dorso di un mulo o di un cammello in quei paesi dove la gente non sgombra il terreno dai sassi e le strade non arrivano proprio. In poche parole, il signor padre era un mercante di cannoni. Da che Tistù era giunto all'età di ascoltare e di intendere, si era sempre sentito ripetere: «Tistù, ragazzo mio, il nostro è un commercio florido, i cannoni non sono come gli ombrelli che nessuno vuole quando c'è il sole e neppure come i cappelli di paglia che restano nelle vetrine quando l'estate è piovosa. I cannoni si vendono con qualunque tempo». Certi giorni che Tistù non aveva fame, la signora madre lo portava alla finestra e gli indicava lontano, lontano, in fondo al giardino, molto oltre il gazebo dove c'era il pony ginnasta, la fabbrica monumentale di proprietà del signor padre. La signora madre contava insieme a Tistù le 9 ciminiere che sputavano fuoco tutte insieme. Poi lo riportava davanti al piatto e gli diceva: «Mangia la minestra, Tistù, così ti fai grande. Un giorno sarai tu il padrone di Miralà. Fabbricare cannoni è molto faticoso e in famiglia non ci servono fuscellini».

Nessuno infatti metteva in dubbio che un giorno Tistù avrebbe preso il posto del signor padre al timone della fabbrica, così come il signor padre aveva preso il testimone dal signor nonno, il cui ritratto, col volto incorniciato da una barba lucente e la mano sul fusto di un cannone, era appeso alla parete del grande salone. E allora Tistù, che non era un bambino cattivo, si sforzava così di mangiare

Fino all'età di 8 anni, Tistu ignorò l'esistenza della scuola. La signora madre, infatti, aveva preferito avviare lei stessa l'istruzione del figlio, insegnandogli i rudimenti della lettura, della scrittura e dell'aritmetica. I risultati, bisogna ammetterlo, non erano stati niente male. Grazie a dei bei cartelloni appositamente acquistati, la lettera A si era fissata nella testa di Tistù sotto forma di un asino, poi di un'allodola e poi di un'aquila. La lettera B sotto forma di biglia, di bolla e poi di boccia e così via. Per far conto si era fatto ricorso a delle rondini posate sui cavi della luce. Tistù non solo aveva imparato a sommare e a sottrarre, ma sapeva anche dividere, per esempio 7 rondini su 2 fili che facevano 2 rondini e mezzo su ciascun filo. In che modo poi una mezza rondine potesse posarsi su un cavo elettrico è tutta un'altra faccenda che nessun calcolo ha mai saputo spiegare. Quando Tistù compì 8 anni, la signora madre ritenne di aver portato a termine il suo compito e decise di affidare il figlio a un vero maestro. Perciò gli comprarono un grembiule a quadretti e molto grazioso, un paio di stivaletti nuovi che gli facevano un po' male, una cartella, un astuccio nero con i decori giapponesi, un quaderno a righe grandi, una a righe piccole, e lo fecero accompagnare da Carolus il domestico alla scuola di Miralà, che aveva un'ottima reputazione. Tutti dunque si aspettavano che un bambino così ben vestito, con dei genitori così belli e ricchi, e già capace di dividere per 2 e per 4 le rondini, in classe avrebbe fatto meraviglie. Ma ahimè, la scuola ebbe su Tistù un effetto inaspettato e disastroso. Non appena il lento corteo delle lettere cominciava a marciare spedito sulla lavagna nera o a srotolarsi la lunga catena dei 3x3, 5x5, 7x7, Tistù avvertiva un formicolio all'orecchio sinistro e poco dopo crollava in un sonno profondo. Eppure non era certo stupido, né tantomeno pigro, stanco. Era pieno di buona volontà. «Non voglio dormire, non voglio dormire!» si ripeteva Tistù. Allora fissava gli occhi sulla lavagna e incollava le orecchie alla voce del maestro. Ma ecco che tornava quel leggero formicolio. Lui cercava di lottare contro il sonno, con tutti i mezzi. Canticchiava pian piano una canzoncina che si era inventato apposta. Un quarto di rondine, fa l'ala o la zampa, fortuna di torta, cena e tanta. Fa 4 fette a me e niente, riporto a te. Ma non c'era verso. La voce del maestro si trasformava in una ninna nanna. Il buio calava sulla lavagna, il soffitto gli sussurrava «Dormi bene!» E l'aula di Miralà diventava la stanza dei sogni. «Tistù!» strillava un tratto il maestro. «Ah, non l'ho fatto apposta, signore!» rispondeva Tistù svegliandosi di soprassalto. «Fa lo stesso! Ripeti tutto quello che ho detto. 6 torte diviso 2 rondini. 0!» Primo giorno di scuola Tistù tornò a casa con le tasche piene di zeri. Il secondo giorno, per punizione, dovette restare in classe 2 ore in più, il che significò altre 2 ore di sonno. Alla fine del terzo giorno, il maestro consegnò a Tistù una lettera per il padre. In quella lettera, il signor padre ebbe il grande dolore di trovare scritte queste parole. «Signore, suo figlio non è come gli altri,
è impossibile per noi tenerlo a scuola. E la scuola riconsegnava così Tistù ai genitori.

Capitolo 5. Dove l'ansia grava sulla casa che brilla e si decide un nuovo metodo educativo per Tistù. L'ansia è un brutto pensiero che afferra la testa al risveglio e la tiene stretta per tutto il giorno. L'ansia si serve di qualsiasi mezzo pur di entrare nelle stanze. Si insinua con il vento tra le foglie, cavalca il canto degli uccelli, corre lungo il filo del campanello. Quella mattina, mira là, l'ansia si intitolava «Non è come gli altri».

Il sole non si decideva a sorgere. È un vero peccato svegliare quel povero Tistù, si diceva. Appena aprirà gli occhi si ricorderà di essere stato cacciato da scuola. Allora il sole si fece meno intenso e spedì sulla terra appena qualche raggio, da poco, ben avvolto nella nebbia. Il cielo sopra Miralà si fece grigio. L'ansia, però, conosce più di un trucco e trova sempre un modo per farsi sentire. Difatti, si insinuò nella sirena della grande fabbrica. In tutte le case la sentirono urlare: «Non è come gli altri! Non è come gli altri! Tistù non è come gli altri!» E l'ansia penetrò pure nella stanza di Tistù. «Che ne sarà di me?» si chiese. Sprofondò la testa nel cuscino, ma non riuscì a riaddormentarsi. Era davvero avvilente, bisognava ammetterlo. Riuscire a dormire così bene in classe e così male nel proprio letto.

Amélie, la cuoca, borbottava tra sé mentre accendeva i fornelli. Non è come gli altri il nostro tistù? Chi lo dice? Ma ha due braccia, ha due gambe. E allora? Carolus, il domestico, mentre si accaniva a lucidare la ringhiera dello scalone, ripeteva: Non è come gli altri, tistù! Ma come permettono di dire? Carolus, occorre precisarlo, aveva un lieve accento straniero. Nella scuderia i fantini mormoravano tra loro. Non è come gli altri, un bambino così gentile, ma da non credere. E siccome i cavalli condividono le ansie degli esseri umani, fin anche i purosangue rossicci sembravano nervosi, mentre scalciavano contro il recinto e strattonavano le biglie, tre crini bianchi spuntarono di colpo sulla fronte di bella giumenta. Soltanto Ginnasta il Pony sembrava estraneo a quell'agitazione. Brucava l'erba con aria paciosa, scoprendo i trifogli stampigliati su dei bei denti bianchi come fossero tanti assi di fiori.

Ma tranne quel pony dall'aria indifferente, tutti in realtà si chiedevano cosa bisognasse fare con Tistù. E quelli che più di tutti se lo chiedevano preoccupati erano i suoi genitori. Davanti allo specchio il signor padre si impomatava i capelli senza il minimo compiacimento, solo per abitudine. «Questo bambino, a quanto pare, è più difficile da tirar su che un cannone», si diceva. E intanto la signora madre, rosa pallida sui cuscini rosa, lasciava scivolare una lacrima nel suo caffè latte. «Ma se in classe si addormenta, come si fa a dargli un'istruzione?» chiese al signor padre. «La distrazione non può essere un male incurabile», rispose lui. «Del resto i sogni sono meno pericolosi della bronchite», proseguì la signora madre. «Comunque sia, bisogna che Tistù divenga un uomo», disse il signor padre. Dopo questo scambio di parole chiare, rimasero un momento in silenzio. «Ma che fare?» pensavano ciascuno per conto suo. Il signor padre era un uomo dalle decisioni nette e rapide. Dirigere una fabbrica di cannoni è una cosa che tempera il carattere. D'altra parte, voleva molto bene a suo figlio. «Ho trovato. È molto semplice», dichiarò. «Tistù a scuola non impara nulla. Sono i libri che lo fanno addormentare, perciò, beh, leviamogli di torno i libri. Sperimenteremo su di lui un nuovo metodo educativo. Dal momento che non è come gli altri, beh, imparerà quel che deve sapere tramite l'osservazione diretta. Gli insegneremo a conoscere le rocce, il giardino, i campi, standoci a stretto contatto. Gli spiegheremo come funziona la città, la fabbrica e tutto quello che potrà aiutarlo a diventare grande. Del resto, la vita è la migliore scuola che ci sia. E poi verificheremo i risultati». La signora madre approvò con entusiasmo la decisione del signor padre. Quasi rimpianse di non avere altri bambini sui quali sperimentare quel sedicente metodo educativo. Per Tistù fu la fine delle merende trangugiate in fretta, delle cartelle da trascinare, dei banchi su cui gli crollava la testa e delle tasche piene di zeri. Stava per cominciare una nuova vita e il sole tornò così a splendere.

Capitolo 6. Dove Tistù prende una lezione di giardinaggio e scopre di avere i pollici verdi. Tistù si mise il cappello di paglia per andare alla sua prima lezione di giardinaggio. Il signor padre aveva ritenuto sensato cominciare da lì la sperimentazione del nuovo metodo educativo. Una lezione di giardinaggio era, in fin dei conti, una lezione sulla terra, quella su cui camminiamo, che produce le verdure che mangiamo, le erbe di cui nutriamo gli animali, fin tanto che non diventano abbastanza grandi da poterceli mangiare. La terra, aveva affermato il signor padre, è l'origine di tutto. Basta che non mi torni il sonno, però, diceva Tistù andando a lezione. Nella serra, avvisato il signor padre, Mustacchio, il giardiniere, aspettava il suo allievo.

Mustacchio era un vecchio solitario, poco loquace e non sempre cordiale. Dalle narici gli spuntava una foresta incredibile, del color della neve. Come si fa a descrivere i baffi di Mustacchio? Erano

sono dei vasi per i fiori. Allora, per cominciare, devi riempire i vasi di terra. Poi ci infili dentro un pollice e fai una fossetta al centro. Allora, man mano li sistemi lungo il muro. Dopodiché, dentro le fossette, metteremo i semi adatti. Le serre del signor padre erano magnifiche e degne di tutto e per tutto del resto della grande casa. Al riparo delle vetrate splendenti c'era un'aria calda e umida che si manteneva grazie a un enorme calorifero. Le mimose fiorivano in pieno inverno, le palme importate dall'Africa prosperavano e si coltivavano i gigli per la loro bellezza, le tuberose e i gelsomini per il loro profumo e finanche le orchidee, che senza essere belle né profumate hanno una qualità del tutto inutile che chiamiamo però rarità. Mustacchio era il padrone incontrastato di quella porzione della proprietà. Quando di domenica la signora madre accompagnava le sue amiche in visita alle serre, il giardiniere col suo grembiule nuovo si piantava sulla porta col fare amabile e ciarliero di una zappa. Al minimo tentativo di una di quelle signore di toccare i fiori, o anche solo di sentirne il profumo, Mustacchio piombava sulla malcapitata dicendo «Non sia mai! Non me li vorrà mica uccidere, o strangolare, o soffocare, cara signora!» Fatto sta che mentre Tistù svolgeva il compito assegnatogli da Mustacchio, ebbe una bella sorpresa. Quel lavoro non lo faceva addormentare. Anzi, era divertente. Tistù trovava che il terriccio avesse un buon odore. E poi bastava un vaso vuoto, una palata di terra, un buco col pollice al centro. Beh, il gioco era fatto. Si passava al successivo. E così i vasi si allineavano lungo il muro. Mentre Tistù proseguiva con grande diligenza, Mustacchio si aggirava piano piano per il giardino. Quel giorno Tistù scoprì perché il vecchio giardiniere parlava così poco con la gente. Lui parlava tutto il tempo coi fiori. Si capisce che se un uomo si mette a fare i complimenti a ciascuna rosa di ogni cespuglio, a ciascun geranio di ogni pianta, di voce poi gliene resta assai poca per dire «Buonanotte, signore» o «Buon appetito, signora» o «Salute» a qualcuno che gli starnutisce davanti. Tutte quelle cose, insomma, che fanno dire alla gente «Che persona a modo!» Mustacchio, infatti, andava da un fiore all'altro, preoccupandosi della salute di tutti quanti. Oh, sempre dispettosa tu però, Rosa Tea. Ma ti diverti a tenere i boccioli nascosti, per farli fiorire quando nessuno se l'aspetta, E tu, Convolvolo... Ma che ti credi di essere, il re delle montagne, arrampicandoti così sul mio steccato? Ma guarda tu! Poi a un certo punto si girò verso Tistù e gli gridò da lontano. Allora, ce la fai per oggi o ci tocca aspettare domani? Non si arrabbi, maestro, mi mancano solo 3 vasi, rispose Tistù, che si affrettò a finire e raggiunse Mustacchio dall'altra parte del giardino. «Ecco fatto!» disse. «Bene, allora andiamo un po' a vedere, va?» fece il giardiniere. Si avviarono piano piano, perché Mustacchio, passando, ne approfittava per complimentarsi con una grossa peonia del suo bel aspetto o per incoraggiare un'ortensia a farsi azzurra. A un tratto si fermarono sbalorditi, sconvolti, stupefatti. «Cosa vedo?» «Sto forse sognando!»

Il mustacchio così si stropiccia gli occhi. Vedi anche tu quello che vedo io? Certamente, signor mustacchio. A pochi passi da loro, lungo il muro, tutti i vasi riempiti da tistù erano fioriti in 5 minuti. E non si trattava certo di una fioritura timida, di qualche germoglio pallido o incerto, altro che. In ogni vaso erano sbocciate delle splendide begonie e tutti insieme formavano un folto cespuglio rosso. Non ci si crede, dice Mustacchio. Ci vogliono almeno 2 mesi per far crescere così le begonie. Un prodigio, è un prodigio! Si comincia con l'osservarlo e poi si cerca di spiegarlo. Tistù a questo punto chiese, se non abbiamo ancora messo i semi, ma questi fiori da dove sbucano, signor Mustacchio? È un mistero, rispose signor Mustacchio. Poi, di colpo, con le sue mani rugose, afferrò le manine di Tistù e disse: fammi vedere i pollici. Si mise a esaminare attentamente le dita del suo allievo, di sopra, di sotto, alla luce, in controluce. Ragazzo mio, disse infine dopo a un'attenta riflessione, ti è capitata una cosa sorprendente e straordinaria. Tu hai i pollici verdi. Verdi? Gridò Tistù, tutto stupito. Ma a me sembrano rosa, eppure, ma abbastanza sporchi, al momento, non dico di no, però mi sembrano rosa, non direi proprio che sono verdi. Certo, certo, tu non puoi vederlo, rispose Mustacchio. Un pollice verde è invisibile. È una cosa che succede sotto la pelle, è quella che si dice una dote nascosta. Solo uno specialista se ne può accorgere. E siccome io sono uno specialista, ti assicuro che hai i pollici verdi. Signor Mustacchio, ma a che servono i pollici verdi? Ah, è una dote meravigliosa, rispose il giardiniere, un vero dono dal cielo. Devi sapere, allora, che i semi sono dappertutto, ok? Non stanno solo nella terra, ma ce n'è sui tetti delle case, sui davanzali delle finestre, sui marciapiedi, sugli steccati, sui muri. Miliardi di semi che non servono a niente. Se ne stanno lì, così, in attesa che magari una folata di vento li spinga in un campo, in un giardino. Spesso muoiono, infatti, stretti tra 2 sassi, senza potersi trasformare in fiori. Ma se prima che muoiano, se un pollice verde si posa su uno di quei semi, ovunque esso si trovi, il fiore sboccia immediatamente. Del resto, ne hai la prova sotto gli occhi. I tuoi pollici hanno scoperto dentro la terra i semi di begonia. Ed ecco il risultato. Credimi, io ti invidio. Col mio mestiere mi avrebbe fatto proprio comodo avere i pollici verdi. Ma Tistù non sembrava affatto entusiasta della scoperta. Ma diranno di nuovo che non sono come gli altri? La cosa migliore, rispose Mustacchio, non è farne... è farne così, senza farne parlare con nessuno, rimane fra noi. A che serve suscitare curiosità o gelosie? Le doti nascoste rischiano di procurarci sempre dei guai. Tu hai pollici verdi, questo è certo. Ebbene, tientelo per te e che questo resti un segreto fra noi. Sul taccuino fornito dal signor padre e che Tistù doveva firmare alla fine di ogni lezione, il giardiniere Mustacchio scrisse semplicemente: il ragazzo mostra una buona propensione al giardinaggio.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi sposi.

0: alla memoria della Shoah. Ascolterete tra poco l'intervista a Gianni Monti della Casa dei diritti dei popoli. La seconda iniziativa è quella che si è tenuta lunedì scorso a Milano presso il Teatro dell'Elfo, teatro strapieno di persone che presentava un'iniziativa dal titolo A che punto è la notte? Iniziativa organizzata da parte del gruppo ebraico Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e Dallea, Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ascolterete l'intervista a una delle organizzatrici, Eva Schwarzwald. La registrazione invece dell'evento la potrete trovare in podcast sul sito www.maiindifferenti.it. Troverete tutte le indicazioni sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. Ascolterete tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Claudio.
1: Sono Claudio. Vi parlo degli articoli che ci paiono di maggiore rilevanza pubblicati in italiano sui maggiori siti che li rilanciano, siti che si chiamano Zeitun, Invicta Palestina, Asso Pace Palestina, Amicizia Italo-Palestinese. Questo per dirne solamente alcuni. Cominciano da Amicizia per via di un articolo che non è che sia più importante degli altri, però a Firenze fa notizia. Ecco il titolo. Il celebre direttore d'orchestra Zubin Mehta annulla i suoi impegni artistici in Israele. Ebreo nato in India, di cittadinanza israeliana, Zubin Mehta cita la sua opposizione alle politiche di Netanyahu e agli abusi israeliani nei confronti dei palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Non posso separare la musica dalla politica, così ha detto Mehta. Zubin Mehta ha diretto le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui la Filarmonica israeliana, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic. Soprattutto a Firenze ha diretto l'orchestra del Maggio ed è personaggio a Firenze popolarissimo. Per cui la sua decisione costituisce uno scrollone all'inerzia di personaggi dell'establishment cittadino e in primo luogo la sindaca, che è ebrea anch'essa, ma troppo prudente, per usare un eufemismo, in tutto ciò che riguarda Gaza. Per restare sulle pubblicazioni curate da Amicizia, segnalo 1 milione di firme da raccogliere contro l'accordo tra Unione Europea e Israele. Decidano i cittadini europei, raccolta in corso. Ancora su Amicizia. In Australia un celebre festival letterario viene annullato per le dimissioni della sua direttrice. Questa direttrice è ebrea, la quale si è dimessa per solidarietà verso un'autrice australiano-palestinese a cui era stato ritirato l'invito. Sempre in Australia un'altra attivista ebrea viene cacciata dalla veglia per Bondi Beach, dove c'è stata la strage a Sydney, perché indossava una kefia. Passiamo al sito di Zeitun. Segnalo questo articolo che questa è una nuova Nakba, come oltre 100 palestinesi della Cisgiordania hanno dovuto lasciare le proprie case in un solo giorno. Contadini sottoposti a costanti soprusi devono demolire le loro case e vendere le loro gregge. Una descrizione struggente del ripetersi di violenze e ingiustizie sulla popolazione palestinese. Così come un altro articolo ancora, sempre su Zeitun, mentre a Gaza il genocidio continua, la Cisgiordania è spinta verso un'altra Nakba. La distruzione dei campi profughi di Jenin e di Tulkarem da parte di Israele, che sta strappando le famiglie alle loro case e svuotando le comunità. Ancora su Zeitun sono tornati in Cisgiordania i coloni che Israele aveva evacuato nel 2005 e Israele è pronto ad avviare la costruzione di una tangenziale nel cuore della Cisgiordania, cioè a realizzare un altro strumento di annessione. Ancora su Zeitun Il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede a Israele di porre fine al sistema di apartheid in Cisgiordania. Si tratta di un ulteriore rapporto delle Nazioni Unite che documenta l'intensificarsi della discriminazione israeliana nei confronti dei palestinesi. Ancora su Zeitun, un'associazione americana della stampa condanna Israele per il mantenimento del divieto di accesso a Gaza per i media. Si tratta dell'associazione no profit della stampa estera che si chiama Foreign Press Association. Cambiamo sito. Andiamo su Invicta Palestina. Titolo: Morire di freddo a Gaza, come il cielo sta uccidendo i bambini sfollati. Almeno 7 neonati sono morti quest'inverno a Gaza, i bambini sfollati muoiono congelati in tende bagnate, mentre il blocco israeliano impedisce gli aiuti essenziali. Ecco come Israele sta facendo morire di freddo i bambini di Gaza. Ora il sito di Assopace Palestina. Titolo: Israele ha già la pena di morte, è per i Gazawi che necessitano di cure mediche. L'angelo della morte ha continuato a scatenarsi a Gaza, lo dichiarano medici palestinesi ed internazionali. Altro titolo: a inizio l'era dell'Occidente senza morale. Questo si tratta del rilancio di un articolo di Antonio Scurati su Repubblica del 10 gennaio. Dice Scurati: non sfuggirà al tribunale della storia la foto di Trump e Netanyahu che festeggiano insieme il Capodanno. Annunciato il prossimo viaggio in Palestina. Viaggio dal 2 aprile all'11 aprile del 2026. Venite con noi in Palestina per un viaggio del corpo e dell'anima. Mai in questo momento i palestinesi hanno bisogno della nostra presenza solidale. Non possiamo lasciarli soli. Altro titolo: anche in prigione Marwan Barghouti continua ad esercitare una forte influenza sulla politica palestinese. Questo si tratta di un articolo in cui Arab Barghouti, figlio del leader palestinese Marwan, racconta la vita di suo padre nelle prigioni israeliane e la situazione di stallo in Cisgiordania dopo quasi 2 decenni senza elezioni. Il figlio di Barghouti sarà in Toscana ai primi di febbraio. Concludo così per oggi. Mi rendo conto di aver omesso articoli e titoli di sicuro interesse, ma li trovate comunque sui siti che ho citato. Buona lettura.

L'ultimo giorno di occupazione della Palestina sarà il primo giorno di pace. Questo disse Marwan Barghouti. Leggiamo adesso l'appello internazionale per la sua liberazione. Chiediamo alle istituzioni italiane, europee e internazionali, e in primo luogo al governo italiano, di attivarsi per l'immediata liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi e di sostenere il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani in Palestina. Appello lanciato il 29 novembre del 2025 a Roma. Troverete tutte le indicazioni per le informazioni e le adesioni sul blog della trasmissione di oggi. Ma chi è Marwan Barghouti? Nato in Cisgiordania nel 1958, è entrato giovanissimo in Al-Fatah e ne è divenuto il leader alla morte di Yasser Arafat. Venne arrestato una prima volta a 18 anni nel 1978 e poi rilasciato. Nel 1987 nuovamente arrestato e esiliato in Giordania. Ritornerà in Palestina nel 1994, dopo la firma degli accordi di Oslo, di cui è stato sostenitore. Nel 2002, prima di venire nuovamente arrestato, scrisse una lettera aperta al Washington Post, dichiarando che Al-Fatah non abbandona il diritto a difendere la terra palestinese e la lotta per la libertà del suo popolo, ma allo stesso tempo si riferisce agli israeliani come i nostri vicini e si schiera contro atti di violenza contro i civili israeliani. Marwan venne condannato definitivamente nel 2004, accusato di aver fondato le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, braccio armato di Al-Fatah, e condannato a 5 ergastoli e 40 anni di reclusione in un processo ritenuto parziale e non conforme al diritto internazionale dall'Unione Interparlamentare, così come dichiarò l'esperto legale dell'Unione Interparlamentare Simon Foreman. Come Nelson Mandela non ha mai riconosciuto la legittimità della Corte che lo ha giudicato in quanto forza occupante. Nel 2006 Marwan redige il documento dei prigionieri, un documento programmatico per la riconciliazione fra le diverse fazioni palestinesi condiviso da Fatah e Hamas, propone la fine dell'occupazione israeliana e uno Stato palestinese indipendente e sovrano, accanto ad Israele, sulla base dell'accordo del 1967. Marwan Barghouti, riconosciuto dai palestinesi sia da Hamas che da Al-Fatah, come formazioni politiche, come possibile unificatore del popolo palestinese sotto una visione ed un'agenda comune, gode di grande popolarità. Sinwar, il leader di Hamas ucciso da Israele a Gaza, ne aveva richiesto la liberazione negli scambi di prigionieri nel 2011, 2021 e 2024. Netanyahu, consapevole del valore politico della sua liberazione, si è sempre opposto. La necessità di consolidare una leadership palestinese capace di coalizzare i vari gruppi dietro un progetto politico unitario viene menzionata internamente da più parti e Marwan Barghouti è identificato come il possibile leader, spesso paragonato a Nelson Mandela, non solo per la sua ingiusta e prolungata incarcerazione, ma per la sua visione progressista e unitaria. Nelle recenti trattative in Egitto si è tornati a parlare di Marwan Barghouti, che non è il leader di Hamas e non lo è mai stato, ma è il leader di tutti i palestinesi e l'unico in grado di dialogare con l'autorità del suo popolo, con il governo israeliano, il mondo arabo e tutta la comunità internazionale. E come fu il caso per Nelson Mandela, la sua liberazione e la sua leadership potrebbero cambiare il corso della storia in Palestina e in Medio Oriente.

0: 5 anni e 6 mesi per Anan Yesh, che ha ascoltato il dispositivo della sentenza dal carcere, condannato per associazione con finalità di terrorismo internazionale, assolti invece Ali Rar e Monsud Moshe, che erano presenti in aula nel tribunale aquilano. Si chiude così il processo ai 3 palestinesi accusati di terrorismo internazionale con la sentenza di oggi, una sentenza in qualche modo di caratura mondiale sotto il profilo giuridico, perché è la prima volta che viene riconosciuto l'articolo 270 bis comma 3 dell'associazione con finalità di terrorismo internazionale a un cittadino palestinese. Il Palazzo di Giustizia oggi era blindato per l'udienza in corte d'assise.
1: La caccia alle streghe in atto in Italia, con le accuse prima a Mohamed Shahin, poi ad Annun, si è accanita per ora contro Hanan Yaesh, condannato pochi giorni fa a 5 anni e 6 mesi. Eccone i capi di accusa. Hanan Yaesh è stato incriminato con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, articolo 270 bis del codice penale, per presunto sostegno dall'estero alla resistenza palestinese in Cisgiordania, una resistenza riconosciuta come legittima dal diritto internazionale, Convenzione di Ginevra e risoluzioni ONU come la 38 del 2017. Nelle ultime udienze abbiamo assistito alla presenza di funzionari dello Stato sionista in sostegno dell'accusa, ovvero i tribunali italiani hanno chiamato responsabili di un genocidio a testimoniare contro chi lotta contro questo stesso genocidio, condannato dal Tribunale internazionale e dall'ONU. In una videoconferenza dal carcere di alta sicurezza di Melfi, Hanan Yaesh ha recentemente detto: «È successo in passato e mi sono trovato di fronte a testimoni israeliani, ma era in un tribunale militare israeliano, di fronte alla giustizia militare all'interno di Israele. Ma non mi aspettavo né attendevo di dovermi trovare ancora una volta ad ascoltare la testimonianza dell'esercito israeliano che occupa la nostra terra e che pratica la pulizia etnica contro il nostro popolo palestinese, e che il loro primo ministro, condannato dalla Corte internazionale come criminale di guerra, fosse un testimone contro di me in un tribunale italiano. Non so più se mi trovo in un tribunale israeliano e se vengo processato in base alla legge militare israeliana e se il pubblico ministero sia israeliano o lavori per conto di Israele. Sarà forse un processo militare israeliano? Israele ha davvero così tanta influenza in Italia?» Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'avvocato della difesa Rossi Albertini dopo la sentenza.
2: Si farà appello. La sussistenza del reato di terrorismo internazionale in qualche modo ci lascia assolutamente scontenti, perché noi ritenevamo che assolutamente non vi fosse alcuna prova in ordine a che i fatti di resistenza armata fossero indirizzati verso i coloni o verso i civili israeliani. E di questo siamo assolutamente persuasi e convinti, per cui anche per Hanan Yaesh certamente proporremo appello, qualsiasi sia il tenore della motivazioni della sentenza, perché siamo assolutamente convinti, avendo celebrato tutto il processo e avendolo riletto pagina per pagina, rigo per rigo, che non ci sia alcuna prova. Ci dirà che siamo contenti chiaramente che due degli imputati, che abbiamo sempre ritenuto assolutamente estranei a questa vicenda, siano stati assolti, anche perché pensavamo che questi due imputati fossero stati in realtà coinvolti in queste indagini solo per dimostrare che non vi fosse una sovrapposizione tra la richiesta di estradizione israeliana e la successiva iniziativa giudiziaria italiana, che altrimenti sarebbe risultata assolutamente sospetta in termini di collaborazione con lo Stato di Israele nella repressione della resistenza palestinese. Hanan doveva essere consegnato a Israele, la Corte di Appello dell'Aquila ha impedito che fosse consegnato proprio perché Israele è accusata di violare sistematicamente i diritti umani dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, e pertanto l'Italia abbia intrapreso un'autonoma azione, però sostanzialmente non perché Hanan Yaesh rappresentasse effettivamente un pericolo di terrorismo per il nostro paese o che vi fossero prove che avesse partecipato all'attività terroristica in Palestina, ma bensì appunto per fermare un soggetto che era ritenuto responsabile, un artefice, dell'assoluta indifferenza di tutti i paesi, quantomeno quelli occidentali.
3: Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée,

0: La giornata del 27 gennaio, giornata della memoria ormai vicina, a seguito del genocidio a Gaza, da 2 anni ormai sta suscitando discussioni e polemiche. A Firenze la giornata del 27 viene anticipata da un presidio in Piazza dei Ciompi il prossimo sabato 24. Ne parliamo con Gianni Monti del comitato organizzatore. Allora Gianni, qual è il significato di questa iniziativa e di chi è prevista la partecipazione?
1: Ma il significato è, diciamo, un qualche cosa che si lega allo spirito internazionalista della Casa dei diritti dei popoli, che ha proposto a tutta una serie di realtà di fare questa iniziativa. Il senso è, diciamo, basato su 2 considerazioni, una di carattere etico, cioè da un punto di vista proprio dell'etica, della morale, fare un presidio o una qualunque manifestazione, una qualunque iniziativa che è dedicata a tutti i popoli vittime di genocidio, di sterminio, di soprusi inenarrabili, è giusto, è eticamente giusto.
0: Ecco, scusa se interrompo, ma è stato la giornata del 27 è stata considerata tradizionalmente da parte del conformismo ebraico una data esclusiva per la Shoah. Invece
1: innanzitutto, per quanto riguarda la giornata della memoria, bisogna dire che nei campi di sterminio oltre 6 milioni di ebrei, e quindi è giusto ricordarli, sono stati anche sterminati centinaia di migliaia di Rom, per lo stesso motivo, perché considerati razza inferiore da sopprimere. E poi c'è anche un altro aspetto, che è quello di una pretesa che non è giusta, non è tollerabile, di avere praticamente il monopolio del riconoscimento dello sterminio subito, perché i popoli che hanno il diritto al ricordo di quello che hanno subito loro sono veramente tanti. E tu all'inizio mi avevi appunto chiesto quali sono, no, i ricordi, ma non solo i ricordi, anche si tratta anche di cose che avvengono tuttora, va bene, che noi abbiamo intenzione di menzionare, perché noi abbiamo contattato tutta una serie di realtà che operano in diversi settori, in diversi campi, e quindi ci sarà una partecipazione ampia e speriamo anche massiccia. Se vuoi aggiungere qualcosa alla tua domanda, altrimenti io procedo a parlare delle realtà che verranno.
0: No, ecco, questo è senz'altro interessante, sapere quali sono le comunità e le rappresentanze che saranno invitate, che faranno parte.
1: Dunque ci sarà un'associazione di congolesi, giustamente, perché i congolesi sono stati massacrati in una maniera orrenda dal Belgio ai tempi del re Leopoldo II, di cui ancora in molte città belghe esistono i monumenti, quindi non hanno fatto i conti con questa cosa spaventosa che c'è stata. E ci sarà anche un intervento che parlerà degli indios dell'Amazzonia, e ci sarà un intervento che parlerà dei popoli andini, che hanno subito uno sterminio di centinaia di migliaia di esseri umani. Si parla di un qualche cosa che va tra i 50 milioni e i 100 milioni di morti, non tutti massacrati direttamente dagli spagnoli, ma anche massacrati e morti anche per la diffusione di malattie, in alcuni casi, anzi forse in molti casi anche diffuse volutamente proprio per sterminarli. E si parlerà dei popoli nativi del Nord America, dei massacri fatti in Namibia dai tedeschi, in Etiopia dall'Italia fascista, degli armeni. Si parlerà anche della Shoah, giustamente, infatti ci sarà una ebrea che parlerà di questo, e si parlerà anche di uno sterminio, anzi direi di un genocidio in atto, che comincia a essere un po' dimenticato, che è quello dei palestinesi a Gaza. Ci sarà un intervento anche da parte del rappresentante del popolo palestinese, quindi la partecipazione è vasta e articolata, e ci saranno anche degli interventi programmati al riguardo.
0: Quindi non si tratterà solamente di parlare di genocidio, ma suppongo anche di colonialismo e un certo accostamento di genocidio, colonialismo e responsabilità dell'Europa.
1: Certamente, direi del mondo occidentale, del suprematismo occidentale, perché poi c'è un pezzo dell'Europa che è immigrato in America, soprattutto nell'America del Nord, nel Nord America, e quindi c'è un suprematismo occidentale di cui chiaramente sono parte importante gli Stati Uniti, ma non solo, e anche altri paesi europei, perché la Francia, il Regno Unito, perché no? Parliamo anche di Israele, che è parte integrante del suprematismo occidentale. Ecco, diciamo che, come tu hai detto all'inizio, l'Europa ha scaricato tutto sulla Germania, ma in realtà la Germania è un paese europeo, e non solo la Germania però, che ha fatto uno sterminio in Europa, ma si tende a dimenticare gli stermini che altri paesi europei hanno fatto fuori dal continente europeo. Quelli vengono, diciamo, in gran parte sottaciuti.
0: Ecco, quindi tu mi dici, si è evidenziata la Shoah in quanto è stato un genocidio compiuto da europei in Europa. Oggi l'attenzione converge su quanto sta succedendo a Gaza in particolare, perché sono degli diciamo, non degli europei, ma degli israeliani di origine europea e con mentalità europea e appoggiati dall'Europa e armati dall'Europa, che stanno compiendo un genocidio a due passi da noi e sotto i nostri occhi e con la televisione che illustra tutto. È così?
1: È proprio così. Di fatto noi assistiamo a dei comportamenti che sono di una ipocrisia stomachevole, veramente, da parte di gran parte, se non tutti, ma comunque gran parte dei governi europei. Diciamo una cosa anche, come avevo accennato prima, lo sterminio degli ebrei in Europa, quei 6 milioni, è dovuto principalmente dalla Germania nazista. Non dimentichiamo che i paesi fascisti in Europa hanno aiutato la Germania. Io ne cito una: l'Ungheria fascista, che era alleata della Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, ha rastrellato a suo tempo, durante il conflitto mondiale, 800.000 ebrei, spedendoli ai campi di sterminio. Quindi diciamo che c'è tutto un mondo occidentale che continua ancora oggi a essere vigliaccamente complice. Lo è stato durante la Seconda Guerra Mondiale e lo è ancora oggi. Complice una volta nei confronti della Shoah, complice oggi dello sterminio dei palestinesi.
0: Ecco, su questa esclusiva della Shoah che il conformismo ebraico ha sempre rivendicato, ci sono delle azioni da parte di una dissidenza ebraica abbastanza rilevanti, cioè oggi a Milano c'è una iniziativa in un teatro da parte di Mai Indifferenti, che è un gruppo ebraico dissidente. C'è stato l'articolo di Anna Foa che dal titolo Mai più per tutti, e insomma c'è chi si muove anche nel mondo ebraico insomma, che si rende conto che lo sterminio non è una cosa che riguarda solamente gli ebrei, ecco.
1: Sì, certamente. E direi che queste iniziative da parte di queste persone, che sono delle persone degne della massima stima, anche perché possono trovarci anche in grande difficoltà nei loro comportamenti, ovviamente, no? Ecco, sono degne della massima stima e hanno anche un ruolo molto importante. E questo dimostra assolutamente quanto sia strumentale l'accusa di antisemitismo nei confronti di tutti coloro che criticano, e secondo me giustamente, lo Stato israeliano, quello che fa e come lo fa. Perché allora c'è da domandarci, allora questi ebrei che sono così sensibili e lo dimostrano quotidianamente nei confronti della causa della giustizia, allora se sono antisemiti anche loro? Quelli del 19 sono antisemiti? Moniovadia è antisemita? L'ebreo che parlerà al nostro presidio è antisemita? È antisemita l'ex elicotterista israeliano che io conobbi tanti anni fa nei territori occupati, che era stato incarcerato perché si era rifiutato di prestare servizio nei territori occupati, e mi raccontò come era stato trattato, praticamente per gli amici, i parenti, perfino i familiari, la fidanzata che lo aveva lasciato, trattato come un elbroso. Ecco, queste persone sono delle persone che hanno coraggio, dignità, fierezza, sono veramente delle belle persone e sono degne di ammirazione.
0: Ecco, oggi c'è la notizia bomba, no? Che Zubin Mehta, direttore del Maggio Musicale Fiorentino, è persona e direttore d'orchestra celebre in tutto il mondo, ha dichiarato che lui in Israele non terrà più concerti, né in Israele né nei territori palestinesi occupati, e questo è veramente notevole. Ecco, ci vuoi ricordare allora la giornata del 24? È organizzata da...
1: Allora, è organizzata dalla Casa dei Diritti dei Popoli, rete internazionalista, e da Firenze per la Palestina. E consisterà in un presidio che verrà fatto in Piazza dei Ciompi nel pomeriggio proprio di sabato. Quindi l'appuntamento è per le ore 15. Piazza dei Ciompi, che è una piazza centrale a Firenze, perfettamente adatta per un presidio di queste caratteristiche.
0: Bene, allora alla giornata del 24. Grazie Gianni.
1: Grazie a te Claudio. Ciao.

0: Per il secondo anno consecutivo il gruppo Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista, organizza all'avvicinarsi del 27 gennaio un'iniziativa distinta da quelle dell'UCEI, dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Quest'anno si è trattato di un evento al gremito Teatro Elfo di Milano. Ne parliamo nell'intervista di Claudio a Eva Schwarzwald.
1: Si è svolta a Milano in questi giorni, presso il Teatro Elfo, con grande partecipazione di pubblico, un'iniziativa dal titolo A che punto è la notte? Organizzata da parte del gruppo ebraico Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e da parte di Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ne parliamo con Eva Schwarzwald, che ne è una delle organizzatrici. Buongiorno Eva. Di questa iniziativa ci può dire quali sono state le finalità e quali le attese, i risultati?
2: Buongiorno intanto a tutte e tutti. Sì, noi come l'anno scorso facemmo all'avvicinarsi del giorno della memoria, anche quest'anno ci siamo chiesti come avremmo potuto in qualche modo ricordare la Shoah, ma tenendo presente quello che sta succedendo in Medio Oriente. Quindi questo a che punto è la notte vuol dire. Questo buio che proviene dal Medio Oriente, quello che noi consideriamo veramente un precipizio dove tutti i valori etici, non solo degli umani, ma anche dei valori ebraici vengono veramente ormai schiacciati e dimenticati, ci siamo chiesti come dar voce al nostro pensiero, al nostro dissenso e offrire anche degli elementi di conoscenza a persone che ancora poco ci conoscono, perché in Italia, quando si avvicina il giorno della memoria, ci sono le celebrazioni delle istituzioni ebraiche che da 2 anni ci chiedono di dimenticarci un po' quello che sta succedendo in Medio Oriente.
1: Ecco, quello viene egemonizzata questa giornata e in qualche maniera di memoria si parla solamente a proposito della Shoah, però la memoria deve essere un po' memoria di tutti. Adesso ho presente un articolo di Anna Foa che dice memoria mai più per tutti, ecco.
2: Certo, questo qui è proprio il concetto, infatti ci si dimentica di quello che succede ai palestinesi, di quello che è successo, della Nakba, e quindi per noi è importante invece anche richiamare l'attenzione proprio delle scuole, degli studenti, infatti c'erano anche diversi liceali ieri, per noi questo è stato importante e interessante, diversi docenti che sono abituati a trattare il giorno della memoria e della Shoah in un modo molto rigido, senza immettere l'oggi, senza immettere dei riferimenti a quello che accade, che è accaduto storicamente. Ed è stato importante.

0: di posizione diciamo differente dall'ufficialità ebraica, dalle posizioni del Lucei, da parte di elementi importanti della diaspora anche in Italia ora?
1: Certo, c'è da tempo, non solo noi, la nostra rete nacque dopo il 7 ottobre 2023, proprio con delle firme, con un appello che si diciamo, ribellava a certe indicazioni che nascevano da Lucei di non fare riferimenti nel giorno della memoria 2024 a quello che stava facendo Israele ai palestinesi. Quindi noi siamo nati proprio con firme prestigiose, diciamo, del mondo ebraico per esprimere il no nostro dissenso. Dissenso che va avanti con raccolte firme di giornalisti, docenti universitari, appunto la FOA che tu hai citato e così via. Proprio perché invece il mondo istituzionale ebraico, che è rappresentato nelle comunità più grosse, Milano-Roma, da personaggi vicini a Fratelli d'Italia e vicini al fascismo, diciamolo, non ci rappresentano e noi vogliamo far sapere al mondo che spesso diciamo, fa delle equazioni sbagliate, cioè Israele uguali ebrei, quindi siamo tutti colpevoli ancora oggi in qualche modo, oggi in maniera diversa. E invece le istituzioni ebraiche che ci tacciano di antisemitismo. Questo in un momento in cui si parla di nuovi DDL Delrio che riconoscono le dichiarazioni di secreti, diciamo, degli elementi per cui se critichi Israele sei antisemita, cioè bisogna che qualcuno faccia capire al mondo che ci sono altre visioni e ci sono.
0: Ecco, in Italia attualmente si sta diffondendo un clima da caccia alle streghe, un po' una imitazione di quello che è successo in Regno Unito e in Germania per quanto riguarda diciamo, l'islamofobia. Ecco, si è accennato anche a questo ieri nell'iniziativa?
1: Ma diciamo che meno, nel senso che ieri il focus era proprio un po' di più sul mondo ebraico. Infatti, mentre in altri incontri c'erano anche delle presenze palestinesi, a parte che ieri c'era molta influenza in giro a Milano, quindi Kader Tamimi, presidente della comunità, non ha potuto venire perché non stava bene. Così, insomma, non è difficile, non è facile, scusate, portare persone che abbiano voglia di discutere in un contesto dove ieri prevaleva comunque la presenza ebraica, indubbiamente. Quindi il nostro focus era un po' appunto sulla memoria, sull'esistenza di movimenti di dissenso interni. Per porgere proprio una modalità diversa di affrontare il giorno della memoria.
0: Ecco, ci sono stati questi movimenti di dissenso, hanno avuto dei momenti anche di convergenza. Io so che qui a Firenze, da cui sto parlando, ci sono state più di un'iniziativa, ospitate tra l'altro dalla
1: Dalla
0: comunità ebraica
1: comunità.
0: di
1: Sì.
0: Firenze.
1: Sì, dialogo ebraico è un altro, diciamo, spezzone, meno, secondo me, questo è il mio personale parere, un po' meno dissenziente, che però ha cercato di mettere insieme voci diverse. Infatti, anche noi eravamo presenti e abbiamo discusso. Sarebbe bello anche mettersi tutti insieme invece che spezzettarsi, ma si sa che con la famosa barzelletta, due ebrei, tre pareri, se non cinque, è proprio così, quindi non è semplice. Però anche ieri c'è stato un rappresentante di quest'altra rete Dialogo Ebraico che ha voluto essere presente e fare un breve intervento. Io penso che ci sia una forte differenza perché ci sono tanti modi di

0: sentirsi ebrei, vicini ai valori che secondo me esistono, che non sono certo quelli di Netanyahu e dei suoi ministri, però bisogna che la gente anche impari a distinguere che io non sono israeliana, non ho votato Netanyahu, non mi identifico con lui e non voglio che l'Unione delle Comunità a Milano sia rappresentata da un signore che è amico di la russa. Quindi questo va un po' detto, cioè non mi puoi accusare tu, Ucei, di essere antisemita se stai facendo un decreto legge che non ci sta bene, che fai che voti delle rappresentanze del mondo ebraico che, dalle quali io mi sento lontanissima, a quelli che hanno fatto le leggi razziali, che hanno perseguitato i miei familiari, per esempio.
1: Ecco, all'iniziativa di ieri a Milano seguiranno altre iniziative? Avete un programma di attività?
0: Ma guarda, noi siamo nati come rete di persone che volevano esprimere dei pensieri, poi un paio di volte all'anno magari facciamo delle azioni, degli interventi e poi andiamo alle manifestazioni, abbiamo uno striscione eccetera. Organizzare anche una cosa così piccola come abbiamo fatto ieri, ma con dei relatori che vengono da fuori, la preparazione di alcuni video con i sottotitoli in italiano, cosa che abbiamo fatto noi, e cioè, non è una cosa proprio, noi non siamo un'associazione, siamo un gruppo di persone, alcune diciamo anche siamo piuttosto âgé, si direbbe, e quindi ognuno ha la sua vita e le sue iniziative, chi fa più politica, chi ne fa meno, chi ha ancora attività lavorative, quindi certo, ogni tanto decidiamo di fare un'azione e vediamo che il successo aumenta, nel senso che abbiamo iniziato in una piccola sala con 100 persone, ieri eravamo al Teatro Elfo Puccini, 500 posti e la sala era piena. Quindi è chiaro che c'è anche un maggior interesse a capire in questo momento. Quello che sarebbe importante è che l'interesse fosse sollecitato negli studenti, nelle scuole, che gli insegnanti percepissero che c'è un modo altro di fare questo, e il gruppo dei LEA, dei giovani, che però ovviamente lavorano, quindi anche loro hanno delle vite complesse, sono loro che possono spezzare un po' le modalità celebrative del mondo ebraico rispetto alla Shoah, al giorno della memoria.
1: Ecco, questo che mi dici sul mondo della scuola è avvertito anche dalle cosiddette controparti, cioè da parte dell'Ucei. Hanno predisposto queste schede sull'ebraismo insieme alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, ma che da un'occhiata direi che sono un po' difficili da leggere, ma soprattutto puntano sugli insegnanti di religione cattolica per una propaganda pro Israele, insomma questo è quello un po' che si evince dalla lettura di queste schede.
0: Non le ho lette, non sono preparata, ne sai tu più di me, anzi sarà interessante leggerle, ma francamente non le ho lette. Però quello è lo spirito è quello di sostegno a Israele, perché abbiamo subito l'oppressione, ma che nessuno di noi nega, figurati, tutti noi abbiamo vicende familiari drammatiche, quindi non è questo il punto. Il punto è anche questo: perché l'insegnante di religione? Cioè, ma perché l'insegnante di religione? Parliamo laicamente, perché essere ebrei non vuol mica dire che siamo tutti religiosi, non lo siamo affatto, molti di noi non lo sono.
1: Certo, bene. Allora ci attendiamo prossimi annunci e buon lavoro per il futuro, e complimenti per i successi che mi pare che siano successi, diciamo interesse che è crescente nei confronti vostri.
0: Bene, poi ci sarà la registrazione dell'incontro di ieri, che si potrà trovare sia sulla pagina Facebook di Mai Indifferenti che nel sito che noi abbiamo, maiindifferenti.it, e a giorni, insomma, ci sarà questa la possibilità di rivedere e riascoltare quello che ci siamo detti ieri.
1: Grazie.

Nel 2013 Ahmed Kathrada, figura emblematica della lotta anti-apartheid in Sudafrica, e Fadwa Barghouti lanciarono dalla vecchia cella di Nelson Mandela sull'isola di Robben Island una campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici palestinesi, ottenendo il sostegno di 8 premi Nobel per la pace, 120 governi e centinaia di leaders, parlamentari, artisti e studenti universitari di tutto il mondo. Con questa nuova campagna chiediamo nuovamente la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi, i bambini, le donne, i medici e tutti gli operatori sanitari, i giornalisti, così come la chiusura dei centri di tortura israeliani, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'accesso dei detenuti alla difesa, alle cure mediche, a sufficiente cibo ed acqua e l'accesso al Comitato Internazionale della Croce Rossa, ai prigionieri e alle liste dei prigionieri. Appelli per la liberazione di Marwan Barghouti sono stati fatti da The Elders, progressisti israeliani e politici di tutto il mondo. Il 12 novembre del 2025 il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un emendamento del codice penale che introduce la pena di morte per i cosiddetti terroristi, con effetto retroattivo. La vita di Marwan Barghouti è a rischio, mentre la sua salute in carcere continua a deteriorarsi per effetto delle torture, isolamento e trattamento inumano. Era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 4 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

0: No, va bene, alzate a parte, abbiamo qui con noi gentilmente Matteo Perugino Doc, che è venuto a presentarci oggi un po' il progetto editoriale di Cronache Ribelli. Quindi io penso che più o meno tutte e tutti conosciamo in linea di massima cos'è Cronache Ribelli, quindi non starei a fare queste grosse premesse, ma lascerei subito la parola e partirei in realtà da un excursus su come è nato appunto Cronache Ribelli, che tipo di progetto è, quali sono le vostre scelte e come funzionate, e poi vediamo un po' come proseguire.
1: Buonasera, grazie per averci invitato. Noi siamo contenti di essere, insomma, qua. Io sono contento di essere qua oggi in rappresentanza di Cronache Ribelli, che è un progetto divulgativo ed editoriale che nasce nel 2016. Noi siamo una realtà che nasce con lo scopo di raccontare la storia dal punto di vista delle classi subalterne, delle soggettività oppresse e soprattutto di raccontare le loro lotte, le loro ribellioni. Ovviamente questo risponde a un nostro punto di vista sulla storia. Noi crediamo che appunto la storia non possa essere narrata soltanto o soprattutto come viene fatto nel mondo istituzionale, anche in larga misura nel mondo scolastico, come un incontro-scontro di gruppi dirigenti, ma pensiamo che appunto chi costituisce la piramide di ogni società umana stratificata rappresenti il centro della narrazione. Perché? Perché le masse subalterne, con il loro sfruttamento, chiaramente sono quelle che tengono in piedi ogni società piramidale, ma d'altro canto, quando da oggetto di storia si fanno soggetto di storia, quindi mettono in piedi dei movimenti di rivendicazione di lotta, diventano anche quelli che la storia fanno andare avanti. Quindi Cronache Ribelli nasce sostanzialmente con questo obiettivo e con questo presupposto. Fin dall'inizio del nostro percorso noi non abbiamo avuto finanziatori pubblici o soggetti privati, insomma, enti, fondazioni che sostenessero il nostro lavoro. Quindi, quando appunto è nato Cronache Ribelli, la nostra decisione, la nostra scelta è stata quella di utilizzare i social network come strumento attraverso cui raccontare queste storie. L'abbiamo fatto nell'ottica di raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'abbiamo fatto ovviamente conoscendone anche tutti i limiti e le contraddizioni, ma il nostro obiettivo era raccontare alle persone comuni del presente le storie delle lotte delle persone, tra virgolette, comuni del passato. Quindi questo strumento ci dava la possibilità di raggiungere tante persone e di bypassare quelli che sono un po' i canali tradizionali di informazione. Dopo 2 anni dall'inizio di questo percorso abbiamo deciso di produrre il nostro primo libro, che è stato questo qua, un almanacco autoprodotto che appunto si chiama Cronache Ribelli, all'interno del quale noi raccontiamo tante storie diverse provenienti da epoche, diciamo, contesti geografici differenti, ma che sono animati dallo stesso principio, cioè quello di raccontare storie di lotta e di ribellione, sindacali, femministe, ecologiste, occupazioni, scioperi, insurrezioni, rivolte. Quindi noi nasciamo con questo obiettivo, noi nasciamo con questo tipo di idea, e quando decidiamo di fare il nostro primo libro prendiamo anche tutta una serie di decisioni riguardanti la nostra realtà editoriale, come vogliamo stare nel mondo editoriale, come vogliamo fare questo che da quel momento in poi per noi inizia a essere un lavoro. Quindi sostanzialmente stabiliamo 3 capisaldi di questo progetto, che poi restano gli stessi nel corso del tempo. Il primo è che Cronache Ribelli è un progetto orizzontale, al momento ci lavorano 5 persone, tutte le decisioni vengono prese collettivamente, noi ci riuniamo tutti i lunedì in modo assembleare e discutiamo di tutto quello che riguarda il nostro percorso, i libri da realizzare, i contenuti da far uscire, le metodologie di lavoro, le collaborazioni, tutto diciamo quello che Cronache Ribelli incassa. I profitti non vengono divisi, ma al netto di un salario che è inferiore a quello di un operaio, tutto il resto viene trattenuto dentro il progetto per farlo crescere e farlo sviluppare. Questo per noi è un punto cardine, il modello organizzativo, perché quando Cronache Ribelli è nato, diciamo, i nostri colleghi editori, tra virgolette, ci dicevano che era impossibile fare alcune scelte, tra cui questa, cioè gestire in modo totalmente orizzontale un progetto di questo tipo. Noi nel tempo abbiamo dimostrato che era possibile e vogliamo cercare anche di dimostrare che si può stare all'interno di un contesto che ovviamente funziona con regole, e poi ne parlerò meglio nel dettaglio, che noi aborriamo, ma cercando di portare avanti una visione che sia alternativa. Quindi quello che abbiamo fatto è stato dare un piccolo esempio del fatto che qualsiasi contesto lavorativo, anche quando sta dentro un sistema che gli è avverso, può comunque funzionare con una metodologia orizzontale e di partecipazione diretta delle persone a tutte le decisioni. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è che noi abbiamo scelto di star fuori dal mercato editoriale e soprattutto dalla distribuzione editoriale. Qua sto in un mercato contadino e quindi penso che una delle tematiche fondamentali sia quello che la distribuzione toglie ai produttori il giusto prezzo del prodotto per lucrarci sopra e per imporre delle metodologie di produzione, di sfruttamento del suolo e di tutte le persone che lavorano all'interno di una filiera lucrandoci sopra. Questa cosa qui succede anche nel mondo editoriale, cioè purtroppo in Italia si parla pochissimo di come funziona la distribuzione editoriale. In Italia c'è sostanzialmente al momento quasi un monopolio distributivo, perché grandi gruppi si sono comprati quote reciproche di mercato, quindi al momento una sorta di, diciamo, gigante distributivo che è composto da messaggerie e dal distributore di Feltrinelli controlla l'85% del mercato editoriale italiano. Questo significa che dentro una libreria l'85% dei libri che vedete circolano attraverso questo modello distributivo. Questo modello distributivo ha tutta una serie di caratteristiche negative. La prima ovviamente è che quando si compra il libro si tiene la maggior parte del prezzo del libro, cioè il 30, il 35, il 40, a volte anche più del 40% del prezzo del libro va al distributore. Ma il distributore non è solo, secondo noi, un soggetto che lucra sulla filiera, quindi poi andando a contrarre il guadagno di chi sul libro ci lavora effettivamente, l'autore, l'editore e il libraio, ma soprattutto anche il soggetto che decide, con tutto un sistema molto complesso di scontistiche, quanto libri diventano visibili in libreria, quanto il libraio ha interesse a tenere il libro piuttosto che un altro, e quindi di conseguenza è anche il soggetto che orienta il mercato editoriale in Italia. In Italia c'è un grosso problema, perché ogni anno in Italia vengono realizzati 80.000 nuovi titoli, che voi tenete conto nessuna libreria può ospitare, no? 80.000 nuovi titoli l'anno, e al tempo stesso però vengono mandati al macero dai 4 ai 6 milioni di libri, perché questo è un sistema che è costantemente in sovrapproduzione. Perché succede questo? Succede questo perché il libro non è più concepito come uno strumento culturale, come un prodotto che debba avere qualcosa da dire sul piano poetico, artistico, saggistico, letterario, grafico, ma è soltanto un oggetto di consumo dentro questo tipo di sistema. Quindi non si fanno più libri che devono durare. L'idea è di fare libri che hanno una vita sempre più breve e che si caratterizzano sostanzialmente per inseguire una serie di gruppi di consumatori che vengono bombardati con queste produzioni che entrano e escono continuamente dalle librerie. Oggi in Italia si producono soprattutto alcuni tipi di libri. Il primo tipo di libro che si produce, ovviamente, oltre ai libri chiaramente di autori già famosi e consolidati, il primo libro che si produce è quello relativo a eventi contemporanei, ok? Cioè, su 100 anniversario della morte di San Francesco, 300 libri su San Francesco, scoppia la guerra russo-ucraina, 300 libri sulla guerra russo-ucraina, molti dei quali fatti anche male, perché parlano di libri realizzati in 448 che o sono rimaneggiamenti dei vecchi testi o sono ripubblicazioni con un minimo di introduzione. Perché? Perché ovviamente l'esigenza fa un prodotto che sia molto rapido, che esca il prima possibile e vada a intercettare quell'interesse collettivo per quel tipo di tema. La seconda categoria di libri che vengono prodotti sono quelli realizzati da personaggi che di per sé hanno già un seguito. Quindi le nostre librerie sono intasate da persone che in realtà non fanno gli scrittori, calciatori famosi, youtuber, influencer, personaggi dello spettacolo, cioè persone che ovviamente poi non scrivono direttamente i loro libri, perché molto spesso è un ghostwriter a fare il lavoro tra virgolette sporco, e che come producono e pubblicizzano, non lo so, cappellini, mutande e altre robe, fanno anche i libri, perché hanno già un pubblico consolidato e hanno già quindi una serie di utenza che potenzialmente vende. Questo è un fenomeno che sta aumentando in maniera costante. Noi lo vediamo per esempio con TikToker, che oggi sono i soggetti inseguiti per realizzare libri, ma non perché ci abbiano ovviamente qualcosa da dire, e questo non è un attacco contro la categoria del TikToker. Questo è un riferimento per dire che, cioè, non è che perché tu c'è 500.000 di persone che ti seguono su TikTok significa che necessariamente c'è qualcosa da raccontare all'interno del libro. Invece questo purtroppo è quello che succede, e questo purtroppo è anche quello che fanno grandi e importanti case editrici italiane che hanno fatto la storia editoriale di questo paese. Se noi pensiamo a una casa editrice come Einaudi, che pubblica le eterobasiche, con massimo rispetto per le eterobasiche, che fanno anche una roba simpatica e carina, però perdiamo veramente il senno, perché parlavamo della casa editrice che ha pubblicato da più grandi autori italiani, che adesso insegue sto tipo di fenomeno. Questa roba qui ovviamente è fatta con lo schema che dicevo prima, cioè facciamo uscire i libri, ci guadagniamo rapidamente e poi questo libro lo distruggiamo, perché diventa un peso fare una gestione di magazzino di questo tipo di materiale che si accumula costantemente. In Italia peraltro c'è anche un sistema di incentivi per cui se tu un libro a un certo punto lo vendi come libro che viene destinato al macero, c'è un sistema di defiscalizzazione sostanzialmente. Quindi è un sistema che produce e distrugge continuamente, in cui non si cerca l'autore perché c'è qualcosa da raccontare o perché fa un prodotto di alta qualità, ma si cerca soltanto di vendere e di guadagnare il più possibile, perché poi, come dicevo, questi trend finiscono, no? L'argomento che regna sovrano sulla cronaca o sull'attualità muore, quindi i libri non si vendono più. Il personaggio che è stato famoso tra virgolette per un certo periodo, ricordo la tizia del corsivo, e che ha pubblicato con Mondadori, poi scompare dal nulla e decine e decine di migliaia di copie vengono distrutte, anche perché poi chiaramente le case editrici fanno grandi tirature per abbattere i costi di produzione su ogni singolo prodotto, e molto spesso purtroppo vanno anche a stampare all'estero. Io penso soprattutto ai libri per bambini, ai cartonati, ai libri puzzle, sono interi settori delocalizzati per abbassare i costi di produzione, ma chiaramente tutta questa roba qui c'ha un impatto enorme a livello ambientale e c'ha anche un impatto enorme a livello culturale, perché andando a fare questo tipo di produzioni noi ovviamente andiamo a impoverire tutti quelli che sono i campi del sapere, e al tempo stesso impediamo veramente che autori e autrici che facciano ricerca, che ci abbiano capacità artistiche, letterarie, possano affermarsi, perché se oggi una casa editrice ha come filtro il reparto marketing, che è quello che ti dice se il libro lei pubblica oppure no, e no l'editing che diciamo controlla il valore effettivo del libro, noi ci rendiamo conto a che livello è arrivato sto mercato.

Ora, qual è il problema? Che io immagino che questo discorso che stiamo facendo oggi, quante volte l'avete sentito in qualche altra presentazione o in generale di quanto se ne parla nella società? Zero. Perché dentro questo sistema ovviamente c'è un problema collaterale e enorme che è quello dei media. I grandi gruppi editoriali sono legati ai grandi media, no? Mondadori, Mediaset per esempio, e di conseguenza tutta questa roba qui è una roba che scompare dalla narrazione, tanto più che dentro questo mondo c'è anche tutto un sistema di doubtless per cui si costruisce un immaginario all'interno del quale l'autore diventa tale non se fa il libro che c'ha qualcosa da dire, ma se c'ha una recensione su Robinson, se l'articolo di Repubblica, il trafiletto parla di lui, se la rivista cosiddetta specializzata gli riserva 4 righe. Poi magari quello è il libro che nessuno legge, perché la maggior parte dei libri in Italia, questo bisogna dirlo, più del 90% dei libri in Italia non superano le 500 copie vendute. Questo ci fa capire com'è il mercato editoriale italiano, come funziona. E soprattutto questo ci fa capire anche il terribile fenomeno che si accompagna a tutto quello che ho descritto, che ovviamente riguarda i grandi gruppi editoriali, che è poi l'editoria a pagamento, che invece investe le piccole realtà editoriali. Cioè, questo è un paese in cui un sacco di case editrici purtroppo campano facendo pagare ai propri autori, alle proprie autrici, i libri che devono pubblicare. Ora, chiaramente capite che se un editore guadagna non sul far circolare il libro e farlo conoscere, ma sul fatto che l'autore o l'autrice lo paghino per pubblicare, non sta facendo il suo lavoro perché praticamente sta fa il tipografo, fondamentalmente, o proprio per il tipografo. Quindi questo è tutto quello che noi abbiamo scelto di combattere, cercando di aprire una riflessione dentro questo mondo editoriale. E ragionando in modo totalmente diverso, quindi no alla distribuzione, sia al riconoscimento di diritti alti per autori e autrici. Noi ai nostri autori e autrici diamo il 10% del prezzo di copertina sui libri venduti da noi, quindi attraverso i nostri canali, presentazioni come questa, il nostro sito, le realtà indipendenti con cui collaboriamo, quindi librerie indipendenti, spazi sociali, infoshop, e lasciamo il 50% del prezzo di copertina del libro sul venduto da loro. Quindi significa che se domani voi qua chiamate il nostro autore, la nostra autrice a fare una presentazione e vende il libro, il 50% se lo tiene lui. Perché ovviamente per noi l'autore e l'autrice sono la parte centrale di questo lavoro, sono quelli senza cui il libro non può esistere e devono essere messi al centro del percorso editoriale e non diventare soggetti da sfruttare, come dicevo prima, nell'editoria a pagamento, ma nemmeno da sfruttare dentro i meccanismi della grande editoria che poi quando ti mette sotto contratto ti impone un sistema produttivo con tutta una serie di obblighi tempistiche che non possono essere quelli legati alla produzione di un prodotto culturale come un libro. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, così come abbiamo cercato sempre, oltre ovviamente a non stare nei grandi canali di distribuzione Amazon, IBS e catene librarie, abbiamo sempre cercato di parlare anche dei grandi festival, che sono un altro problema di questo paese, non soltanto perché vengono finanziati da tutta una serie di soggetti che ovviamente utilizzano i grandi eventi per fare propaganda, l'esercito italiano, le industrie delle armi, le multinazionali che sfruttano l'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche perché i grandi festival in questo paese si basano su un principio orribile dal punto di vista culturale, cioè più tu paghi e più tu hai visibilità. Questo riguarda sì ovviamente il luogo dove vai a presentare i libri, cioè quanto spazio c'hai come stand, sia anche il fatto che tu abbia o meno uno spazio dedicato alla presentazione di un tuo volume. Ora, come fa a essere un festival, come fa a definirsi culturale un festival in cui non c'è nessuno che fa una valutazione culturale sul prodotto e l'unica cosa che ti dà accesso è a spazio e riconoscimento solo quanto paghi per avere la possibilità di presentare i tuoi libri?
Così come è imbarazzante, grave, che a questi tipi di festival ovviamente sia concesso l'accesso a tutta una serie di realtà editoriali che portano contenuti neofascisti, misogini, razzisti, eccetera, eccetera. Allora, dite, vabbè, avete fatto tutto questo, oltre ovviamente a stampare in Italia, a cercare di rispettare l'ambiente con la filiera corta, la nostra tipografia adesso sta a Città di Castello, che è a 30 km da Perugia. E oltre anche a cercare di costruire progetti in cui i libri possano veicolare anche degli interventi sociali, cioè Cronache Ribelli è anche una realtà che negli ultimi 3 anni ha donato più di 20.000 euro a diverse altre realtà attraverso i suoi libri. Penso, no, al libro come Fiabe Resistenti del subcomandante Marcos, con cui finanziamo le attività del ZLN, penso a Prossima Fermata, con cui abbiamo finanziato con più di 4.000 euro il prossimo Renoiz, il festival per Renato a Roma che si tiene ogni settembre, che quest'anno compirà 20 anni. Penso a Fuori dal Buio, con cui abbiamo sostenuto Dambesoca in ostello per lavoratori migranti nella piana di Gioia Tauro. Quindi tutto questo è il nostro modo di fare editoria, però il tema secondo me importante è che non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di dimostrare che funzionava. Cioè, noi comunque con questa metodologia, cercando di rispettare la radicalità di questa proposta, abbiamo comunque distribuito 100.000 pezzi tra libri, agende, calendari, giochi da tavolo, eccetera, eccetera. Quindi non era vero, come ci dicevano, che si poteva fare editoria soltanto stando in una grande distribuzione, soltanto accettando certe logiche. Ma viceversa abbiamo scoperto che c'era la possibilità, anche grazie al supporto ovviamente di tanti lettrici, tanti lettori, ma anche di tante realtà come questa, di tanti spazi sociali che ci hanno dato la possibilità di organizzare più di 450 presentazioni in tutta Italia da quando esiste Cronache Ribelli. Dicevo, abbiamo dimostrato che si può creare un altro percorso, si può fare editoria in un altro modo e che soprattutto si può fare anche dentro settore una battaglia come viene fatta giustamente in tutti gli altri settori, che è la battaglia di cui parlavo prima, contro un oligopolio distributivo che strangola il mercato editoriale, strangola gli autori, strangola le piccole realtà editoriali e che soprattutto impone un modus operandi e impone un paradigma tra virgolette culturale orribile. Questa è un po' la storia di Cronache Ribelli, questo è quello che abbiamo cercato di fare dal 2018 a oggi, e quello che noi vorremmo fare, e possiamo iniziare adesso, scusate se sono stato abbastanza lungo, è parlare con le persone, confrontarci, sentire quello che ci hanno da dire, critiche, proposte rispetto al nostro lavoro. E quindi in un momento come questo, che per noi è molto importante, quello del confronto diretto, sentire anche interagire. Concludo dicendo che ovviamente tutto quello che ho detto non significa che non ci abbiamo limiti e contraddizioni, ci abbiamo un sacco di limiti, ci abbiamo un sacco di contraddizioni, ne ho citata una, ovviamente utilizziamo dei canali mainstream, tra virgolette, come sui social network, ovviamente utilizziamo il Corriere per le spedizioni. Per anni abbiamo cercato strumenti per spedire a tempistiche più lunghe, perché i libri ovviamente non sono farmaci salvavita, non è che ti devono arrivare domani o dopodomani, ma purtroppo qui c'è un problema strutturale di come è organizzata questa roba in Italia. È ovvio che vorremmo cercare di migliorare da questo punto di vista, ma al tempo stesso non ci abbiamo al momento ancora una rete complessa, articolata, che sta su tutto il territorio nazionale, che ci permette di distribuire i libri senza avere rapporto diretto con le persone. Quindi, e ci abbiamo provato a costruire nel corso degli anni, cioè noi abbiamo per esempio contattato una per una tutte le 280 librerie indipendenti che abbiamo trovato in tutta Italia. Eppure è molto difficile entrare in questo settore, perché poi magari ne parleremo, anche i librai stessi, per tutta una serie di dinamiche, anche quelli indipendenti a volte purtroppo stanno dentro le stesse logiche sistemiche di cui parlavo prima, perché poi nel momento in cui uno controlla, come dicevo prima, l'85% dei libri, se tu sei una libreria e vuoi sopravvivere un contratto con quel soggetto, alla fine lo devi fare quasi per forza, perché altrimenti è difficile trovare i libri
li mette in libreria, perché questo va detto: chi fa un contratto con il distributore, che sia un editore o che sia il libraio, non può più intrattenere rapporti diretti, ok, dentro la filiera. E quindi questo diventa un cappio che ti strangola, perché poi c'è anche tutto un sistema fatto di crediti e debito, dentro il quale poi, una volta che sei entrato, è molto difficile che riesci a uscire. Vabbè, vi ringrazio intanto per l'attenzione, sono stato abbastanza lungo, però ecco, vi lascio la parola, così se qualcuno vuole intervenire facciamo un po' di confronto. Grazie.

0: Allora, mi fa venire in mente la mia esperienza personale, nel senso che io da quando nel 2013 ho cominciato a tentare un altro lavoro, che è quello della bidella, facevo tante supplenze veloci nelle varie scuole. Quando mi ritrovavo nelle scuole superiori c'erano sempre diverse situazioni dove Casa Pound o altri soggetti del genere volantinavano liberamente oppure facevano indisturbate le assemblee di istituto. Cercando di prenderla più filosoficamente possibile, parlando con questi ragazzi, veniva sempre fuori il fatto che la storia non gli piaceva. Qualcuno il libro di storia l'aveva anche venduto per ripigliarci i soldi, e quindi ho capito perché, insomma, uno può diventare fascista. Quindi, essendo io pittrice e illustratrice, mi regalarono un libro di interviste a partigiane e partigiani. Interviste fatte in giro per l'Italia da due giornalisti di Controradio di Firenze, no? Domenico Guarino e Chiara Brilli, me l'hanno regalato. C'era questo bel librone, si chiama Gli ultimi ribelli raccontano la resistenza di ieri e di oggi. Quindi ho deciso di estrarre tre interviste a delle donne e tre interviste a degli uomini, l'ho illustrate, 114 pagine a colori scritte tutte a mano, eccetera, eccetera. E poi ho detto, mo, perché l'ho voluto dare nelle scuole, del tipo, visto non gli garba leggere la storia, gli fa disegnini, vediamo. E niente, ho chiesto per stamparlo un po' di fondi, per esempio alla Regione Toscana. Gli è piaciuto il progetto e all'inizio era sì, ma se ti faccio fare però l'introduzione dall'assessore Valdetali, no, non se ne fa di nulla, e me l'hanno, cioè, un po' di copie me l'hanno pagate loro, e le altre l'ANPI provinciale. E ho fatto almeno 19 o 20 presentazioni nelle scuole superiori di Firenze durante le assemblee, senza prezzo di copertina, cioè io non ho voluto una casa editrice perché avevo l'obiettivo che queste storie, anche abbastanza scioccanti, potessero essere comprate o comunque messe in tasca dai ragazzi, anche chi non aveva soldi. E quindi se ci mettevano in mezzo una casa editrice, ovviamente mi avrebbe imposto un prezzo di copertina. L'altra cosa che non mi piaceva era, non mi piaceva proprio l'idea che questo libro non avesse in sé il gesto di te lo do senza che io ti abbia raccontato però anche a voce quello che ho visto, che ho sentito. Io credo che quello che hai detto te sia importantissimo, cioè la relazione fra lo scrittore o chi aiuta lo scrittore a stampare o l'illustratore, questa relazione umana dove te puoi spiegare il perché del tuo lavoro, che te devi, cioè in qualche modo anche accompagnare quella carta da una relazione umana, da uno scambio fra chi lo prende che ti può spiegare perché lo vuole, che cosa si aspetta da quell'oggetto, e anche il fatto che questi oggetti devono girare. Cioè i libri devono girare, ma devono riacquistare il loro valore, perché quello che hai detto te di questo consumo, piglio, butto, prendo, faccio e mando al macero, comunque è la faccia del capitalismo, comunque è la faccia del consumismo, del profitto, dove tutto diventa merce, dagli esseri umani agli oggetti. Ecco, avere anche, diciamo, il coraggio di rinunciare a un profitto, se si tratta di compagni e di compagne che producono quell'oggetto lì di valore, e dobbiamo assolutamente tutti insieme, tramite il lavoro che fate voi, tramite quello che noi sappiamo accogliere di queste proposte vostre, di invece ridare un valore al lavoro umano che c'è dentro, perché io ci ho messo 2 anni fa queste 114 pagine a colori, perché non è solo quello che faccio. Però è vero anche che a me di prendere 2 euro su un libro mi va benissimo, se vedo che lo prendo un ragazzino che magari poi gira con gli amici e lo fa girare. Però credo che questo percorso che stai proponendo te sia veramente un atto politico di ridare un valore ai libri, che che non devono sparire dal pianeta, anche se ci provano, ma anche il valore dei libri non deve sparire, quindi grazie.
1: Io, ovviamente grazie, io su questo ci tengo anche a dire che comunque secondo noi l'editore deve fare, a parte che noi alcuni di questi libri li abbiamo curati o prodotti anche noi come collettivo, ma poi in generale secondo noi il lavoro dell'editore è un lavoro importante se fa quello che dicevo prima, cioè se seleziona libri che hanno un valore culturale, artistico, letterario, li fa conoscere al pubblico, ma aiuta anche l'autore in tutte le fasi di promozione del libro. Noi per esempio facciamo, questo parlo per i saggi, per i libri di narrativa, 5 letture del libro, cioè da quando il libro ci arriva per la prima volta e noi decidiamo di pubblicarlo, poi il libro attraversa 5 fasi in cui noi e la nostra correttrice Bozze revisioniamo tutto il libro, diamo dei consigli che possono essere consigli di natura stilistica, correzioni, ma anche consigli legati al contenuto, perché magari pensiamo che una parte sia importante, vada approfondita ulteriormente, oppure una parte magari ci sembra un po' ridondante e può essere tagliata. E tutto questo viene deciso in collaborazione con autori e autrici, come il titolo del libro, la copertina, il prezzo e le ristampe, sia con loro sia ovviamente con chi si occupa della parte grafica, perché noi pensiamo che comunque tutte queste specificità e tutte queste competenze vadano rispettate e che il lavoro migliore nasca da una collaborazione all'interno della quale c'è questa dinamica che sta sempre con l'accento sulla cooperazione e sulla collaborazione, ecco.
2: Volevo solo sapere se avete trovato poi delle librerie che effettivamente vi hanno dato uno spazio oppure se proprio nessuno vi ha considerato.
1: No, per fortuna ci sono diverse librerie che assolutamente ci hanno dato uno spazio in diverse città italiane. Ora non specifico, non so, qua a Firenze, perché di questo lavoro se ne occupa e se ne è occupato sempre Davide, però per esempio anche nella nostra città, Perugia, nonostante ovviamente noi stiamo lì e tante persone i libri vengono a prendere direttamente da noi, ci sono comunque 3 librerie indipendenti che hanno i nostri libri, quindi attualmente io penso che in giro per l'Italia ci saranno 40-50 realtà che tengono il nostro materiale. È ovvio che, come dicevo, è difficile, ma è difficile anche per i librai, perché comunque marginalizzano poco sui libri venduti, e non sto a parlare dei nostri, perché noi ovviamente lasciamo una percentuale più alta di quella che prenderebbero dal distributore, ma in generale col sistema della distribuzione di cui parlavo prima i librai sono comunque costretti a stipulare i contratti che molte volte sono capestri, che li costringono a stare dentro quel tipo di sistema, ma anche soltanto, cioè immaginate voi a dover fare una selezione tra decine di migliaia di titoli ogni anno, quando c'è uno spazio ovviamente limitato per accogliere, soprattutto se sei una libreria piccola, una libreria indipendente. E quindi è un po' questo il tema, però c'è anche un tema più grande, cioè il tema è anche che la libreria generalista, per come oggi è concepita in Italia, dal nostro punto di vista difficilmente sostenibile, perché ovviamente ci sono gli altri costi di gestione, l'affitto, le utenze, e funziona molto di più magari una libreria che si specializza su un certo tipo di pubblico, che fa un certo tipo di prodotto, che fa anche un certo tipo di ricerca, perché il tema è anche questo, cioè prima il libraio era una figura che leggeva tanto e ti consigliava i libri. Cioè adesso il libraio, molto spesso uno da cui tu vai, dice questo libro, sì te lo do, no te lo ordino. Cioè questo è anche un tema, cioè il fatto di una professionalità che si sta perdendo. Perché? Perché nella libreria di catena, o comunque in un sistema che è concepito come quello che dicevo prima, il libraio diventa l'ultima ruota del carro, cioè tra virgolette il mero esecutore di una serie di direttive e indicazioni, e non è più la persona che dice: oh, so che a Matteo piace sta roba.

0: secondo te prima o poi riuscirete a sganciarvi, perché comunque a un certo punto avete già raggiunto una certa quantità di pubblico e quindi continuerà a seguirvi anche se uscite, diciamo, da quello del mondo dei social, o secondo te se rimarrà una cosa imprescindibile comunque per avere una certa visibilità essendo voi fuori da tutti altri mercati e dinamiche? Questa era la prima. E poi mi incuriosiva dal punto di vista un po' più editoriale, se appunto, come dicevi te, siccome vengono pubblicati tantissimi libri ogni anno, se voi come idea di collettivo vi date un massimale di libri che, cioè, che in un anno volete far uscire, se è una roba che invece avviene a seconda ovviamente di quello che un po' succede, e siccome alcuni ne pubblicate proprio come collettivo, come Cronache Ribelli, se anche su quelli lì voi magari avete l'idea che tipo una volta l'anno volete far uscire un almanacco, anche, o se invece anche quella è una roba che a seconda delle idee ovviamente vengano fuori può cambiare, come invece nel caso come scegliete i libri di autori che invece se vi si propongono, se sono tanti e cioè mi incuriosisce sapere se ci sono tanti autori che si propongono, se invece voi fortunatamente li trovate e come fate una selezione.
1: A parte da questo, dal fondo, di solito noi riceviamo almeno 3-4 proposte a settimana di pubblicazione, soprattutto ormai negli ultimi 2 anni. Ovviamente noi ci diamo dei criteri. I criteri non sono tanto legati al genere, anche se principalmente abbiamo pubblicato saggistica o materiale divulgativo, però abbiamo fatto anche romanzi, pochissimi libri di poesie, libri illustrati, graphic novel. Quello che ovviamente ci interessa è la tematica, nel senso che se la tematica è affine a quello che trattiamo, il libro è sostanzialmente papabile. Di solito funziona così, che io faccio una prima lettura di base e faccio una valutazione rispetto a sti criteri, poi se il libro lo valutiamo interessante se ne discute, come dicevo prima, collettivamente durante la riunione del lunedì. Uno dei punti è stato pubblicazioni, in cui parliamo anche delle nuove proposte e in cui ci confrontiamo sull'utilità o meno di pubblicare quel libro. Devo dire che noi siamo anche molto, cioè, onesti e sinceri rispetto a autori e autrici. Intanto penso che siamo una delle poche realtà che risponde a tutti quelli che fanno una proposta editoriale, a tutti, anche quelli che ci mandano robe assurde, e lo facciamo perché pensiamo che sia giusto. Al tempo stesso, anche quando decidiamo di adottare una pubblicazione, oltre a tutto quello che dicevo prima, cioè su come funzioniamo, sui meccanismi legati ai diritti d'autore, che ci tengono lì, sono uguali per tutti e per tutti. Cioè non è che se un autore arriva da noi ha venduto 10.000 copie, mo qua non ce l'ho. Per esempio abbiamo pubblicato Indomabile, che è un libro illustrato da Chiara Giannolla, i testi sono di Valerio Nicolosi, che è una persona conosciuta, affermata, ma noi abbiamo sempre comunque dato la stessa percentuale a tutti e tutti, indipendentemente da chi fossero, ripeto, o quanti titoli vantassero nel mondo editoriale. E dicevo, a quel punto se ne discute e si parla chiaramente con l'autore, con l'autrice, anche perché noi non è che pensiamo che tutti i libri ci debbano avere la stessa storia e lo stesso percorso. Questo è anche un tema interessante. Quello che ti permette la distribuzione è pubblichi con noi e arriverai in libreria. Questo ovviamente è tendenzialmente falso, per il motivo che dicevo prima: 80.000 titoli, nessuna libreria potrà mai avere 80.000 titoli, al massimo il tuo libro sarà reperibile attraverso quel circuito. Ma il tema è un altro, il tema è, come diceva giustamente, veniva detto anche giustamente prima, ogni libro deve avere la sua storia, ogni libro deve avere il suo percorso. Noi a gennaio abbiamo fatto il libro di poesia, abbiamo parlato con l'autore perché il libro ci piaceva e ci interessava, ma gli abbiamo detto chiaramente: noi questo libro non lo distribuiamo, cioè sappiamo qual è il nostro pubblico, sappiamo quello che vendiamo, per noi è difficilissimo vendere questo libro. Quindi ragioniamo insieme su quali sono le strade, le presentazioni dal vivo, i reading. È questo che secondo me dovrebbe anche fare un autore, cioè essere trasparente, essere chiaro, non inventare robe del tipo: ah, sai, il tuo libro sarà il libro migliore del mondo solo perché lo vuoi pubblicare, solo oppure perché ci vuoi lucrare sopra con il meccanismo di editoria a pagamento, come dicevo prima. Cioè cercare di costruire un percorso di fiducia reciproca basato sull'onestà. Quindi funziona così. In questo momento, rispetto a quanto pubblichiamo, abbiamo deciso, diciamo, di limitare le uscite, ma semplicemente perché abbiamo tante cose in lavorazione e soprattutto abbiamo cose che richiedono tempo, perché ovviamente non ragioniamo con la logica di cui parlavo prima. Cioè, faccio un esempio: abbiamo il libro in produzione da più di un anno, che probabilmente uscirà all'inizio del 2027, che è la storia degli intifada palestinesi, che non è che

pubblicate perché adesso c'è il genocidio in Palestina, allora tocca pubblicare il libro. Cioè, questo libro è lavorazione, è un libro che richiede un certo tipo di ricerca, l'autore ci sta lavorando, sta in archivio, ci vuole tempo, ci vuole risorse, il libro deve essere fatto bene. Poi se tra un anno purtroppo si parlerà meno di certe vicende, non è che sta roba qui cambia il valore del libro, come non cambia il fatto che abbiamo pubblicato il libro sui Sahrawi quando nessuno parla di Sahrawi, che è un'altra popolazione martoriata e che lotta da decenni per la propria autodeterminazione. Quindi tutto questo per dire che noi crediamo che ogni lavoro vada fatto nel modo migliore possibile da tutti i punti di vista, e necessariamente per lavorare bene con i mezzi e le risorse limitate che abbiamo, il ragionamento è che per forza di contrarre un po' la produzione. Secondo noi, cioè, 15-20 libri l'anno è il numero giusto, è il numero massimo che una realtà editoriale come la nostra dovrebbe far uscire in questo momento. Magari quest'anno faremo qualcosa di più come l'anno scorso, ma semplicemente perché c'è del materiale già in lavorazione.

0: punto. E ovviamente cioè è fondamentale fare una discussione su questo. Noi sappiamo benissimo che i canali che noi utilizziamo, dove peraltro cioè, per fortuna c'è anche tanto seguito, perché noi siamo una realtà che tra tutti i canali c'è oltre 500.000 di persone che oggi la seguono, sono uno strumento pieno di contraddizioni, di limiti, che non è nostro, è di proprietà altrui, ci può essere tolto in qualsiasi momento, noi possiamo essere limitati o cancellati. Detto ciò, il meccanismo di cui parlavo prima al momento è impossibile farne a meno, perché comunque gran parte, diciamo, della nostra distribuzione si basa sul rapporto diretto con chi acquista i libri, e anche tante realtà che ci hanno conosciuto nel corso del tempo ci hanno conosciuto attraverso quegli spazi fondamentalmente. Io penso sempre a una delle nostre prime, diciamo, presentazioni, stavamo Forlì e c'era stato un, diciamo, un quid pro quo con la realtà, e noi nel nostro pubblicare l'evento online e promuoverlo avevamo messo tipo le 18 e loro avevano messo tipo, non so, le 17 o le 16. Loro avevano fatto una cosa che io non ho mai più visto, loro hanno tappezzato letteralmente tutta la città di manifesti, ma veramente io sono arrivato, l'ho visti dappertutto, in cui dicevano ci sta l'evento, ci sta la presentazione, ok? Allora, le 17... c'erano le persone nello spazio, alle 18 è arrivata tutta la gente che ha saputo dell'evento online fondamentalmente. Cioè, purtroppo c'è anche da prendere atto che alcuni meccanismi sono cambiati, che mentre magari 40 anni fa il manifesto messo sul muro era uno strumento che a cui le persone davano attenzione, e oggi succede purtroppo, con tre sottolineature, il contrario. Cioè che è molto più facile che uno venga a scoprire una roba o si ricorda di una cosa perché l'ha letto online, piuttosto che perché ha ricevuto un volantino o ha visto un manifesto. È un problema, sicuramente è un problema. Noi ci dovremmo dotare di strumenti nostri anche online, indipendenti, degli spazi autogestiti, e alcuni ce ne stanno. Il problema è che non ci sta la gente dentro. Questo è, tornando al discorso iniziale, se io devo raccontare certe storie a un pubblico generalista e comune, perché quello era il nostro intento, per uscire anche da dinamica in cui alcune vicende storiche vengono affrontate principalmente in un ambito militante, in un ambito accademico, devo stare in contesti in cui le persone comunque mi possono leggere, a cui posso arrivare. È ovvio che questo comporta anche tutta una serie di mutilazioni. La prima tra tutte è la costante, diciamo, insufficienza e limitatezza delle robe che scriviamo, perché composto di 2-3 mila battute non puoi raccontare nulla, cioè nemmeno la presentazione di stasera puoi raccontare. Quindi pensare a raccontare un grande evento o un personaggio importante. Il problema qual è? È che se tu non utilizzi, tra virgolette, questo strumento, questo come fosse un amo per raccogliere, no? Le persone, e poi magari cercare di dare un contenuto più approfondito, lo perdi, perché se ovviamente tu imposti una narrazione già complicata fin dall'inizio, che anche, c'è anche dei limiti d'accesso per chi legge, diventa faticoso. Invece noi abbiamo visto che attraverso, per esempio, questo tipo di strumenti, anche prima che noi diventassimo una casa editrice, tanti libri che noi avevamo consigliato, la gente, come fonti anche per alcune vicende storiche, la gente li prendeva da parte, ovviamente, però è stato comunque un risultato importante, perché ci sono state tante persone che ci hanno scritto: io questa roba qui non la conoscevo, non sapevo che esisteva, poi grazie alla storia che avete raccontato voi ho preso il libro di Leutera, da Alegre, prima, ripeto, che facessimo libri noi. Quindi è stato comunque importante. Penso che ne potremo fa meno quando, usiamo questo termine, il movimento si doterà di strumenti di distribuzione suoi, che riguardano i libri, ma riguardano ovviamente i prodotti alimentari a breve e lunga conservazione, ma riguardano gli oggetti. Cioè, quando noi riusciremo a creare la nostra rete distributiva, che sicuramente sarebbe molto meno impattante del sistema attuale, e sarebbe anche molto più forte. Però il lavoro è importante, e su cui dal nostro punto di vista bisogna iniziare a ragionare collettivamente. Ecco.
1: Voi avete fatto questa scelta di essere casa editrice perché e come mai non volete stare fuori proprio dal mercato della proprietà intellettuale?
0: Noi noi tutti i nostri libri sono riproducibili a scopi gratuiti come uno vuole, noi l'abbiamo sempre dati, chiunque ci ha chiesto il PDF, anche chi banalmente non lo poteva comprare, gliel'abbiamo sempre dato, come l'abbiamo dato a tutte le realtà che ce l'hanno chiesto. Il tema è, non so se i soggetti di cui parli tu lo fanno per lavoro, però non credo, cioè campano facendo questo, perché il tema è anche questo nel nostro settore, cioè il nostro settore è pieno dei soggetti che fanno i libri come hobby, come secondo lavoro, come attività, diciamo. Ok, perché ti spiego qual è secondo me il problema di sta roba. Il problema è che se tu questo lavoro non lo intendi come lavoro, produci un fenomeno che nel campo editoriale è terribile, cioè poi non fai conflitto dentro questo mondo. Se io fossi uno che, per esempio, faccio quello che succede molto spesso nella nostra vita, è questo: faccio l'insegnante, faccio l'accademico e metto a fare libri, tutto il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè a quel punto viene meno, perché siccome io non c'ho più un interesse di classe rispetto a sta roba, cioè io lo faccio come interesse puramente culturale, io non sto in una dinamica in cui non metto in discussione l'ordine delle cose, cioè questo è un tema importante. Quando noi ci ritroviamo in delle fiere in cui ci stanno 100 editori, ok, e di quei 100 editori 50, 60, 70 non vivono con l'editoria, è molto difficile che poi inizi un meccanismo di rottura dentro questo tipo di sistema. Cioè, tradotto, è come se io venissi qua e mi mettessi a vendere verdure, siccome ho fatto il contadino prima di fare sto lavoro, mi mettessi a vendere verdure per divertimento con dell'orto mio di casa, e va benissimo. Però il tema è, se sto dentro uno schema di rottura come questo mi sta pure bene, ma se io vado dentro uno schema consolidato come quello del mondo editoriale e ci porto un punto di vista che comunque al di là del contenuto del libro diventa poi conservatore, per noi diventa un problema, perché noi abbiamo sempre detto va bene fare il libro che ha contenuti diciamo antisistemici, però il tema è fa un percorso antisistemico come soggetto editoriale. Quindi, tornando a te, per noi il problema non si pone, nel senso che tutti quelli che vogliono i nostri libri li hanno sempre dati e li possono utilizzare liberamente. Se noi, per esempio, non avessimo messo un codice, non lo so, a barre o ISBN sui libri, significava nemmeno poter dialogare con una libreria per avere la possibilità di tenere i nostri libri, cioè sarebbe diventato inutile, anche perché come abbiamo scelto di farlo noi, cioè non c'è nessun vincolo questo tipo di lavoro, semplicemente diventava più una roba formale che sostanziale, ecco, solo questo.
1: Si va per parlare, proprio noi siamo una realtà che comunque non tutti, però molto di noi, una parte di noi tende a deprofessionalizzare, però pur rimanendo in un contesto di cultura molto questi sono. Ora non lo so se l'editoria probabilmente non è la stessa cultura, però quando vai a prendere un percorso di professionalità diventa un teatro, come hai detto me stesso, hai bisogno delle contraddizioni.
0: Chiaro, ma nel senso poi a un certo punto il tema pure se una cosa può funzionare o non può funzionare, cioè le contraddizioni fanno parte della vita nel momento in cui uno sta dentro questo sistema, cioè c'è sempre una contraddizione da affrontare. Il tema è se tu crescendo come realtà le diminuisci le contraddizioni e aumenti quella che è la tua tensione radicale. Noi abbiamo sempre fatto questo, più Cronache Ribelli è diventata, diciamo, tra virgolette, grande, più si è ingrandita, più il nostro percorso è stato un percorso di radicalità rispetto ai temi che noi abbiamo portato avanti. Poi il discorso della professionalizzazione, cioè il tema per noi è che i libri anche fatti da noi, anche in modo indipendente, anche in modo libero, anche fin quando abbiamo fatto il primo libro, che era quello come è stato prima, cioè che era il libro autoprodotto, questo libro quando è uscito nella sua prima edizione non c'aveva codice ISBN, non c'aveva niente, perché noi eravamo tre ragazzi che hanno fatto sto libro, ha iniziato a distribuirlo, ma doveva essere fatto bene, cioè nel senso doveva avere un'alta qualità da un punto di vista produttivo, perché io voglio che se uno piglia il libro di Mondadori e piglia sto libro, vedi che sto libro è fatto meglio, perché ha rilegato meglio, perché c'è una qualità delle immagini migliori, oltre che essere migliore sul piano etico per i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Così come penso che fare le belle copertine, fare i bei progetti grafici, cioè richiedano persone che ci abbiano delle competenze specifiche, ma questo non significa che noi cambiamo il nostro modo di ragionamento, perché il nostro modo di ragionamento è quello che è scritto all'inizio, c'è una realtà che comunque ragiona dentro una dinamica di classe precisa, una realtà che è basata su un modello auto-organizzato, una realtà che comunque c'ha come principio quello di non dividere i profitti della casa editrice, ma di pagare semplicemente il lavoro, anzi di sottopagare, questo sarebbe più corretto di lavoro. Per cui il tema è, cioè, se noi tocca fare comunque la guerra, certe armi bisogna utilizzarle, tutte le armi hanno le loro contraddizioni, però è pure vero che se noi non portiamo avanti un certo percorso, sta contraddizione la portiamo, perché come dicevo all'inizio, io prima di iniziare a fare questo lavoro e non capisci un cazzo, io non sapevo niente di questa storia, di come funzionava questo sistema, e ripeto, durante ogni presentazione dico: quanta gente ha assistito a una presentazione di libri in cui si parla di sta roba? Quanta gente? E mediamente tutti mi dicono mai. Allora quello che noi stiamo a portare è questo, è questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento del sistema, perché è inutile che io fai il libro di Rosa Luxemburg giusto sulla guerra, ma dopo non porto dentro il mio ambiente con le mie contraddizioni i temi che mi interessano, perché purtroppo da noi succede anche sta roba, tocca anche dire onestamente che uno tende a assume certe posture su tutta una serie di robe che sono lontane, e poi tutto quello che gli è più vicino a volte è più faticoso. Invece noi pensiamo che il lavoro nostro debba essere questo, di con grande serenità e grande chiarezza, sì, la nostra realtà c'ha sti limiti, la nostra realtà c'ha sti problemi, la nostra realtà c'ha sti contraddizioni, e cercare pian piano di uscire insieme, questo è importante per noi, ecco.
2: Secondo me è un tema molto interessante, perché il puritanesimo della radicalità poi alla fine non permette di produrre reale radicalità, in realtà, secondo me è molto interessante il discorso, per cui tante volte si passa molto tempo a disquisire su come farlo al meglio, e mentre le cose passano, e poi tu hai passato il tempo a parlarne. Alle volte, come giustamente hai detto tu, ma come tanta saggistica ha già detto che già sapessi vivere le proprie contraddizioni, è proprio quello, cioè saper affrontare una difficoltà malamente, però l'importante è stare in piedi, perché in realtà, cioè, in realtà sono molto più importanti dei tempi che soffriamo, evidentemente tutti.
0: No, io sono d'accordo. Per me, appunto, guarda, sono d'accordo su questo. Per me il tema è quello che abbiamo prima, che io non verrò mai qua di signori, il social network è la salvezza del mondo, o è giusto che noi utilizziamo il Corriere. Io vengo qua di noi in questo momento non c'è un'alternativa, ma se ce l'avessimo cercheremmo di praticarla, questo è importante per noi. Come ripeto, gli altri secondo noi dovrebbero fare questo tipo di passaggio, dovrebbero dire: ok, noi stiamo dentro questo sistema per questi motivi, e io lo comprendo, però il tema è che comunque va eviscerata sta roba, va portata in discussione, perché anche portandola in discussione che cresce la sensibilità, no? Cioè magari domani, non lo so, qua viene fuori che potremmo tenere lì, durante il mercato, un banchetto con i libri, e io posso scrivere a gente invece di ordinarlo online: se sta a Firenze va il giovedì e piano al mercato, fa il venerdì e piano al mercato, cioè, però se ne parliamo, se io dico che per me è un problema il fatto di fare questo problema, se io invece sta roba la nascondo e la normalizzo, a quel punto è una sconfitta, ecco, questo per noi è importante. Prego.
3: Grazie. No, intanto sono molto d'accordo con questo discorso, e in realtà volevo fare una domanda un po' naif, nel senso, se potevi spiegare un po' la differenza tra voi e altre case editrici, tipo quelle che hai citato prima, Alegre, Leutera, cioè nel senso, cos'è che differenzia il vostro progetto? Totale ignoranza alla base, però non so bene orientarmi.
0: Parto dicendo che noi abbiamo stima e totale rispetto per chi fa sto lavoro da tanto tempo, lo fa molto bene, come l'Eure, come l'Eutera. Io vedo, non vedo una differenza sul piano ideale e contenutistico grande. La differenza è quella che ho raccontato prima, cioè noi siamo una realtà che ha deciso di non stare nella distribuzione editoriale, di non accettare quel tipo di percorso e di conseguenza di cercare di fare questo, di portare questo tema dentro, di discussione dentro i nostri ambienti ma anche fuori. Però non c'è una differenza ideale, non c'è una differenza, anzi potrei dire che loro sicuramente sono più bravi di noi, fanno anche libri in alcuni casi più interessanti e più belli dei nostri, anche da un punto di vista grafico. Le copertine dell'Eutera sono state le più belle che esistono nel panorama editoriale. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare questo lavoro senza fare un compromesso con la distribuzione, perché secondo noi sta dentro quel percorso avrebbe comportato una svalorizzazione dei temi che noi vogliamo portare avanti, e per noi è più importante questo tipo di battaglia che potevi attraverso la distribuzione raggiungere più persone portando i temi giusti come quelli che hanno portato in quei libri. Io penso che 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa questo discorso che fanno alcuni colleghi fosse molto più giusto, perché prima di internet, prima di un certo periodo storico, è ovvio che i libri fuori dalla libreria avevano tutta un'altra vita, cioè che era più marginale, tolti i contesti di militanza, tolti i contesti politici. Oggi il libro, e dico anche purtroppo, vive fuori dalla libreria. Se noi entriamo in libreria oggi ci stanno interi sezioni in cui, come dicevo prima, ci stanno i libri di BookToker, cioè quello è internet che entra dentro la libreria. Quindi non mi serve più che la Feltrinelli a Firenze ci abbia il mio libro perché la gente lo sappia. Questo sicuramente è più facile, è più reperibile in quel modo, arrivi a più persone, forse sì, ma per noi fa sto lavoro significa cercare di portare questo tema, e l'abbiamo fatto così. La differenza fondamentalmente è solo questa, poi c'è massimo rispetto e stima per il lavoro che loro fanno. Va bene, grazie a tutti e tutte allora per l'ospitalità, grazie.

0: We discussed this and I said no.
1: Now here's a clip.

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
7: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena. Ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero. Siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni. Ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, già, 13, già. 14 giugno a Firenze dalle nostre parti al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, se no saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare la discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più.
0: Saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto. Aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassati dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici?
1: Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo un ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave e le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male. Infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male,
0: mischia,
1: perché mischia l'essere umano con la mosca. E da lì casino, perché
0: va bene,
1: lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione scientifica, pseudoscientifica all'interno almeno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porti di teletrasporto, uno ti porta direttamente in mare, uno ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che eri abituata a avere dei trasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, ecco, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: Sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi,
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu su questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
1: niente.
0: Stai in tuo.
1: Hai visto essere dipendenti alle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma, in ogni caso il problema si pone spesso, e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio, che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale, che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: si nutre di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. e poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata di fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte,
1: meno. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, palesemente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega.
0: Beh, perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io. Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze.
1: Assolutamente,
0: no? Quantomeno la parte ectoplasmatica, no?
1: Assolutamente. Potrei studiarmene. E quindi loro sì, soltanto, chiaramente ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico top di quegli anni, e tutti sì, ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e teletrasporto.
1: Cioè,
0: che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è
1: imperibile. Chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, no, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece, continuando su questa carrellata, arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè...
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza,
1: esatto,
0: che però riciclandola in gadget alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente. Un geek. Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang. che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto, ed è fondamentalmente un boomerang. C'è. Però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomer. Cioè, se ci pensi, no? Cioè, ce l'ha un po' quell'arcata alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura. E trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Somiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che è il Cavaliere Oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Nei primissimi film che scalava, no? quello i palazzi, che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa, sì. Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000, cioè chiaramente è in un tessuto memory form, cioè, certo. Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito?
0: Ti
1: intrappolo,
0: certo.
1: Cioè fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre. Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: Elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma
1: quell'altro
0: contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere.
0: La sua tecnologia è il top, no?
1: Sì,
0: quindi
1: ce l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì. Chiaro.
0: No, poi tra l'altro la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questa non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un
1: cioè, nel senso... GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. È un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono... Infatti su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non me la ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più. Però sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stai talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo, senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli struzziadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa che a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa perché io me li ricordo. Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente devo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per non so, per che, chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente,
0: oh.
1: E quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali a raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone, E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma lo è, credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio esatto. E vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: Sì, poi nel senso ti scuccano subito.
1: Direi, cioè già insomma è un po' che... comunque non ci avrai più una vita, cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono
0: li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci Guarda Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai in poi figurati a 360 gradi. Comunque insomma la ditta truffaldina poi vendeva tutti, erano kit per agenti segreti. Poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo. La penna a gas, ecco, la penna a gas, interessante, che però ora non c'è
1: spiegato. Per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti davano tipo il gas
0: nervino, no, perché sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi chiamano spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Svieni anche te. Non è che davvero poi ti davano quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto... no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una micro civiltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no, non
1: cioè,
0: proprio.
1: Sarebbe stato bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco. Non quella di Ordone il mondo dei Higg, dentro il fiore c'è un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser. Oh.

0: Grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser,
1: oh.
0: L'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata.
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da... è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima è
0: una, no, te la danno una spada laser... prima, sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Tu lo devi andare a cercare. Ah. Te non si trova a giro.
1: Ah.
0: È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium.
1: Ah.
0: Oppure nel deserto di Jeddah, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari, magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.

0: che c'è la forza, riesci a la telecinesi
1: Ah.
0: e quindi combatte un due, però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire,
1: No,
0: non ho avuto molte difficoltà a combattere contro di lui.
1: Oh.
0: Non lo so, però in teoria però
1: Capito,
0: è il cattivo, forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè.
1: Vabbè.
0: E, quindi dicevo Lea, poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì,
1: Cioè,
0: è
1: tipo
0: pieno.
1: un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un
0: Vabbè, è una roba
1: carretto.
0: minuscola, cioè
1: Ah,
0: il
1: è
0: cristallo
1: piccola.
0: Kyber è una roba così, quindi
1: Ah, è
0: un
1: piccina.
0: diametro di 2 cm, va bene?
1: Ah,
0: E
1: quindi
0: quindi
1: una
0: la cella è una
1: scatoletta.
0: scatoletta, una piccola
1: Ah,
0: scatoletta da
1: vabbè.
0: inserire all'interno dell'elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, cioè l'emettitore,
1: Ah,
0: no?
1: tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto, cioè
1: Ok.
0: invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza
1: Ah,
0: nella spada
1: è
0: dritta.
1: certo, sennò tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella energetica dall'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e esce il fascio laser e l'emettitore, e le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma
1: No,
0: nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai. Vediamo altre spade, vediamo viole, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso.
1: no,
0: Il rosso
1: certo.
0: non va bene.
1: No, no.
0: Il rosso non va bene perché è il colore.
1: Ambulanze.
0: È
1: Dell'ambulanze.
0: un'ambulanza, no? È il colore del lato scuro, cioè
1: Ah,
0: nel momento in cui ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro. Anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te e quindi
1: è
0: cambia di colore
1: certo.
0: perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno
1: Sono
0: solo rosse perché è l'odio, è la rabbia,
1: accecati.
0: è esatto. E quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: No, capisco, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono due o tre cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso di aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per quando vuoi.
0: Esatto. S serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, quindi va bene, avevo detto bene, bene o male.
1: Ma
0: Non so
1: perché
0: se si è
1: sennò
0: capito,
1: se...
0: ma intendevo
1: Ma
0: questo.
1: anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata, cioè, se poi vai in autobus, vai, cioè,
0: Certo,
1: è un po', cioè...
0: la paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai, no, lì attaccata alla cintola e ti
1: Fai
0: tagli.
1: casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il
0: Che
1: caso.
0: poi appunto ci sono le spade. Noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola, no? Ma ci sono quelle doppie, cioè
1: Pure.
0: con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha
1: Ah, è vero,
0: Darth Maul, è il primo che
1: certo.
0: vediamo con la spada
1: Certo.
0: doppia nella Minaccia Fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: qua.
0: Gli spadoni laser che sono. Che lo, li, lo vediamo perché è una sorta di spadone laser. Quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada. Hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una
1: Ah,
0: specie
1: non
0: di
1: mi
0: croce.
1: ricordavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona,
1: Ok.
0: diciamo.
1: Sa un cristallone.
0: Probabilmente, o come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: Però mi sembra
0: esatto.
1: eccessivo.
0: Se volete, se vi interessa,
1: Certo.
0: kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una
1: Il
0: quantità
1: mondo.
0: di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, no, no, no,
1: No,
0: no, no,
1: no.
0: imbattibile, il teletrasporto è
1: È comunque
0: imbattibile.
1: meglio il
0: Sì, va
1: teletrasporto. Ok.
0: bene. Va bene la
1: No, perché
0: spada
1: sennò mi
0: laser.
1: preoccupavo.
0: Cioè, che
1: Cioè, bello la spada laser, però
0: l'idea è
1: scusa.
0: figa, la notte se l'accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Guerra Intergalattica, no?
1: Ma
0: Che ci tosta il
1: infatti.
0: pane, allora lì potrebbe piacere, ma di
1: Davvero.
0: fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti, ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici la Leonardo le sta costruendo la spada
0: Ma
1: laser?
0: di sicuro, se no l'ha già costruita.

0: leader nelle lenti, no, spaziali. Poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no, di quei grandi film, cioè film, vabbè, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto. Replicante. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, ma avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare? Poi,
1: perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici, vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo, non era il fulcro della questione, giustamente. E in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, ma però non è che fossero sta gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati, certo. Come si chiamano quelli?
0: Assurdi, non lo so. Sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli, invece.
1: No, vabbè.
0: Cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non...
1: Sì, è vero. Però su quel momento, mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo. Dici, guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo,
0: però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile,
1: la notizia è vecchia,
0: esatto. E nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia, appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, cioè, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora, come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa all'Ursone, quindi spiegarti come
1: no
0: funziona.
1: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie, degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come esatto, scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: Dentro, no, dentro te ne accorgi,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto, la usa quella. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo.
1: Ah.
0: Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da...
1: Ma ci siamo quasi.
0: Da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di Dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: figa.
1: Cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se non funziona più.
0: No, esatto. Cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bomba d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano, grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: e con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente, del vestiario che si adatta per esempio alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli oggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, insomma. C'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare la magia.
0: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? in questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè vedi, i personaggi sono,
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E quindi, però parlano, quindi te nel mentre che giochi Ci parli con le armi, cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, guarda, o prendono in giro i nemici o...
1: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Dice gioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco la roba, cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto
1: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre, devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così uno snocciolare di fantasia, e c'è l'arma di Cronenberg
0: Existence.
1: Per Dio,
0: la migliore, certo,
1: bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso per evitare di essere beccati al metal detector. Di base si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì. Ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: Existence. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche,
0: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane.
0: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, che ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: perché no?
1: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, c'è cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo.
1: Sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, okay. Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti... che cosa ti sei scordato? Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era. Ah no, vabbè, quindi incredibile. Praticamente si chiama Paradiso Digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori. Il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... Se muori ragazzo e ragazza...
1: Lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vado a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. te mangi vero? Questa gomma e sa di quello che vuoi, ma cioè la compri, te la compri che sa già di qualcosa, quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico,
1: è molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, che se uno si nutre solo di quella roba lì,
1: certo mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere...
1: Cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai... sì, infatti...
1: Cosa è terribile, tremenda. Come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non... Cioè,
0: esattamente.
1: Non lo dico perché mi è capitato. No, esattamente. Assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10. Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente.
0: Finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che è una stortura. Sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror. Perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensiamo, ma cioè. È facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto,
0: è vero.
1: Invece no, molto più divertente riderne e descrivere le tecnologie come goffe, come poi in fondo...
0: È vero.
1: Che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere... e per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: con oggi abbiamo per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, e avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, esatto.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè. Parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: Il sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
8: No, no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no,
7: no,
8: no.
5: Il vero sballo è dire no.
9: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: momento. Ci vuoi anticipare qualcosa?
1: Sì, dunque, io ho subito quello che dal punto di vista emozionale può essere paragonabile all'amputazione di un arto. Ho cambiato cellulare.
0: Bene, bene. Allora mandiamo un pezzo musicale e poi iniziamo.
2: Look at the number of people that click on the ads versus the number of people that click on the search results. I think you'd actually be astonished. I think you'd actually be astonished at how many people actually click on the ad. One person may find it terribly upsetting that all these companies are collecting data on them. Their neighbor may find it actually quite helpful because as a result of collecting all that data, they get much more relevant advertising and other products.
3: We're so good at predicting what they want. Why are we waiting for them to order it? Let's just ship it.
0: Eccoci qua. Allora, spiegaci un po' che cosa è successo, come mai hai dovuto cambiare telefono e come ti sei sentito?
1: Dunque, allora, io, diciamo, mi è successo quello che succede a molti, mi è caduto il cellulare e si è frantumato lo schermo, quindi direi che insomma nei negozi...
0: Ma era la prima volta che ti accadeva?
1: Ma forse sì, sai, forse non mi era mai accaduto, mi sarà accaduto centinaia di volte il cellulare, ma non mi si era mai rotto così, quindi come tutti, insomma, sono andato nel negozio di assistenza e lì ti pongono questa informazione per cui il costo di riparazione è 80-90 euro. Quindi alla fine dici, ma mi conviene forse comprarne uno nuovo, no? E questo in realtà ho fatto, cioè ho preso un cellulare nuovo, questo Realme 75C. In realtà è stata una scelta un po' travagliata, no? Perché uno si mette a pensare, ma quali sono i criteri di scelta? Io un tempo andavo su Aranzulla e guardavo un po', insomma...
0: La Bibbia, un tempo chiaro, era la Bibbia.
1: La Bibbia.
0: Tra l'altro io ho visto un video in cui Aranzulla si lamentava anche giustamente perché non riceve più visite sul suo sito, perché tutti i motori di intelligenza artificiale gli prendono le informazioni e quindi lui è disperato. Vabbè, comunque sia.
1: No, quindi insomma fai.
0: E di fatto, aspetta, scusami.
1: No, vai.
0: Come è stato il processo della ricerca? Un tempo fa andavi su Aranzulla e adesso cosa hai fatto?
1: Adesso diciamo bene o male è la stessa cosa, cioè io vado su un motore di ricerca e scrivo insomma cellulare under, no, 200 euro, 300 euro e inizio un po' a farmi un'idea di quello che offre insomma questi siti tipo Aranzulla, poi ce ne sono anche altri insomma e mi scelgo una rosa di potenziali candidati di potenziali cellulari e poi li confronto, vado su questo sito confronta cellulari, tipo in cui hai tutte le...
0: Esiste?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, in cui ti confronta proprio ciascuna specifica, no? E quindi alla fine, insomma, mi sono fatto un'idea di quello che il mercato poteva offrire, o meglio, io pensavo di essermi fatto un'idea, mi ero fatto un'idea di un mercato, insomma, che mi era stato presentato e quindi ho acquistato questo cellulare da 129 euro. Tra l'altro, devo dire, mi ha impressionato, esatto, il prezzo, perché io sono andato a rivedere nella cronologia su Amazon i vecchi cellulari che avevo comprato e, insomma, bene o male, il costo era di 230-240 euro, quindi mi sono sorpreso che, insomma, fossero 100 euro in meno, che gli entry level fossero così economici, e quindi ho comprato questo cellulare e... Insomma, in questi due giorni ho fatto il famoso trasloco, no? Di tutte le informazioni, i dati del vecchio cellulare al nuovo cellulare, con conseguente, diciamo, abituarsi al nuovo dispositivo.
0: Però, ecco, come io mi ricordo che era sempre un po', per me è sempre stato un momento traumatico spostare le cose da un telefono all'altro, proprio perché è un momento... diciamo in cui sei costretto a riorganizzare il macello che anche questi telefoni si prestano a creare, no? Perché sono talmente un'interfaccia talmente semplificata che avrebbe bisogno in realtà un po' più di impegno per suddividere magari file, tutti i file che ci teniamo dentro in varie cartelle un attimo più organizzati.
1: Cioè, secondo me, paradossalmente è meno semplificata, nel senso che tu hai, per esempio, del materiale salvato su un account Gmail, altro materiale salvato su altro account Gmail, altro materiale sulla scheda SD, un po' di materiale invece sulla memoria fissa, quindi non capisci bene dove hai messo e perché hai messo cose nei posti più disparati, per cui insomma appunto poi viene fuori quel che viene fuori un po' in modo confusionario, soprattutto per uno come me che diciamo non riesce, capisce di non dominare questi strumenti, insomma di non farlo a pieno quantomeno, e quindi sì, è stata un'esperienza un po' traumatica devo dire, e adesso mi ci sto trovando bene. Devo dire però che non è che sono mi si sto trovando bene, diciamo, a livello di organizzazione dei miei materiali sul cellulare, ma non mi sto trovando bene con il cellulare, diciamo, in sé.
0: Ma allora, cos'è che, diciamo, non ti fa trovare bene? Secondo te in relazione al costo che ha il cellulare, oppure è una cosa, cioè, quindi, diciamo, la parte estetica, fisica del cellulare, oppure il sistema operativo c'ha qualcosa, diciamo, che ti mette in difficoltà, magari poco modificabile, o non lo so, ecco.
1: No, allora, per me meno modificabili sono le cose e meglio è.
0: Ok.
1: Cioè io ho bisogno di ridurre le opzioni che ho a disposizione, bisogna che, sì, che i percorsi siano piuttosto tracciati. Quindi no, forse mi sono reso conto che il prezzo è un po' basso e che non è fluido anche nelle operazioni di base, ecco, però questo non lo potevo sapere a posteriori. E soprattutto un altro elemento che mi ha fatto notare che l'altra persona che è qui in studio con me è non c'ha a questo cellulare il jack per le cuffie, no? Il famoso cavo AUX.
0: Ma ormai nessun telefono lo ha.
1: Ormai pochi cellulari ce l'hanno, sicuramente quasi nessuno di quelli, diciamo, mainstream.
0: No, ma poi, guarda, io una cosa di cui mi sono reso conto, dato che cerco di non utilizzare le cuffie wireless, ma non tanto per qualche motivo strano, semplicemente io non voglio avere dietro con me un altro oggetto che ha un certo valore, oppure anche semplicemente da caricare, da ricordarmi di caricare per ascoltare la musica, e potrei farlo con delle cuffie col filo. E quindi io mi sono reso conto che le cuffie col filo che si attaccano alla presa dell'USB-C si spaccano molto più facilmente, molto più frequentemente delle cuffie col jack. A me le cuffie col jack non mi si erano mai rotte, piuttosto mi si rompeva il cavo. Invece qui vedo che la parte difettosa, che poi diventa difettosa, è proprio l'attaccatura dalla presa dell'USB-C, insomma, del telefono
1: al cavo AUX.
0: Ah no, il cavo AUX non c'è. Al cavo che si inserisce.
1: Ok.
0: E quindi, ecco, sì, ma hai scoperto magari qualche altro telefono? Quale altra caratteristica?
1: Ma allora, io esatto, cioè io le caratteristiche che avevo guardato, no, quali criteri per prendere la decisione erano la dimensione del cellulare fondamentale.
0: Ah, ecco.
1: Perché io cercavo un cellulare che comunque non fosse troppo grosso.
0: Ma come mai?
1: No, mi era una questione, diciamo, di comodità in tasca. Semplicemente più grande è, più è scomodo. Non per altro, anche perché ho le mani grandi, quindi non perché non abbia.
0: Ma non so se ti ricordi, adesso te, per esempio, no, il telefono, in quale tasca dei pantaloni lo tieni?
1: Io lo tengo, come penso, tra l'altro, il 95% della popolazione, nella tasca destra, ovviamente. Frontale? Del cellulare, dei pantaloni, certo.
0: Ah, quindi te lo tieni davanti?
1: Certo, certo.
0: Ah, okay. Non ti dà fastidio un telefono grosso davanti lì? Se la coscia si piega in avanti, dà fastidio un telefono, no?
1: Allora, secondo me, a me non dà fastidio, devo dire. La tasca, diciamo, generalmente nella maggioranza dei pantaloni è fatta in modo tale che non mi dia fastidio. In alcuni pantaloni in effetti dà più fastidio che in altri. Però il punto è che non la porto dietro al pantalone, perché per due motivi. In primo luogo, potenzialmente oppure qualcuno me lo rubi.
0: Ok.
1: Quindi non... E perché se mi devo sedere, mi ci siedo sopra. Quindi la soluzione migliore è chiaramente quella davanti.
0: Però scusami, ma quando ti siedi, tieni il telefono in tasca?
1: Questa è una grande domanda e diciamo tendenzialmente no. Anche lì, Però non ti saprei dire i motivi esatti. Da un lato c'è la scomodità, dall'altro c'è il riflesso automatico, no? Che tu lo poggi al tavolo se ti siedi. Ora non so se una è causa dell'altro, se sono due cose.
0: Allora, io ho una mia teoria. Infatti. Io penso che i telefoni si siano ingranditi sia perché è comodo avere un telefono più uno schermo più grande dove puoi vedere più cose, i film o qualsiasi cosa tu la vedi in maniera più grande, sia perché, dato che queste aziende hanno tutto l'interesse a farci usare i telefoni il più possibile, e che secondo me è anche il motivo per cui costano così poco alcuni modelli, ingrandendo il telefono è sempre più scomodo tenerlo in tasca. E quindi siamo obbligati un po', se chi lo tiene dietro, per esempio io lo tengo dietro, perché davanti mi dà fastidio, cioè camminando oppure è proprio scomodo per me, e quindi lo tengo dietro. Ma in ogni caso, se lo tieni dietro, lo tieni davanti, quando ti siedi lo devi tirar fuori, certo. E mettere il telefono sul tavolo. E quindi, insomma, secondo me è tutto un po' una concausa.
1: Cioè, tu dici, secondo te hanno disegnato il cellulare più grande per fartelo poggiare al cellulare quando ti siedi?
0: Sì.
1: Questo è uno spunto interessante.
0: Vabbè.
1: Questo è uno spunto interessante. Potrebbe essere. Difficile sempre sapere l'intenzionalità reale di queste aziende. Ovviamente sono le nostre ipotesi, però diciamo che l'interesse è abbastanza inequivoco.
0: Certo. Vabbè, comunque, dici un attimo quali altri telefoni avevi esplorato e poi mettiamo un altro pezzo.
1: Sì. Io, diciamo, sono sempre stato un utilizzatore molto umile, ho sempre speso poco, anche come filosofia proprio per il cellulare, per cui degli Android, non ho mai avuto un iPhone, degli Android appunto sui 200 euro, magari un Samsung, poi ho avuto il primo che ho avuto è stato un LG.
0: Ah.
1: Non so neanche se è definibile uno smartphone,
0: forse, ma non lo so.
1: A regola, forse sì, però insomma. Poi un Samsung, poi un Honor.
0: Ah, Honor, attenzione.
1: Sempre, diciamo, marca cinese. Poi un Realme e poi di nuovo un Realme.
0: Quindi ti sei affezionato, sei un cliente affezionato.
1: Sì,
0: ma ti hanno conquistato per il prezzo, diciamo.
1: Ah, l'ultimo cellulare, devo dire, appunto questo Realme, cioè, mi è durato 5 anni.
0: Costo?
1: 240. Beh, 240, buono. Sì, cioè sai, i sistemi operativi sono tutti uguali, cioè non cambia niente, mi ci trovo bene, fa il suo,
0: non hai avuto problemi,
1: sento mancanza di altro da spingermi a fare un acquisto nuovo, e quindi questo. Sì.
0: Bene, ma avevi trovato qualche altra alternativa che poi magari...
1: Sì, cioè sono tutte queste marche cinesi, la maggior parte, Oppo, c'è anche un'altra Dodge nuova che non conoscevo, che fanno questi cellulari dei padelloni, devo dire, perché appunto, come dicevamo prima, purtroppo non... Io avrei voluto un cellulare un pochettino più piccolo, ma non ci sono, quindi appunto Oppo, Dodge, Realme, ma lo stesso Xiaomi, Redmi, via dicendo, sono tutte alternative valide, bene o male analoghe, equivalenti.
0: Però devo dire che sul mercato c'è un telefono particolarmente piccolo.
1: Scoperto a posteriori che in effetti c'è, anzi, se vuoi illustrarlo, comunque lo conoscevi te.
0: Si chiama UniHertz, la marca, e dicono che sono lo smartphone più piccolo al mondo, qualcosa del genere, ce l'ha scritto.
1: Sì, forse, comunque il punto è che sono appunto degli smartphone di, non so, 4 pollici.
0: Sì, piccolissimi.
1: Delle cose veramente come agli albori.
0: Sì, esatto.
1: Come si chiamava quello, uno dei primi?
0: Quello che si apre con la tastiera?
1: No, uno dei primi smartphone delle medie, dei tempi in cui eravamo alle medie, fai conto. C'era un brand iconico, non mi ricordo, un modello iconico, vabbè, poi lo troveremo dopo. Comunque sì, UniHertz, guardatelo, perché comunque è molto interessante. Se avete questo tipo di esigenza di avere un cellulare appunto piccolo, secondo me quello può essere un'alternativa utile, un'alternativa interessante.
0: Va bene, allora mettiamo un altro pezzo e poi continuiamo la conversazione.

0: Eccoci qua, eccoci di nuovo. E quindi noi, vabbè, facciamo finta che è la prima conversazione che abbiamo su questo telefono, ma di fatto io ero con Seghezzi quando lo ha spacchettato e quindi mi sono vissuto tutto questo, diciamo, processo di trasferimento del proprio sé digitale nel nuovo contenitore. E una delle cose che abbiamo notato è che quello che conoscevamo come tasto di spegnimento adesso non è più il tasto dello spegnimento. Non è più possibile spegnere il telefono tenendo premuto quel tasto lì, perché mi pare che esca tra l'altro l'assistente digitale.
1: Sì, vocale.
0: Insomma. Sì, adesso intelligente. L'assistente intelligente,
1: sì,
0: forse.
1: Sì, è diventato pure intelligente. Sì.
0: È diventato pure intelligente. E non solo. Bisogna premere due tasti per spegnere il telefono adesso. Sì. E il tasto che bisogna premere non è nemmeno quello più vicino.
1: No, è diventata addirittura un'operazione impossibile da eseguire con una mano sola.
0: Esatto.
1: Cioè, ha bisogno di due mani, perché devo premere in questo cellulare il tasto del volume per alzare il volume e contestualmente quello del blocco schermo, che stanno però in due posizioni diverse, cioè è impossibile, capito, premerli con un solo dito. E noi ci siamo chiesti, ma esattamente perché c'è stato questo cambio? Cioè, il tasto dello spegnimento era uno, era semplice, era intuitivo.
0: Boh. Vabbè, da una parte è per incentivare l'altro utilizzo, ovvero l'utilizzo dell'assistente digitale. Poi, secondo me, comunque, se uno va nelle impostazioni, sbircia un po', eccetera, è un tasto programmabile, ovvero puoi cambiare
1: possibile
0: questa funzionalità. Non sono sicuro che ancora lo sia, ma mi ricordo che in alcuni telefoni lo era. Poi, può darsi anche che sia, diciamo, una spinta gentile per non far spegnere il telefono, farlo spegnere di meno, che dato che tutti i telefoni adesso costantemente raccolgono informazioni sia tramite il sistema operativo sia tramite tutte le applicazioni installate, può darsi che sia significativo il guadagno che le aziende proprietarie ci fanno anche dai dati che estraggono di notte, o comunque perché se il telefono è spento pochi dati possono stare, quindi magari non sanno nemmeno che noi stiamo dormendo, mentre invece se è acceso e rimane acceso sul comodino fermo, magari questo lo possono dedurre, e quindi questa è già un'informazione di qualcosa. Io avevo questa posizione qui, poi so che te hai posizione un po' più critica, o diciamo meno critica rispetto al...
1: Io semplicemente non riesco a capire innanzitutto la ragione di questo cambiamento. L'ipotesi dell'incentivo all'utilizzo non mi convince tanto, perché è una azione, quella dello spegnimento, che facciamo comunque molto raramente, circa una volta al giorno, nel migliore dei casi una volta al giorno, cioè la notte quando lo spegniamo. Quindi dico, non essendo un'abitudine così, un'azione così frequentemente eseguibile, questo tipo di disincentivo non è neanche forte, non ha tempo, diciamo, non ha la capacità di plasmarti, no? Come invece, che ne so, lo sblocco con la fingerprint invece con il codice e via dicendo. Però devo dire che la cosa che hai detto, che hai appena detto, cioè il fatto che potrebbero vogliono non fartelo spegnere per raccoglierti dei dati, questo potrebbe anche essere una cosa, un ulteriore spunto. Comunque il discorso in realtà poi ci ha portato a una domanda, come dire, collaterale, cioè, ma noi lo spegniamo ancora il cellulare? Perché ci ricordavamo che un tempo lo spegnevamo la notte. Io almeno personalmente, mi era stato detto dai miei genitori, guarda, il cellulare comunque fa mezzo male, fa un po' male, no? La notte, le onde, quindi meglio spegnere.
0: Anche a me lo avevano detto. Anche a me
1: io, quindi, sono gli insegnamenti che mi sono stati dati dai miei genitori. È meglio spengerlo, nel dubbio spengilo o spegnilo. E quindi questo, e io lo facevo sempre, anche perché non mi creava alcun tipo di problema. Perché? Perché avevo la sveglia, ma il cellulare, i miei cellulari quantomeno, no? ossia appunto gli Honor, questi Android che avevo, si svegliavano automaticamente un minuto prima della sveglia e poi suonavano la sveglia. Quindi tu potevi spengerlo e comunque si svegliava da solo. Ecco, io ho notato, tra l'altro, che questa cosa qua non c'è più. Cioè, l'iPhone, cellulare che costa nella sua versione, no, più pompata, non so, 1800 euro o qualcosa del genere, non ha questa funzione. Cioè, se tu lo spegni la notte, non si risveglia.
0: Non ce l'ha ancora?
1: Io penso che non ce l'abbia.
0: No, anche io effettivamente i telefoni che ho avuto non avevo questa funzione. Non credo che fosse nemmeno nell'impostazione. Io comunque ci ho avuto sempre dei Samsung o qualcosa.
1: Secondo me un tempo i Samsung l'avevano, perché io avevo un Samsung tipo nel 2015. Mm-hmm. E io mi ricordo che questa cosa la facevo.
0: Io sono sicuro che era una caratteristica dei telefoni, almeno dei telefoni Huawei. Quello lo facevano.
1: Sì, di sicuro, sì.
0: Però sì, ecco, era...
1: E questo, voglio dire, questa è chiaramente la ragione numero uno del perché noi non spengiamo più il cellulare. Perché se no non abbiamo la sveglia.
0: Certo.
1: Quindi, a meno che tu non abbia una sveglia, come dire, come strumento diverso e autonomo, no? Cosa che
0: pare una cosa...
1: pare ormai una cosa, sì, impossibile da concettualizzare. Altrimenti, appunto, non lo puoi spegnere. E questo penso sia, ed è una scelta chiaramente deliberata, no? Quella di non implementare questa funzione, che tra l'altro appunto un tempo c'era, o magari c'è ancora in alcuni modelli. Per cui sì, la domanda che diciamo vi facciamo è: ma voi spegnete il vostro cellulare? E se sì, quando?
0: Esatto, te ti ricordi, cioè, ti ricordi quando è che hai smesso di spegnerlo durante la notte? È coinciso con questa impossibilità?
1: Guarda, io in realtà faccio parte di quella schiera veramente minoritaria di persone che hanno la sveglia fisica.
0: Ah, tu hai la sveglia?
1: Ho una sveglia,
0: perfetto.
1: Perché appunto ho detto, ma che cazzo, ma perché scusate, devo... Quindi ho una sveglia, quindi io in realtà lo spengo.
0: Ah, quindi nonostante tu abbia la sveglia, cioè insomma hai la sveglia e lo spegni.
1: Posso,
0: e quindi
1: lo posso spegnere. Magari non lo faccio sempre, in realtà non c'è una... Però lo faccio... Sì, lo spengo spesso.
0: Ma spegnere il telefono a te fa qualche effetto la sera? Perché devo dirti, anche io lo spengo e anche io ho una sveglia. Anche se è una sveglia del cazzo, me l'hanno regalata per un Babbo Natale segreto da Legami, che è una sveglietta piccolina, tonda, azzurra, che vuole sembrare una sveglia meccanica di quelle che fanno partire una levetta e suonano le campanelle. Invece è elettronica completamente, e però funziona. Vabbè, insomma, ho la sveglia e quando spengo il telefono mi sento un po' più rilassato, cioè mi accompagna nel mio processo di andare a letto, perché so comunque che da quel momento in poi non ci può essere nessun'altra interruzione al di fuori delle interruzioni fisiche che possono capitare in una casa. E quindi ecco, ma questa cosa mi capita sia prima di andare a letto, questa sensazione, sia quando magari non ho bisogno del telefono durante la giornata ed è scarico. Mi si scarica, ho tutto quello, insomma, tutte le cose che devo sapere, gestire, non ho cose da controllare al telefono e sono più tranquillo.
1: Io ho una domanda, ma non sarebbe sufficiente semplicemente, diciamo, disattivare i dati mobili e la
0: sì,
1: wifi?
0: È vero. No, certo, però, questo copre solamente le cose che, cioè, le notifiche che viaggiano tramite internet.
1: Però,
0: per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, ecco, il cazzo, il telefono mi squilla. Quindi...
1: Però la notte, dai, non ti squilla.
0: No, ho capito, è vero, non mi squilla, ma non credo che sia una cosa
1: necessariamente legata, diciamo, alla...
0: Sì, alla,
1: cioè,
0: vuoi
1: eliminare all'effettiva... la possibilità, esatto.
0: Vuoi eliminare la possibilità. È la potenziale reperibilità.
1: Ma invece a
0: che
1: chi
0: mi tiene un po' allerta,
1: a chi ti,
0: anche se non...
1: ti potrebbe rispondere, ma scusami, cioè, tenere il cellulare acceso la notte ha una sua utilità, no? Perché se mi succede se succede un'emergenza e io devo essere informato di quell'emergenza, mi devono chiamare. o no?
0: È vero, ma io immagino che se è un'emergenza veramente emergenziale mi verranno a suonare a casa.
1: Vabbè, certo, però.
0: Altrimenti immagino. Oppure chiami.
1: In realtà, cioè, il punto qua è che tu, anche condivisibilmente, ti accolli il rischio che qualora ci sia un'emergenza tu non sia immediatamente reperibile.
0: Esatto.
1: Questo è un calcolo costo-beneficio che tu implicitamente fai. Va bene così anche. Anche perché fino a
0: è anche
1: tempo
0: il tuo
1: fa...
0: caso, tra l'altro.
1: Ma sì, ma spesso è il mio caso, esatto. Io poi, nel senso, qui bisogna differenziare, perché io comunque se vivo in famiglia, quell'emergenza naturalmente passerà attraverso poi anche i miei genitori, mio fratello, quindi prima di me comunque sono altri tre soggetti che saranno informati di quell'emergenza. Se vivo, quando vivo da solo, c'è il mio coinquilino, che quindi pure, se dovessi vivere da solo, magari potrei cambiare idea, perché se dovesse succedere qualcosa, appunto, che so, ai miei genitori, magari succede qualcosa ai miei genitori durante la notte, e i miei genitori informano, è vero, magari informano i miei nonni, magari informano qualcun altro, è vero, ma se devono informare me, magari il cellulare potrebbe essere il caso di averlo spento, naturalmente nella sua funzione, tolti i dati e tutto, ho lasciato soltanto la possibilità di ricevere chiamate, questo potrebbe essere.
0: Oppure potrebbero fare l'opzione che la chiamata d'emergenza... ti squilla con un contatto di emergenza.
1: Ma sai, forse potrebbe essere.
0: Potrebbe essere che... non lo so.
1: Vabbè, comunque diciamo il problema in realtà, per quanto mi riguarda almeno, è un problema più di percezione, più di tranquillità del proprio, cioè, interiore, anche perché poi nell'effettività delle cose non è che riceviamo mai delle chiamate la sera, almeno io non le ricevo mai la notte, né ricevo messaggi, quindi... Però sì, se ci fa stare tranquilli, alla fine perché non spengerlo?
0: Sì. Va bene. Allora direi che faccio partire un'altra canzone. E poi partiamo con l'ultimo spezzone di questa chiacchierata. Va bene? Andiamo con She Looks Like Fun degli Arctic Monkeys, che tra l'altro parla un po' di quella parte digitale, social media, eccetera. Va bene.

0: Ok, quindi l'ultima parte di questo processo di sistemazione del nuovo telefono è stata, o meglio, l'ultima parte della conversazione che abbiamo avuto è stata: ma perché, giusto, dato che ti devi installare tutte le applicazioni, che comunque mi ricordo che non è stato così facile, eh?
1: No, no,
0: Tante impostazioni, che passaggi, insomma, dicevano di fare una sorta di trasferimento col cavo che poi non è riuscito completamente. Vabbè, insomma. E quindi c'era da riscaricare tutte le applicazioni. Allora.
1: pure l'applicazione principe,
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: cioè
0: sì, sì.
1: Instagram.
0: Esattamente. Quindi io ti ho detto, ma Seghezzi, perché non ti scarichi un client alternativo?
1: Che io ho
0: Cioè.
1: risposto, ma cos'è un client?
0: Cos'è un client? Esattamente. Un client, che tra l'altro non te l'ho spiegato alla fine, un client è un'applicazione, cioè l'applicazione che hai di Instagram di base è un client che ti permette di accedere ai servizi di Instagram, ok? È un'interfaccia scaricata sul tuo telefono tramite la quale ti connetti ai servizi che usi tramite internet su Instagram. E ti vedi tutti i tuoi reels,
1: E
0: così.
1: dunque,
0: No,
1: perché dovrei scaricarmi un client?
0: perché il client te lo scarichi a prescindere perché ti sei scaricato l'applicazione, alla fine quella normale. Io
1: Ok,
0: ti ho
1: un
0: detto,
1: altro dici?
0: esatto,
1: Esatto.
0: un'applicazione alternativa. Perché? Perché queste applicazioni alternative vengono create da delle persone squisite e le mettono a libero download a tutti perché offrono la possibilità, per esempio, di vedere Instagram senza pubblicità, oltre che, per esempio, bloccare i reel se uno si perde molto a scorrere i reel oppure le storie, eccetera.
1: Io posso usare Instagram solo in alcune sue funzioni e bloccare altre, questo mi stai
0: Esatto,
1: dicendo,
0: anche
1: ok.
0: questo. Sì. Ma ci sono un'infinita possibilità. Magari comunque lascerò un po' di link nella descrizione di questo episodio, così la gente magari non conosceva.
1: Se voglio, certo.
0: Poi, però, tu mi hai avanzato, dici, ma che mi
1: Sì,
0: serve?
1: alcune riserve, ci cioè, ho detto, ma ok, è vero la pubblicità, insomma, può essere. Alla fine uno dice, ma perché io sto... Cioè, il discorso era perché io sto su Instagram, no? Allora, Instagram ha delle belle cose, alla fine comunque fruisci di notizie, queste notizie ti informano più o meno direttamente, anche in modo collaterale. Le storie pure ti informano, perché è una forma di informazione più rapida, più veloce. Però, voglio dire, ci sono delle cose quasi oggettivamente negative, come la pubblicità, no? Quelle inserzioni maledette che ti vengono proposte.
0: Perché io ho pensato, scusa, ma cioè, la pubblicità non è una cosa che hai deciso di seguire te. Cioè, va
1: Perché
0: bene che.
1: è imposta.
0: Esatto. Cioè, va bene che comunque l'ordine dei post, delle storie non lo decidi, ma comunque è gente o pagine che hai deciso di seguire, bene o male. A parte che comunque nel feed adesso vengono anche cose che non hai
1: Esatto,
0: deciso.
1: adesso
0: Però
1: pure
0: comunque, in linea generale,
1: tendenzialmente, esatto.
0: la pubblicità invece non è in nessun modo una cosa che hai scelto te. O meglio.
1: Per definizione ti è imposta. Però io appunto dicevo, va bene. Però la pubblicità ha anche una funzione positiva. Cioè,
0: Ovvero?
1: io, per esempio, adesso sto meditando di comprare una sedia da scrivania, no? E quindi vado su Google, ok? E digito sedie da ufficio, eccetera. E poi, insomma, sia su Google che su Instagram. Cioè, mi vengono proposte diversi brand, diversi modelli di queste sedie e devo dire che purtroppo spesso e volentieri fanno un lavoro assolutamente egregio. Questo perché se
0: Gli
1: va a
0: hai venduto tutti i
1: sentir,
0: tuoi dati?
1: esatto, cioè mi conoscono troppo bene, mi conoscono. E, perciò io facevo questa sorta di apologia dell'algoritmo di Instagram che ti propone inserzioni in modo certamente pressante e anche un po' paurosamente simile a coerente con i tuoi gusti, però che in fin dei conti risulta un'operazione fruttuosa.
0: Quindi te praticamente, meglio, volutamente quasi, andavi a fare una ricerca su Google
1: Sì.
0: oppure su Amazon
1: Sì.
0: in modo che venissero
1: Su Google,
0: presi
1: sì.
0: i tuoi cookies e i dati di ricerca da, insomma, tutti i cazzi e mazzi che poi ti vendono la pubblicità, così che la pubblicità facesse il lavoro di ricerca per te.
1: Sì, assolutamente.
0: Geniale.
1: Per me è assolutamente geniale. Cioè, purtroppo, per me è geniale. Cioè, io infatti faccio anche un po' fatica a trovarne i lati negativi, ti devo dire la verità. Cioè,
0: vabbè, ma questo è un discorso talmente lungo che magari faremo un'altra puntata.
1: No, certamente possiamo approfondirlo successivamente. Però fatto sta appunto che questo è il modo in cui io spesso procedo. Mi vengo bombardato, decido di essere bombardato. E lui mi poneva in realtà un punto molto intelligente. Cioè, lui diceva, ma scusami, io quando vado al parco decido di giocare. Ci vado perché voglio giocarci a pallone, voglio, insomma... E se invece voglio vedere la pubblicità, voglio andare direttamente al, che ne so, al centro commerciale per vedere la vetrina, no?
0: Certo.
1: Quindi sono due operazioni che tengo separate volutamente e che posso tenere separato volutamente nel mondo reale. Ci proviamo poi, perché in realtà se vai nella metro poi sei bombardato pure nella metropolitana. Sì. Però in linea teorica, no? Invece Instagram non puoi, cioè non c'è l'opzione.
0: Lo spazio sociale è comunque... costernato, costernato.
1: Completamente inquinato dalla pubblicità. Ci dovrebbe essere un'opzione di switch on, switch off di pubblicità, che naturalmente non esiste, a meno di non ricorrere appunto a questi client alternativi, se vuoi.
0: Va bene. E senti, alla fine non l'hai scaricato però il client?
1: No, naturalmente no, ho tenuto la versione.
0: Giustamente.
1: No, però lo sai, non ho ancora fatto il login. Tipo 3 giorni, non 2 giorni, non lo sto utilizzando.
0: Quindi sei in astinenza?
1: Ma in realtà non è che la stai sentendo troppo, ho fatto altro, mi sono visto così, diciamo in modo incidentale, non c'entra niente con la puntata di oggi, ma lo diciamo perché potrebbe essere uno spunto interessante. Se volete vedere com'è condotto un interrogatorio del pubblico ministero a una persona indagata, è un caso molto famoso in Italia, è il caso Uva. Quindi questo ragazzo lo conosci?
0: No.
1: Ok, questo ragazzo che è stato ucciso dalle forze dell'ordine, cioè era trovato ubriaco, insomma, trovato con Bigiogero, noto a molti, è stato trovato e ha passato una notte in casa, era ubriaco, semplicemente schiamazzava, insomma, faceva un po' di casino, è stato fermato, diciamo, dai poliziotti e poi non si sa, io in realtà il caso lo conosco poco, però comunque è morto per lesioni aggravate. E il caso ha avuto molta risonanza perché è stato un caso in cui le indagini sono state svolte molto male. E la cosa interessante è che sono stati pubblicati su YouTube gli interrogatori del pubblico ministero, questo dottor Abate, a vari personaggi. Ma sono cose che hanno... uno ne ha tipo 2 milioni di visualizzazioni, una cosa allucinante, video di 1 ora e mezzo.
0: Ah, cavolo.
1: Ok? In cui si vede, cioè, un titolo alternativo potrebbe essere come non condurre un interrogatorio, perché questo qua ovviamente esercita un abuso di potere incredibile nei confronti di coloro che sta interrogando e quindi interroga per esempio il perito, o meglio il consulente tecnico, interroga lo stesso Bigiogero che era presente sui fatti, interroga un senatore, Manconi.
0: E perché come non condurre un interrogatorio?
1: Perché, ti ripeto, esercita un grandissimo abuso di potere, uno che prevarica sull'altro, torce le parole di quello che sta ascoltando, lo interrompe, ma è un caso che ha avuto molta risonanza, anche perché questo soggetto, questo pubblico ministero, poi è stato sanzionato dallo stesso CSM perché una volta udite le registrazioni di queste cose, insomma, è una cosa assolutamente inammissibile. Ma vi invito a sentire, perché è interessantissimo, mette un po' a disagio, perché capisci che sei davanti ad un soggetto che non è in una posizione paritaria con te in quel momento, in quella sede, e che purtroppo, come dire, sfrutta questo vantaggio per torcerti, per opprimerti. Quindi se siete interessati io vi invito.
0: Ok, benissimo. E quindi questo ti ha occupato...
1: Esatto, al posto di Instagram.
0: Al posto di Instagram in questi tempi. Va bene, allora io direi che metto l'ultimo spezzone musicale, poi ci salutiamo e basta.

Eh sì, e siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo cercato un po' di parlare di questa del trauma che è cambiare telefono, decidere cosa fare delle applicazioni che ci rimangono, le cose nuove anche che il telefono ci presenta, come il tasto di spegnimento. E devo dire che un'altra persona avrebbe avuto molto piacere a partecipare a questa conversazione, però non

0: abbia, diciamo, riportato alla mente queste conversazioni, perché vi ricordo che questa trasmissione esiste per sbloccare proprio qualche sensazione attraverso lo svisceramento, la discussione del rapporto che abbiamo con la tecnologia e con il telefono. Quindi noi ci rivediamo prossimamente su, sempre qua su Radio Wombat. E niente, ciao.
1: Ciao a tutti!
0: Aspetta, no, in realtà no, non ciao. Mi sono scordato una cosa importantissima.
1: Ok.
0: Devo mandare la suoneria.
1: Fondamentale.
0: Fondamentale. Praticamente, come avrete già sentito in altre puntate, a ogni fine di puntata lascio in regalo agli ascoltatori che sono arrivati fino qua una suoneria che magari vi potete scaricare. Vi lascio il link in descrizione, sia per metterla sul vostro telefono perché vi piace, perché magari volete aggiungere un brio alle chiamate che vi arrivano, ma anche perché magari non vi piace, che così è un motivo in più per lanciare il telefono dalla finestra. E quindi, ecco, questa è la suoneria di oggi, si chiama Funky ed è una vecchia suoneria e appunto uno dei tuoi primi telefoni, l'LG.
1: Perfetto.
0: E allora la mandiamo, va bene. Ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao ciao.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no, no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: di giugno, appunto per capire un po' quelle che sono state le promesse o comunque diciamo il tentativo di tamponare la protesta che li aveva portati in presidio sotto le sedi competenti e che poi appunto ha prodotto la proposta di un tavolo tecnico e in qualche modo ovviamente anche politico di incontro. Dico politico oltre che tecnico perché chiaramente la richiesta da parte di studenti e studentesse universitarie e universitari è quella di invertire le priorità in una città nella quale non certo mancano investimenti, nella quale assolutamente manca disponibilità di alloggi, nella quale, come abbiamo detto tante e tante volte, la retorica intorno agli studenti, alle presenze dei più giovani e delle più giovani è fortissima, soprattutto dopo il mandato di Nardella che metteva proprio a valore la presenza di studenti e studentesse nella città di Firenze, ma in particolare quando questi e queste sono stranieri, quando hanno una capacità di spesa molto alta e quando possono servire ad alimentare come carburante gli indotti finanziari e immobiliari che vedono negli studentati, proprio negli studentati, uno degli asset strategici di Firenze e ormai non più solo della nostra città. Quindi quello che gli studenti e le studentesse chiedono è un rovesciamento di queste priorità, mettere al centro il diritto allo studio, mettere al centro la presenza di studenti e studentesse che non necessariamente hanno grande capacità di spesa e che non per forza devono e vogliono rivolgersi al privato per soddisfare una domanda abitativa e alloggiativa che, anche se transitoria e legata alla propria condizione studentesca, ha tutto il diritto di essere soddisfatta. Quindi, Lucio, a te un po' la parola per raccontarci come è andato l'incontro, quali sono gli elementi che mi sembra si possano evincere e dei quali si può parlare pubblicamente, se ci sono stati davvero dei risultati, se l'impressione che avete è quella di un gioco alla melina dove si continua a spostare avanti la palla, si tampona, si riporta un po' d'acqua al calamandrei, ma poi tutto resta com'è, o se c'è stato qualcosa di più o di diverso. A te la parola, siamo qui per ascoltare.
1: Ciao, sono Lucio dell'Assemblea del Calamandrei e vi riporto su come è andato il tavolo di lavoro con le istituzioni. Si è svolto il mercoledì 3 giugno e come Assemblea ne usciamo molto insoddisfatti in realtà. Il dialogo con le istituzioni è andato peggio di come ce lo aspettavamo, non che avessimo grandi aspettative, ma le istituzioni presenti al tavolo che erano appunto Comune, Regione, azienda regionale del diritto allo studio e istituzione accademica, quindi università, accademia delle belle arti e conservatorio, sono dimostrate effettivamente impreparate, non hanno accolto quasi nessuna delle nostre richieste. Ma partendo da quello che gli abbiamo portato, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata una piccola questione logistica riguardante gli alloggiati del Calamandrei che erano stati trasferiti. Perché all'inizio era stata indicata come data di rientro il 12 giugno, e poi il 3 giugno, il giorno stesso del tavolo, era stata mandata una mail che dovevano entrare entro il 6 giugno, quindi con un preavviso di 3 giorni per uno spostamento di alloggio un po' poco. Quindi questa prima cosa, parlandone, si è subito riusciti ad arrivare al 15 giugno come nuova data per il rientro. Mentre parlando della proroga di CFU, che è a noi il punto che premeva di più, lì subito si sono schermati dietro diciamo delle questioni normative. Ci hanno detto che avrebbero fatto delle verifiche nuovamente se a livello normativo sarebbe stato possibile farlo, ma si sono appunto schermati contro queste normative nazionali e regionali a cui per loro è difficilissimo andare in deroga o impossibile andare in deroga allargando anche la questione al fatto che se la deroga fosse stata fatta solo per gli alloggiati del Calamandrei sarebbe stata una disparità nei confronti degli altri studenti delle università, ignorando il fatto che comunque già la disparità è stata creata in quanto gli alloggiati del Calamandrei hanno vissuto, stanno sperimentando una disparità perché hanno avuto un disagio di 20 giorni tra assenza di acqua e spostamenti tra un alloggio e l'altro. Hanno vissuto effettivamente un momento di disagio che inficia veramente tanto sulla sessione, in quanto proprio in questo periodo inizia la sessione e può variare molto sugli esami che vengono dati. E, su questo, l'Università di Firenze si è resa disponibile ad attuare un sistema per, diciamo, aggiungere un appello nella sessione. Questo sistema è già partito, stanno raccogliendo adesso i dati degli studenti per aggiungere questo appello. Noi abbiamo dimostrato tutta la nostra disapprovazione al fatto che nessuna istituzione presente si è voluta prendere la responsabilità di attuare la proroga dei CFU, ma sulla questione dell'appello in più, appunto. Anche questo, che ci sembrava anche solo una cosa minima, per quanto non ci andasse bene, era anche quasi una cosa minima che andava aggiunta, non è un vero e proprio appello, perché il regolamento didattico ha delle regole strette e andare in deroga anche al regolamento didattico di NIFI sarebbe allungare i tempi per aggiungere questo appello, quindi non riuscire a farlo in tempo. Quindi verrà data, diciamo, una finestra a chi lo richiede per un determinato esame, una finestra di una settimana o due, speriamo due, ci è stata comunicata una, ma stiamo chiedendo che venga allargata a 2 settimane, tra la data dell'esame e appunto dei giorni in più per effettuare a tutti gli effetti effettuare la prova. Ovviamente questa è una direttiva di Ateneo che però deve avere l'approvazione dei docenti, quindi spetterà al singolo docente decidere se attuarlo o meno. Noi confidiamo che lo facciano, ma è ancora tutto da vedere. Parlando invece della residenza Calamandrei, ci sono stati portati preventivi. Si tratta di 14 milioni di idoneità statica, sismica, che però appunto la struttura è già a norma, quindi non sono lavori urgenti. 4 milioni per l'efficientamento energetico e 2 o 3 milioni per l'ammodernamento degli arredi, dei bagni. Quindi al momento il DSU dispone di un avanzo dell'anno scorso che per legge ritorna alla regione, ma che su nostra richiesta la regione reinvestirà interamente nel DSU e specificatamente nella residenza Calamandrei. C'è questo avanzo di 4 milioni che spetta a noi decidere come investire. Ne parleremo in assemblea, ne discuteremo con i residenti, quindi su questo vi aggiorneremo anche. L'unico problema che ci è stato portato dalle istituzioni, come se spettasse quasi a noi risolverlo, ma se ne è discusso al tavolo, e il trasferimento degli alloggiati in caso di ristrutturazione, perché il DSU non ha soluzioni per questo, ma anche lì abbiamo portato al tavolo la questione politica del fatto che i privati a Firenze hanno sempre più spazio, questo spazio gli viene concesso dal comune e dalla regione, che erano istituzioni presenti al tavolo. E quindi abbiamo chiesto un impegno che lo studentato di Monnatessa, che è un studentato che aprirà nel prossimo anno con dei prezzi a loro dire calmierati, che sono calmierati si intende 600 euro una singola e 400 euro una multipla, quindi prezzi non so che definizione hanno di calmierati, ma molto alti, quasi inaccessibili per uno studente, soprattutto se fuori sede. Che quello studentato, in caso di ristrutturazione del Calamandrei che richiede lo spostamento degli alloggiati, diventi per tutto il tempo dei lavori del Calamandrei cioè l'alloggio alternativo per chi alloggia il Calamandrei, perché il Calamandrei è la residenza più grande di tutto Firenze, dà l'alloggio a circa un quinto di tutti gli alloggiati dell'area fiorentina, quindi non ci possiamo permettere di perdere altri alloggi oltre a quelli che già si perderanno col bilancio. Quindi quello studentato lì abbiamo chiesto che venga usato come alloggio alternativo. Quando abbiamo parlato come ultimo punto, abbiamo portato il punto del fondo vincolato, perché la nostra idea era quella di chiedere alle istituzioni presenti che comunque hanno un utile, quindi dei soldi che potrebbero reinvestire, abbiamo chiesto appunto di creare un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana, visti i tagli, visto che lo Stato non sta investendo nel diritto allo studio, volevamo che le istituzioni prendessero un impegno forte, un impegno concreto e investissero una parte del loro utile dentro il diritto allo studio, in questo fondo appunto. Ma la questione è stata tristemente subito banalizzata e ignorata. Si è subito cambiato discorso, senza nemmeno affrontare i motivi per cui questo non è possibile. Ma è oggettivamente visibile nella faccia di chi rappresentava le istituzioni che non gli passava nemmeno per la testa questa idea. Quindi in generale ne usciamo molto delusi anche da come le istituzioni hanno tenuto il rapporto con diciamo, il confronto con noi, ma non smettiamo di portare avanti questa mobilitazione. Quindi io vi invito l'11 giugno nel pomeriggio davanti alla Residenza Calamandrei, faremo un'assemblea aperta e poi un momento di socialità, di svago, in vista del prossimo tavolo. Il prossimo tavolo non è ancora fissato, chiederemo una data intorno alla terza settimana di giugno, e vi aggiorneremo anche con quelle date lì, quindi, perché sicuramente organizzeremo un presidio in concomitanza del tavolo. Quindi grazie ancora e vi aggiorno a più presto. Buona giornata.
2: Perfetto, Lucio, insomma, purtroppo le cose non vanno assolutamente bene e ci fa piacere che insieme alla delusione per l'atteggiamento istituzionale delle istituzioni competenti, nello stesso tempo c'è anche la voglia di non arrendersi, non farsi piegare e rilanciare la mobilitazione. Quindi giovedì 11 di giugno di fronte alla residenza universitaria Calamandrei in Viale Morgagni, quindi lì dove passa la tranvia, e niente, aspettiamo anche le grafiche, le locandine per linkarle e metterle nella parte scritta della trasmissione. Ti ringrazio, ti ringraziamo tutti e tutte ancora una volta. Ci risentiamo magari più avanti quando sarà fissato il nuovo tavolo, quando ci saranno degli aggiornamenti da fare. Ci interessa parlarne perché anche la popolazione studentesca fa parte di quella utenza, della città che ha bisogno di, alloggi, che, pone una, domanda di bisogno abitativo, ripeto, anche se è transitorio. E non può essere soddisfatto solo dal mercato. Un tema questo del social housing, dei prezzi calmierati, della domanda del bisogno abitativo, che in questa puntata torna e tornerà tra breve, con l'intervento che poi faremo con Stefania, che è autrice di un lungo articolo su The Dot Cultura per analizzare il piano casa che sta proponendo e di fatto arriverà con il governo Meloni. Grazie ancora Lucio, facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi riprendiamo con altri argomenti.
3: Mamma, ho fatto un sogno stanotte. Sembrava più un incubo, era terrificante, tutte immagini che si susseguivano a ripetizione come fotografie. Finalmente avevamo il primo presidente donna, ma le cose non andavano come promesso. Era in atto un genocidio, ma il mondo sembrava fregarsene. Pensa che un pazzo scatenato era il presidente degli Stati Uniti e non era l'unico presidente fuori di testa. Il pane costava 5 euro al chilo e le famiglie normali facevano fatica ad arrivare a fine mese. Non esisteva più la classe media e la classe operaia votava a destra. Ma io stavo vivendo la migliore stagione.

0: Buono, rieccomi, vai, la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Abbiamo ascoltato, avete ascoltato Claver Gold con Ho fatto un sogno allucinato, ma neanche troppo. Grazie Claver per averci condiviso questo incubo. Andiamo avanti, come promesso, arriva 2 secondi 2 l'introduzione all'intervento di Stefania dall'articolo di The Dot Cultura sul piano casa del governo Meloni. Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora dei temi che riguardano la città, tema che ci attraversa e attraversa tutte le città d'Italia, che è quello della casa. Lo facciamo oggi andando a ascoltare, a presentare, a divulgare e diffondere in qualche maniera un interessante, un importante articolo che esce per The Dot Cultura a firma di Stefania Balbonesi. Stefania che è qui con noi ai nostri microfoni per esporre un po' i temi di quello che è stato non solo una denuncia, se vogliamo dirla così, di quelli che sono i contenuti assolutamente pericolosi del piano casa del governo Meloni, ma è anche un bilancio di quello che è stato e purtroppo continua ad essere l'operato di questo governo per quanto riguarda il diritto alla casa. Stefania fa un lungo excursus per prendere in analisi quelli che sono i punti chiave, i punti principali di questo piano casa, per fare una fotografia impietosa anche attraverso i numeri che io lascio immediatamente a lei descrivere, dare e fornire per appunto demistificare quello che è il piano casa, un tema che non ci porta fuori dalla nostra città, dentro la quale il tema della casa è sicuramente continua ad essere rilevante, rilevantissimo, come tutti e tutte sapete, e che però nello stesso tempo continua in modo pericoloso ad essere continuamente messo in relazione con la regolamentazione degli affitti brevi, con l'uso delle abitazioni a reddito, che è certo un elemento che porta alla crisi abitativa, però se non guardiamo anche quello che può essere il ruolo dello Stato, il ruolo diretto delle istituzioni pubbliche nel affrontare la crisi e la domanda abitativa, si rischia seriamente di mettere i cittadini, gli abitanti, uno contro l'altro in una spirale che si avvita su se stessa e alla fine non risolve i problemi di nessuno e lascia tutti insoddisfatti e nelle proprie problematiche. Stefania, io ho detto qualcosa, non ho anticipato i tanti temi che affronti te, mi piacerebbe che tu li potessi esporre, diciamo così, lo dico per tutti e tutte coloro che sono in ascolto. L'articolo, appunto, essendo dettagliato e articolato, lo metterò anche come link nella parte scritta della trasmissione, in modo che chiunque volesse lo può riprendere da capo e rileggerlo con l'attenzione che merita. Stefania, a te.
1: Ciao Moma e buongiorno a tutti. Allora, parlare della casa in questo momento è molto complesso e difficile, in particolare perché è intervenuto il piano Meloni, appunto, che a mio modesto parere, e poi appunto ve ne farò parte di queste mie convinzioni, non va a risolvere soprattutto il problema rispetto ai bisogni. Però, prima di andare nel discorso della critica, diciamo, alcuni numeri potrebbero essere interessanti. Intanto noi siamo in un paese che vede 600 a 650 mila le richieste di alloggio, di cui sociale e popolare, devo dire, che ricordatevi di questa distinzione perché è molto interessante, è detta una delle direttive non solo europee, ma anche appunto, e non solo italiane, ma anche poi toscane. Comunque, 350 mila di queste 650 mila domande di alloggio sociale o popolare sono solo popolari, cioè rivolte all'ERTE. Poi bisogna anche dire che è interessante il dato degli sfratti, 40 mila sentenze di sfratto a livello nazionale, dico a maggio, ovviamente noi pensiamo che siano in crescita perché appunto i vari tagli del governo welfare, chiamiamolo così, perché quello che era rimasto era ben poco, ma comunque vari tagli del governo, fra cui innanzitutto e mai ripristinato il taglio del contributo all'affitto, non fanno altro che essere un moltiplicatore per quelli che sono gli sfratti. Quindi, boh, diciamo che si va verso un diluvio di sfratti ancora più alto. In Toscana praticamente ci sono 20.000 nuclei familiari in attesa di ERP. In Emilia-Romagna, pensiamoci, sono 30.000, cioè sono liste di attesa lunghissime, infinite, perché appunto in compenso il patrimonio ERP non solo è piccolo rispetto a questi numeri, ma è anche in continua erosione. Vedremo un po' più avanti. Dunque, abbiamo già parlato del contributo affitto. Diciamo che in attesa di contributo affitto, o comunque le famiglie che potrebbero essere di riferimento rispetto al contributo affitto, che ripeto è un sistema per allentare la morsa dei bisogni rispetto agli sfratti, eccetera, sono praticamente nelle cinque regioni del centro-nord, quindi si sta parlando di Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, oltre 134.000. E comunque, andando avanti, allora i numeri ci danno un pochino l'idea di quella che è l'emergenza abitativa, e tuttavia non arrivano veramente al problema, perché noi vediamo che c'è un'emergenza abitativa di fronte alla quale in pratica l'unica risposta che il governo ha dato in questo momento è stato il piano casa. Una risposta importante e interessante, perché se pensiamo che l'ultimo piano casa è stato quello di Fanfani, ecco, pensiamo a quanto è importante questo piano casa. E tuttavia noi abbiamo un problema, e qui andiamo sull'analisi del piano casa nazionale. Il piano casa nazionale sostanzialmente si fonda su alcuni punti chiave. L'uno, il primo, è quello di andare a recuperare gli alloggi dell'ERP, perché sono tantini in effetti gli alloggi dell'ERP che sono fuori, diciamo, cioè che non sono utilizzabili, che non sono riassegnabili, ok? E comunque, in ogni caso, non voglio ammorbarvi con altri numeri. Il problema è che questo piano casa mette in campo alcune risorse, e questo è già un punto di debolezza. Perché? Perché la promessa è 100.000 alloggi in 10 anni, con investimenti straordinari dell'ordine di qualche miliardo, insomma. In realtà, in questo momento, l'unica quota di risorse messa sicura sul tema sono 970 milioni di euro spalmati in 5 anni. Allora, questo è interessante, perché uno dice: accidenti, quanti soldi? Ma in realtà, praticamente, questi soldi non riescono a recuperare se non un 50% scarso di quelli che sono gli alloggi vuoti o da ripristinare, anzi, vuoti da ripristinare perché attualmente non assegnabili. 100.000 alloggi non assegnabili a livello nazionale. Il problema è che praticamente questi 970 milioni, come abbiamo visto, non sono sostanzialmente sufficienti. E allora che cosa si fa? Si fa una cosa che tuttavia non è così straordinaria, perché è uno di quei principi dettati anche dalla legge europea sulla casa, una direttiva, cioè è un provvedimento da parte europea che dà delle linee guida agli stati per la legiferazione sui vari temi. Quelli sulla casa sostanzialmente danno due indicazioni, una molto interessante e importante, e cioè che il diritto alla casa è praticamente un diritto, già questo è importante, ma soprattutto è un diritto della persona, nel senso che è un diritto ineliminabile per lo sviluppo della persona, e su questo penso che siamo tutti d'accordo e non mi dilungo. L'altro principio invece è quello di, non è neanche un principio, è una direttiva nel senso in favore di quella che è l'edilizia sociale. Interessante, però edilizia sociale ed edilizia popolare non coincidono affatto, perché mentre l'edilizia popolare è un'edilizia sostanzialmente e naturalmente pubblica, le case popolari che vengono assegnate attraverso i bisogni alle persone, alle famiglie in disagio forte, economico sostanzialmente, l'edilizia sociale è quella che si rivolge alla famosa fascia grigia, ok? Cosa significa questo? Sostanzialmente significa aprire le porte agli investimenti privati. E anche il piano casa di Meloni apre sostanzialmente alla leva privata, lo dice anche la stessa Premier in un'intervista sul Corriere. Aprire al partenariato, diciamo così, pubblico-privato è comunque in qualche modo una modalità che praticamente comincia quel processo di privatizzazione rispetto ai servizi a cui abbiamo già assistito in altri temi fondamentali di welfare, diciamo. Perché questo? Innanzitutto perché ovviamente chiedetevi quando e per chi può essere interessante fare un investimento su proprietà immobiliari che praticamente non offrono lo stesso profitto delle proprietà private che vanno in mercato privato. In altre parole, questo sconto del 33% circa e questa quota del 70% sul costruito o sul rigenerato che le aziende private dovrebbero attuare, voglio dire, a chi giova? Come si fa a rendere attrattivo questo investimento? I casi sono due ovviamente, o c'è una temporalità tale per cui una volta che l'azienda privata abbia vinto questo appalto e sia andata avanti su questo partenariato, sa che in un tot di tempo, per lei ovviamente utile, diventa poi proprietaria senza vincolo di destinazione. Ancora non è stata definita dal decreto Meloni quanti anni potrebbero eventualmente essere, cioè il limite di temporalità prima che decada il vincolo di destinazione. Oppure l'altra possibilità, qual è il costruttore così grosso, così capace, con le spalle così larghe di attendere tutto il tempo che ci vuole per poi tornare a diventare appunto proprietario senza vincoli? Ecco, e questo è il problema, cioè sostanzialmente lo può fare solo dei grandissimi organismi immobiliari, i fondi immobiliari magari, proprio quelli che hanno già acquistato in città, tante, per esempio in città come Firenze, tantissime strutture, spazi. Dobbiamo ancora dare un'altra possibilità a questi fondi, oppure grandissime aziende, insomma tutti soggetti capaci di reggere sulle proprie spalle una attesa, un'operazione che comunque non assicura gli stessi profitti comunque che potrebbero esserci se l'azienda opera in uno spazio privato. Infine, torniamo un attimino al problema del patrimonio ERP. Allora, il patrimonio ERP, che già è piuttosto contenuto e che appunto, come abbiamo detto, ha una buona parte di immobili non assegnabili in quanto degradati, eccetera, è soggetto anche ad una lenta erosione. L'erosione è dovuta al fatto della possibilità da parte, cioè in capo agli enti pubblici, diciamo, di vendere quelle strutture, quegli alloggi ERP che non sono ripristinabili in senso di poter essere poi di poter dare luogo a un'operazione comunque perlomeno di pareggio, insomma, io ci metto quei soldi e ripristino e poi dopo lo riassegno e la questione no. Se sono talmente degradati da essere un'operazione in perdita, diciamo così, se vengono valutati questo, allora a quel punto si possono vendere. A chi venderanno anche qui? Quali saranno i soggetti in grado di farsi carico di alloggi così degradati e di renderli poi invece appetibili in un mercato privato, per esempio? Chi secondo voi? Lascio la risposta sospesa. Però una cosa bisogna dirla, che città come Firenze, città d'arte, hanno ancora dentro il loro ventre, diciamo, specialmente in centro storico, UNESCO o limitrofo, dei nuclei di case popolari, spesso case popolari che se non sono in degrado però insomma tuttavia rimetterci le mani, spesso sono anche comunque strutture piuttosto antiche che sono state poi assegnate negli anni 50 al patrimonio ERP, mi sto riferendo ovviamente anche a Via dei Pepi per esempio, ecco. Tutte queste strutture qui abbisognano di un grosso investimento per essere di nuovo rese, diciamo così, riassegnabili. Allora, se questa operazione non andasse in porto, cioè se il Comune di Firenze, tanto per fare appunto un esempio, decidesse che non vale la pena, perché appunto è negativa l'operazione, potrebbe venderle. Si sta facendo tutto un discorso di possibilità, di ipotesi, comunque, potrebbe venderle. A quel punto vi immaginate se finissero in mano, per esempio, a un bel fondo immobiliare, come al solito, o a una grandissima società immobiliare, e queste avesse, come ce l'hanno, i soldi per ripristinarli, quale tipo di operazione di speculazione edilizia potrebbe essere attuata dentro il centro storico di Firenze, con ovviamente tra l'altro l'accelerazione dell'espulsione dei nuclei di residenti dal centro storico. Anche questo è molto interessante. Ecco, il piano Meloni, diciamo così, ritornando a noi, rende possibili, santifica, diciamo così, anche operazioni di questo genere. Ma l'assalto a patrimonio edilizio dell'ERP è fatto anche in un altro modo, in una maniera più subdola, praticamente nella modalità del tutti i proprietari, nel senso, se entro 60 giorni, diciamo, dalla entrata in vigore di questo, che è ancora un decreto legge, tra parentesi voglio rendere noto, anche se è notizia pubblica, probabilmente tutti lo sanno, che per trasformare in legge questo decreto legge sulla casa 66-2026, praticamente bisognerà aspettare il 6 luglio, perché sono i 60 giorni appunto, per cui per mettere in vigore il decreto legge pena la sua scadenza. Ecco, notare che tra l'altro in questi mesi di attesa praticamente bisognerebbe anche mettere in atto i decreti attuativi, tutte queste cose qui rispetto alla legge, ciò significa un lavoro anche in Parlamento, fra le commissioni parlamentari eccetera, quindi magari il testo forse potrebbe essere o migliorato o peggiorato, bisogna vedere insomma i punti di vista. Ecco, tornando al principio di tutti i proprietari, praticamente questa legge, e quindi questo decreto legge 66-2026, prevede una cosa molto interessante, cioè il fatto dello stilare un elenco praticamente delle case popolari che saranno avviate alla vendita con prelazione rispetto a coloro che ci abitano. Questo è una cosa che risponde a un vecchio principio italiano, direi, io magari penso più del centrodestra, ma insomma italiano, perché è un principio che su cui hanno pascolato anche forse il centrosinistra tranquillamente, cioè interpretare l'ERP come un'anticamera della proprietà, nel senso, io ti do la possibilità di acquistarti appartamento a un prezzo agevolato, benissimo, questo in ossequio al principio, ripeto, tutti i proprietari in Italia. Non voglio entrare nel merito al principio di tutti i proprietari, però voglio dire una cosa. Questo tradisce in un certo senso, e anche non in un certo senso, tradisce alle radici uno dei principi su cui si fonda l'edilizia residenziale pubblica, che è quella di utilizzare gli alloggi in un momento di difficoltà delle persone, in un momento lungo di difficoltà delle persone. E comunque in ogni caso, non dando la possibilità di acquistare l'appartamento a prezzi calmierati, per una ragione molto semplice, perché si suppone che l'aiuto della casa sia un aiuto che, tra virgolette lo mettiamo, potrebbe essere temporaneo, nel senso ti aiuto in un momento di difficoltà della tua vita familiare, un momento di difficoltà può essere anche tutta la vita, d'accordo, però questo è il principio di fondo, in maniera che tu usufruisca di un alloggio che ti consenta di riprenderti la tua sicurezza, per esempio, la tua sicurezza economica, di far studiare i figlioli perché non hai da pagare un affitto esoso, cose di questo genere, e dopodiché però finito questo periodo, tu o i tuoi figli, eccetera, lascerete la casa che rientrerà in un circuito di solidarietà per cui servirà un'altra famiglia per rimettersi in sesto. Questo sarebbe il concetto dell'edilizia residenziale pubblica, che viene totalmente tradito se si trasforma tutti in piccoli proprietari che magari poi, se non hanno risolto i loro problemi economici, saranno poi costretti a vendere, e comunque in ogni caso non vogliamo addentrarci in questo. Perfetto. Se questo quindi è un problema che riguarda l'erosione continua dell'ERP, portata avanti in due modi, nelle modalità di gestione e secondo una direttiva ben precisa, che è quella di aprire le porte all'edilizia sociale e alla fascia grigia, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema che è quello di chi, a chi si rivolge il piano casa Meloni. Quindi a chi si rivolge? Sostanzialmente, senza tema di sbagliare, si può dire che si rivolge alla fascia grigia. Quale? Quella che è in grado comunque di pagare un affitto calmierato. E anche qui c'è un problema. Cosa vuol dire affitto calmierato? Cosa vuol dire affitto sociale? Chi decide qual è l'affitto calmierato? Chi decide i livelli? I requisiti quali sono? Anche perché noi abbiamo un problema ancora più grave. È un problema economico-sociale. Si sta ancora a parlare di fascia grigia quando i famosi working poor, quindi i lavoratori poveri, quelli che lavorano tutti i giorni, che hanno un lavoro fisso, hanno salari talmente bassi che praticamente entrano in una fascia di povertà, sia pure relativa, non assoluta, questi li vogliamo ancora definire fascia grigia? Vogliamo davvero ancora sobbarcarli di un canone calmierato, tra virgolette, 600 euro, 700 euro, canone calmierato? Ecco, quando una media, diciamo così, prima acchito, così, la media degli stipendi dei lavoratori si aggira sui 1.200, 1.700 euro, 1.700 è già tanto. Vogliamo togliergli il 50% comunque di ciò che entra in casa, 50% di 1.200, 600, e con 600 euro cosa si fa? Oppure di 1.700, ma mettiamo anche 2.000 euro. Leviamogli 600-700 euro, 600-700 euro di affitto e il resto per una famiglia magari di tre persone con un monoreddito. Insomma, ci sono alcune cose che effettivamente non è che tornano, e quindi ritorniamo comunque anche all'insufficienza delle risorse. Un'altra cosa che è interessante di questo piano casa è la messa a terra, diciamo, di un sistema di gestione delle cose in perfetta coerenza con, diciamo così, le radici di chi ci governa, e cioè una centralizzazione e un commissario straordinario. Cosa significano queste cose? Che per attuare queste politiche viene previsto un commissario straordinario che ha dei poteri straordinari. Fra questi poteri anche quelli di intervenire con ordinanze che superano la legge, tranne alcune che sono insuperabili, come le direttive antimafia, le leggi antiterrorismo, quelle della sicurezza, altre leggi, per esempio le direttive europee, ecco, non possono essere superate dal commissario straordinario, ma tutto il resto sì. Quindi si crea praticamente che cosa? Forse, e dico forse, ipotetico, una nuova fonte del diritto? La sparo grossa, però è così? E poi, chi decide come mettere in atto i progetti? Chi decide i progetti? Chi decide, per esempio, come si gestirà poi in concreto tutto questo su una città come Firenze, come Torino, come Milano? Non gli enti locali che sono vicini al territorio, ai bisogni della gente, eccetera, ma sarà centralizzato, e quindi sarà un'altra struttura centrale a prendere delle decisioni fondamentali per la vita della città. Tiro le fila a questo punto rapidamente. Apertura al privato, erosione dell'edilizia residenziale pubblica, centralizzazione e commissario straordinario per le decisioni, risorse insufficienti, per ora 970 milioni in 5 anni, neanche il 50% delle case vuote a livello nazionale sarà possibile ripristinarle e riassegnarle. Io direi che questo piano casa fa delle cose, sì. Semplifica amministrativamente, ma nel senso della centralizzazione. Non voglio riaprire il discorso, voglio concludere. Questo piano casa non viene incontro ai bisogni. Buona giornata a tutti.
2: Grazie Stefania, buona giornata a te, anche se penso che dopo aver tinteggiato in modo così fosco il quadro che ci attende sulla casa, connesso a tutti gli altri problemi che hai ovviamente intelligentemente individuato, sia difficile passare delle buone giornate, ma raccogliamo il tuo invito e te la auguriamo anche a te. Ovviamente è una battuta, grazie davvero per tutto quello che ci hai esposto, e lo ridico ancora, l'articolo lo trovate scritto e linkato, perché appunto, come avete sentito, merita, anche se l'intervento di Stefania, e ti ringrazio ancora di questo. questo è andato ben oltre i contenuti dell'articolo, con riflessioni e con appunti ancora più ficcanti. Grazie ancora, passiamo immediatamente, perché se no la trasmissione non ci basta, a guardare le notizie che sono uscite questa settimana e qualche giorno prima su Sollicciano. Continuiamo a guardare le cronache di questa settimana, nella quale escono anche delle notizie riferite al carcere di Sollicciano. Escono sul Corriere Fiorentino sia il 4 che il 5 di giugno. Il 4 giugno i carceri toscane sovraffollate, la relazione del garante in commissione, e poi il giorno dopo si riprende sempre sul Corriere sul tema carcere e Sollicciano, carcere disumano, rinvio di pena alla consulta. Il 22 settembre la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di un detenuto a Sollicciano. Le vicende sono sempre quelle riferite alle condizioni strutturali devastanti nelle quali versa il carcere di Sollicciano, proprio dal punto di vista edilizio e dal punto di vista delle sue infrastrutture, quindi ci riferiamo ovviamente all'acqua, acqua calda, acqua fredda, impianti di raffrescamento o riscaldamento. La situazione appunto l'abbiamo denunciata tante e tante volte, alla quale ovviamente dobbiamo aggiungere il sovraffollamento che rende Sollicciano uno dei carceri più sovraaffollati e quindi più popolati addirittura dell'intera Italia. E la cosa è talmente grave che è stata portata ad attenzione della Corte Costituzionale. È una notizia che abbiamo in qualche modo dato e seguito per diversi mesi. La cosa e la vicenda non è ancora chiusa, perché appunto si va verso il 22 settembre. Lo vado a guardare dall'articolo, che direi abbastanza ben fatto, riporta anche molti virgolettati e ci riporta dentro quella che è la realtà materiale devastante di questa struttura penitenziaria. Celle allagate, infestate da cimici, senza acqua calda e prive di riscaldamento. Sarà la Corte Costituzionale il prossimo 22 settembre a discutere la possibilità per un detenuto di differire la pena o sostituirla con i domiciliari ogni volta che le condizioni della detenzione raggiungono la soglia del trattamento inumano. A sollevare il caso nei mesi scorsi furono gli avvocati legali di un uomo condannato a 22 anni per omicidio e detenuto a Sollicciano. Eccepirono la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, che prevede un rinvio della pena solo in tre casi tassativi: lo stato di gravidanza e puerperio, la domanda di grazia e una grave malattia. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accolse l'istanza dei difensori, condividendo il supposto contrasto della norma con l'articolo 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della CEDU sulle condizioni detentive inumane nelle carceri. Trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e perciò inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte da diverso tempo denunciato in primis dalla comunità dei penalisti italiani, afferma in una nota all'Unione delle Camere Penali, che parteciperà all'udienza pubblica il 22 di settembre. La situazione nelle carceri è disastrosa, oltre a gravissimi deficit strutturali registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150 e il 238%. I penalisti snocciolano numeri raccapriccianti: 27 suicidi fra i detenuti, 2 fra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause. Un quadro che rende strutturale, non più episodica, la violazione del principio di umanità della pena. Scontare la pena in condizioni strutturali di degrado, sottolinea l'Unione delle Camere Penali, è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice. Per superare questo grave conflitto è necessaria una sentenza additiva per dare la possibilità, oggi vietata dall'articolo 147 del codice penale, alla magistratura di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare. Quindi la vicenda che detta e letta in questa forma e con queste formulazioni può risultare ostica, e lo dico ovviamente per me stesso in primis, che non ho competenze specifiche in questo argomento, alla fine si può sostanzialmente ridurre alla formula che sintetizzerei così: siccome quando ci mandano in carcere, grave o non grave che sia il nostro reato, e su questo un piccolissimo inciso, sono veramente tantissimi e tantissime la stragrande maggioranza dei detenuti e delle detenute, coloro che sono in carcere per reati minori o addirittura in attesa di giudizio, questo per sconfessare una narrazione, o forse più che una narrazione, una retorica, un luogo comune che accompagna tanti commenti forcaioli che si possono sentire dal bar al bus alla tranvia al web, e che vorrebbero convincerci che in carcere si deve stare male perché si sono commesse gravi colpe contro la comunità, ma non è questa la situazione, la realtà di moltissimi e moltissime detenuti, chiuso l'inciso. Quindi comunque quando i giudici decidono di mandarci in carcere e di punire con la carcerazione dei comportamenti ritenuti punibili in questo senso e quindi antisociali, ci stanno condannando ad essere detenuti, ma non ad essere detenuti in una condizione disumana e degradante che assomiglia molto ad una tortura psicofisica. E quindi da questo punto di vista questa vicenda e questi ricorsi hanno insistito per mettere in discussione il fatto che questa possibilità di essere detenuti possa davvero essere esplicata. Quindi chiedono che si possa o essere immediatamente trasferiti in strutture carcerarie nelle quali le condizioni non sono inumane e degradanti, e quindi sicuramente porrebbe un problema non da poco al sistema penitenziario italiano, dove molte carceri sono messe molto male, non solo sul Licciano, oppure invece che scontare una pena in un'altra in un altro istituto di pena in condizioni migliori, si richiede addirittura ai domiciliari. Chiaramente questo è una sentenza veramente non da poco, perché io da profano, ma dico probabilmente potrebbe in qualche modo fare anche giurisprudenza, e quindi andare, se non a rovesciare o a ribaltare completamente, però mettere sicuramente molto in crisi un sistema penitenziario che è allo sbando e che sembra proprio che i governi abbiano deciso di far andare in questa direzione, al di là di tutte le retoriche, al di là del fatto che viene utilizzato come uno dei tanti talking point sui quali si fa retorica e sui quali si cerca di convincere e strappare anche dei voti e dei consensi. Questa notizia quindi che ci riporta alle condizioni materiali di esistenza di questo carcere, e mi riporta ad un articolo che avevo trascurato, diciamo così, di alcuni giorni fa, che era del 24 di maggio, quando la lettera di un detenuto al garante dei detenuti denunciava addirittura che dai rubinetti potrebbe uscire acqua contaminata. L'articolo usciva solo sulla Nazione, che dava spazio appunto a questa denuncia che era stata fatta ai giornali dal garante dei detenuti, ma alla sua attenzione era stata portata dalla lettera di un detenuto di Sollicciano, e diceva proprio così: alcuni reclusi sarebbero afflitti da febbre e pustole, potrebbero essere disposte analisi sulla potabilità. La denuncia del familiare è stata trasmessa alla direzione dell'istituto, al provveditorato e alla regione. Alcuni detenuti di Sollicciano presentano fenomeni di febbre e pustole. La causa di questa potenziale epidemia potrebbe essere una contaminazione dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle celle, usata oltre che per lavarsi anche per bere da chi, e non sono pochi, non può permettersi di comprare la minerale al supermercato interno. Il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si è attivato dopo che ha ricevuto la segnalazione da un familiare di un detenuto. La lettera, oscurata delle generalità del recluso e della sua parente che ha firmato la missiva, è stata girata alla direzione del penitenziario.

e diventa un articolo. Lo dico perché secondo me, se chiunque di voi ricevesse una lettera da parte di un dipendente del vostro ufficio che vi dice che dai rubinetti esce dell'acqua contaminata, la cosa sembrerebbe il delirio di un pazzo o il tentativo di mettervi nel mezzo ad una storia più grossa di lui e di voi stessi. Invece che questa denuncia possa davvero essere ricondotta alle condizioni dell'acqua che esce dalle tubature, non è derubricato a uno scherzo, a un gioco o ad un delirio, proprio per le condizioni di questo carcere. Quindi quando un carcere è messo così male come lo è quello di Sollicciano, oppure quando un edificio, una struttura pubblica, perché poi di fondo di questo si sta parlando, al di là del fatto che lì dentro ci sono persone che scontano una pena, ma potrebbero anche essere lavoratori, lavoratrici o altri tipi di utenza, l'edificio è messo così male che anche una denuncia che apparentemente potrebbe sembrare totalmente delirante diventa invece qualcosa da essere preso con molta molta serietà e potrebbe richiedere davvero delle analisi anche in questo senso. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare, anche se l'articolo non lo sottolinea secondo me abbastanza, è il fatto che ci siano delle persone che detenute dentro il carcere non sono in condizioni di comprare l'acqua potabile in bottiglia al supermercato interno. Questo chiaramente ci fa pensare sia alle condizioni di totale povertà di queste persone, che non sono in condizioni di potersi comprare neanche l'acqua da bere, ma dall'altra parte anche il problema dei prezzi e della speculazione che c'è sui prezzi dei mercati interni al carcere. Ovviamente questo potrebbe farci pensare che anche lì, se qualcuno vuole qualcosa in più, se lo deve pagare, non è detto che i prezzi debbano essere particolarmente accessibili, ma qui si sta parlando di una situazione dove manca letteralmente tutto, quindi quando i detenuti devono comprarsi qualcosa in più non è poi un tanto in più. Non si parla certo di gente che si vuole levare la soddisfazione di comprarsi il caviale o forse anche qualcosa di meno pregiato, ma comunque un di più. Si parla di persone che devono integrare la propria dieta, si parla di persone che a volte hanno dei pasti, ricevono dei pasti veramente obbrobriosi e quindi non li toccano nemmeno e devono comprarsi qualcosa da mangiare con i propri soldi o con quelli che più probabilmente qualcuno o qualcuna fuori dal carcere gli manda, se questo qualcuno o qualcuna c'è. E comunque sono prezzi molto alti, però quando si deve comprare cose essenziali come addirittura l'acqua, perché quella del rubinetto non è garantita o può addirittura essere fonte di malattia o di problemi ben più seri, allora capite che qui le cose sono davvero gravi. Non c'è assolutamente da sorvolare, non c'è neanche da approcciarsi a queste vicende con gli occhi della pietà o con semplicemente la rassegnazione, la sua fazione. Dobbiamo trovare la forza e il coraggio di continuare a indignarci, perché si parla appunto di strutture gestite dallo Stato, si parla di persone che per quanto possano aver compiuto dei gesti o abbiano avuto dei comportamenti antisociali, non per questo meritano delle torture psico e fisiche come quella alle quali sono sottoposte in strutture come queste. Quindi insomma ci auguriamo che come sempre diciamo, di fronte a queste cose ci sia perlomeno una presa in carico seria, che si vada oltre agli articoli di cronaca che pur ci sono e che però sono davvero insufficienti, come d'altronde troppo spesso sono insufficienti anche le nostre parole e tutti i nostri commenti. Questo però non ci esime dal parlarne e tenere aperta una finestra di attenzione e di riflessione su quelle che sono le carceri italiane, nello specifico il carcere di Sollicciano. Direi che sulle notizie di questa settimana, recuperando anche quella del 24 di maggio che era uscita sulla Nazione, abbiamo detto più o meno tutto. Continueremo a seguirlo, vediamo se usciranno nuove cose in vista di questa udienza del 22 di settembre, che certo, ripeto, è un passaggio sicuramente importante. Bene, credo che con questo davvero siamo a pochi secondi dal termine dell'ora della stampa rassegnata. Abbiamo detto tante cose, un grazie a chi è stato con noi, a voi, tutti voi, il nostro grande

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.

passa più.

0: sarebbe che manzata.
1: Radio Plaza, frequenze dinamitarde.
2: Intermittente, extra libera, itinerante, estemporanea, che trasmette in streaming su collettivoutopia.blogspot.org. Irriverente, irritante, irrilevante, indipendente, direttissima, sperimentale, imperdibile, imprendibile. Radio Plaza è estemporanea, ultra superfonica, servizio di nessuno.

0: sì, è proprio Radio Plaza, eccoci, nuova puntata di Radio Plaza, io ne valgo la pena, da oggi al Porticciolo di Pasten a Salerno, live in diretta da questo posto spettacolare con un sole fantastico, un mare che ci accoglie, che ci abbraccia, che ci culla. E questa è Io ne valgo la pena, puntata dedicata al raduno intergalattico di Genuino Clandestino, oggi 19 aprile 2026. Siamo al Porticciolo anche perché siamo ospiti e siamo insieme al comitato cittadino Giù le mani dal Porticciolo, comitato apartitico, informale, spontaneo, volutamente non costituito, che unisce residenti, abitanti e attivisti intorno alla difesa di un patrimonio che appartiene a tutte le persone del posto, un patrimonio minacciato dal progetto di un nuovo grande porto. Ci sono dei contatti per una raccolta firme, noi abbiamo il contatto, quello della pagina Facebook, Giù le mani dal Porticciolo.
1: E questa è Radio Plaza, siamo in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org e live qui dal Porticciolo di Pastena e Salerno. Ci arrivate facile con l'autostrada, col treno, con i mezzi pubblici, un po'
0: attraversando una maratona in corso,
1: a rilento, è in mezzo alla maratona, a rilento con due R. Ma così, giusto per introdurre, per capirci un po' qualcosa o per capirsi anche, io ho gli occhiali da sole, quindi già mi rivolgo da un lato ma guardo dall'alto dei miei
0: Genuino Clandestino.
1: Allora, Genuino Clandestino nasce nel 2010 come una campagna di comunicazione per denunciare un insieme di norme ingiuste che, equiparando i cibi contadini trasformati a quelli delle grandi industrie alimentari, li ha resi fuori legge. È chiaro? Sì, direi di sì. Per questo rivendica fin dalle sue origini la libera trasformazione dei cibi contadini, restituendo un diritto espropriato dal sistema neoliberista.
0: Ora questa campagna, quella nata con Genuino Clandestino, appunto, si è trasformata in una rete dalle maglie mobili di comunità in divenire, che oltre alle sue iniziali rivendicazioni propone alternative concrete al sistema capitalista vigente attraverso azioni diverse. Quindi oggi Genuino Clandestino è fatto da reti territoriali di contadini, artigiani, studenti, lavoratori delle comunità rurali, delle città metropolitane, cuochi, attivisti politici, persone e famiglie che fanno la spesa nei supermercati e nei mercati, cioè anzi non nei supermercati ma nei mercati clandestini.
1: Per la 3 giorni del raduno intergalattico che ogni anno si verifica grazie a Genuino Clandestino appunto ha scelto la piana, qua sta scritto del sole, ma io direi del sele. La piana
0: Vabbè,
1: del sele.
0: Però è anche sole.
1: Ma anche sole. Anche sì, sole. Sì, c'è un sole bellissimo oggi qui a Pastena. Si può dire Pastena?
0: Si può non dire, è anche il mio dermatologo. Si chiama Pasten anche lui.
1: Anche lui,
0: sì. Okay. Interessa.
1: Ha scelto quindi la piana del Sele per queste giornate, una delle aree agricole più produttive e specializzate del sud Italia, per rinnovare il suo patto con la terra e reincontrare le comunità locali. Il raduno è cominciato venerdì 17, giornata internazionale delle lotte contadine, iniziato alle ore 10 all'Università di Salerno. Sì, è iniziato in bellezza, diciamo così, con un bel presidio di denuncia del cambiamento di rotta in corso in Europa su pesticidi, OGM, riarmo e cybercontrollo. Giornata di protesta, poiché le lobbies che stanno al potere dietro l'ennesima non rivoluzione verde stanno cercando di deregolamentare OGM, riarmo e cybercontrollo, come dicevo prima. E questo era la mattina di venerdì 17. Poi nel pomeriggio è partita la discussione ai tavoli tematici, di cui parleremo poi tra poco con qualcuno che ci illustrerà quali sono poi le conclusioni e i ragionamenti che sono stati fatti a questi tavoli tematici, argomenti varietà.
0: Ti aggiorno un attimo perché me l'hanno detto così all'ultimo momento, che dopo la discussione di venerdì pomeriggio c'è stata anche una irruzione da Vannullo alle 17, perché pare che ci sia stata una contestazione appunto durante un evento organizzato lì sull'agricoltura di precisione. Quindi
1: Vannullo è quello che fa
0: quello là. E quindi sono insomma il presidio ha continuato non solo a Salerno, all'università, ma anche di pomeriggio da Vannullo. Però dopo i tavoli, sia venerdì che sabato, c'è stata anche la proiezione di 2 documentari Uno è Seed Generation di Giacomo Fausti e l'altro è La Terra Mi Tiene di Sara Manisera e Arianna Pagani. E poi, visto che qui ci sono mani che cucinano e che cucinano molto bene, ci sono state le cene clandestine, la musica dal vivo con il cantato gestito, al Burian Sound System, eccetera. Insomma, poi tutto questo ce lo faremo raccontare da chi verrà al tavolo subito dopo il prossimo brano per opera.
1: Siamo a Radio Plaza.
0: Aspetta. Oggi ancora. Tutto è cominciato con la presigla di oggi con Radio Plaza. Put your hands off, out of my pocket.
1: Che vuol dire?
0: Metti le tue mani fuori dal mio portafoglio, cioè, insomma, vattene.
1: My pocket.
0: Di Mina Krael featuring Chris Fillmore dall'album Try Me del 2009.
1: Sì.
0: E poi la sigla invece era Re dall'Armaria Malata, dall'album Torre Ghe Bumbat, dall'album Ragamuffin Soldiers del 2008.
1: Sì, e proseguiamo con la musica. Questa è Radio Plaza.
0: Sì, è Radio Plaza.
1: È Radio Plaza, una radio nata da un'iniziativa antimilitarista una ventina di anni fa, in piazza, in diretta, live e senza registrazione, evolutasi poi in una radio in diretta streaming negli ultimi 10 anni, e tutto bene, quel che finisce in radio, e quindi ci andiamo ad ascoltare Manamana Kuma di Baba Sissoko dall'album Diana del 2013. Radio Plaza.
2: Jama.

0: Radio Plaza!
1: Complimenti per la trasgressione.
2: Vabbè, allora, quello che volevo un attimo avvisare è questo. Quello che volevo avvisare è questa cosa qua, che il comitato giù le mani dal porticciolo sta raccogliendo le firme per appunto abrogare il progetto di porto turistico qui a Pastena e l'avvio di un percorso di riqualificazione del borgo marinaro. Tutti quelli che abitano in provincia di Salerno, che mi stanno ascoltando in questo momento, possono raggiungerci qui al porticciolo di Pastena per poter firmare appunto contro questo progetto che a detta dei componenti del comitato distruggerà riconvertendo completamente questo luogo. E però continuiamo adesso noi con il nostro programma Radio Plaza qui al raduno intergalattico 2026 di Genuino Clandestino. Vedo un po' di distrazione nella piazza, però c'è qualcuno che si...
3: Ci piace, la distrazione in piazza ci piace.
2: La distrazione, non la distruzione del porticciolo.
3: Sarà una distrazione?
2: Il porticciolo serve per distrarsi, proprio di fronte al mare, bellissimo.
3: Che mi sta cadendo tutto il microfono. Okay.
2: Quindi di fronte del porticciolo, bellissimo. Il di dietro del porticciolo, veramente terribile, anni 80... di quell'architettura proprio
3: terribile. Non lo dire che la gente poi viene pensando.
2: Io abbatterei tutto il quartiere di Pastena per ricostruirlo in chiave medievale, va, diciamo così.
3: E così. Invece, per dire, insomma, ritorniamo alla puntata, ritorniamo al tavolo, andiamo verso il primo tavolo.
2: Ritorniamo al nostro tavolo. Al primo tavolo. Allora, i tavoli tematici sono una costante di Genuino Clandestino. Ci si raduna intorno a un tema, ci si confronta, si discute, si tentano soluzioni impossibili, quasi sempre, perché il mondo è fatto da gente che vuole distruggere, purtroppo, non è colpa nostra, e vuole contare i soldi. Ok, vado. Sì, benissimo. Allora, parliamo dei semi. Allora, il tavolo è a questo tema, riprendiamoci i semi, due punti. Riprodurli, custodirli e scambiarli. Quali pratiche mettere in campo collettivamente? È la domanda, è questa qua. La pratica della riproduzione dei semi è uno dei pilastri del bagaglio di saperi e conoscenze di questo mondo e di quel mondo contadino che si sta sempre più inaridendo in un contesto come quello attuale, dove il mondo delle sementi è gestito da un pugno di multinazionali e dove si stanno per deregolamentare le tecniche di evoluzione assistita, che sono praticamente la sperimentazione su nuovi OGM, e quindi ci sembra necessario rispolverare all'interno di Genuino Clandestino questo tema. Sto leggendo la presentazione di questo tavolo qui, la leggo bene, no? Partendo da un confronto e scambio tra esperienze già in atto nelle loro diverse declinazioni, custodi di semi, case delle sementi, semi di comunità diffusa, eccetera, si è cercato di capire insieme come potenziare le esperienze o, io ci metterei anche, e come costruirne delle nuove.
3: Perfetto, infatti, questo è quello, insomma, che è stato un po' il filo conduttore del tavolo che dicevamo, insomma, dal titolo Riprendiamoci i semi, ci racconterà di che cosa poi è venuto fuori da questa discussione Agnese. Però, insomma, così un po' per rompere il ghiaccio e per provare il microfono, così lo alziamo, lo abbassiamo, il tecnico non si lamenta, chiediamo ad Agnese, allora, chi sei, nel senso, anche se vuoi della tua vita privata, quello che vuoi, ma insomma, che ci fai qui a Genuino Clandestino e in che cosa sei Genuino Clandestino?
4: Ciao a tutte e tutti, allora, facciamo una prova del microfono, mi sembra che stia andando bene.
2: Non decidiamo noi su questa cosa qua, quindi,
4: guardo il tempo.
2: Quindi no, non guardarlo nemmeno, la vuoi fare tutto da solo, non ti preoccupare.
4: Perfetto.
2: Tu vai liscia, è libera.
4: Allora, io sono
2: Agnese, che bello, mi ricordo una canzone di Ivan Graziani, bellissima Agnese.
4: E sono una produttrice dei Genuino Clandestino Firenze, comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze. E in cosa sono Genuino Clandestino? Allora, diciamo che Genuino Clandestino è quello che mi ha accompagnato praticamente fin dall'inizio nel mio approccio all'agricoltura. Quindi un approccio all'agricoltura molto per autodeterminazione inizialmente, adesso in questo momento anche di vendita, e che però mi ha permesso e insegnato a non soffermarmi su una produzione sola, ma cercare di riavere l'approccio contadino, per cui fare più cose ci consente di sopravvivere. Quindi io mi occupo di ortaggi, aromatiche, un piccolo pezzettino di vigna con un'amica, e un piccolo frutteto, un po' di olivi, insomma.
3: E in tutto questo hai trovato il tempo per venire qui al raduno intergalattico di Genuino Clandestino 2026 e tenere un po' le fila, diciamo, del tavolo. Riprendiamoci semi, e quindi, insomma, il tavolo è arrivato ad una conclusione. Cioè, riportaci un poco su quello che è successo.
4: Sul fatto che sono riuscita a venire qui, non mi ci far pensare che mi viene l'ansia di tutto quello che sto lasciando in arretrato. Il tema dei semi per noi di Genuino Clandestino Firenze è sempre stato molto importante, molto centrale, e ciclicamente lo ritiriamo fuori per cercare di trovare soluzioni. Infatti, la proposta di fare questo tavolo nasce da un tentativo della nostra comunità di resistenza contadina di cercare di produrre i semi per tutta la nostra comunità di produttori di ortaggi. Per questo motivo abbiamo pensato di riportarlo anche a livello di Genuino Clandestino nazionale, e, diciamo, per darvi un po' le conclusioni, ci siamo ovviamente confrontati su tutte quelle che sono le pratiche che ogni nodo sta mettendo in campo. Ovviamente praticamente tutte facciamo lo scambio dei semi, e poi ogni nodo ha trovato un po' le sue strategie. Quindi c'è chi si è concentrato sulle case delle sementi, chi ha fatto progetti più di condivisione diffusa, e l'idea che cercheremo di portare avanti, e che è stata un po' la conclusione del tavolo, è stata quella di, abbiamo scoperto, risfoderare, perché è un progetto che era già stato un tavolo che era già stato affrontato anni fa in un Genuino Clandestino in Sardegna.
3: E noi non c'eravamo, com'è che noi non c'eravamo al Genuino Clandestino in Sardegna?
4: Neanch'io, e un po' mi scoccia,
2: Ci saremo.
4: Esatto, appena si rifà ci saremo.
2: Basta sopravviversi.
4: E va. Quindi l'idea sarà quella di fare una mappatura di, fondamentalmente, ovviamente a livello più ampio, potremmo essere dei custodi di semi. Cioè, che se noi facciamo una mappatura, l'idea è quella un po' che se il nodo fiorentino, il nodo campano, insomma tutti i nodi riescono a diffondere una lista delle sementi che hanno e custodiscono, agli incontri intergalattici noi possiamo prima dire: io ho perso il seme di cetriolo, ho perso il seme di zucchina, e riportarci piccolissime quantità di seme per poi riprodurle e riadattarle ai nostri territori, perché ovviamente veniamo anche da areali diversissimi, per cui non è scontato che il seme che io sto portando avanti, se lo porto da voi, andrà bene. Ma sicuramente sarà meglio delle ditte sementiere che tendenzialmente non sono manco in Italia, e quindi, cioè, noi diamo per scontato che il seme fatto in Svizzera poi da noi viene bene perché la marca Sativa è famosa. Invece no, ti stai mettendo in campo un seme svizzero.
3: E allora facciamo che all'ascolto su collettivoutopia.noblogs.org ci sia qualcuno che conservi i suoi semi e voglia mettersi in contatto con voi.
2: Come potrebbe fare? Allora, bella domanda,
4: bellissima, ci stiamo pensando. Allora, no, sicuramente un canale sarà la mailing list di Genuino Clandestino, in cui chiunque può scrivere. Per leggere le risposte deve essere iscritto alla mailing list, però si può rispondere noi singolarmente, quindi, diciamo, un canale di comunicazione sarà la mailing list di Genuino Clandestino nazionale. E stiamo capendo come inserire una pagina invece sul sito di Genuino Clandestino. Tutto questo, che poi magari chiudo, con un notevole carico d'ansia da parte nostra a pubblicare sul sito una lista delle sementi che noi custodiamo, perché comunque riallacciandomi al tema delle tee, al tema del monopolio e dell'interesse che in questo momento storico c'è nelle caratteristiche delle piante, dobbiamo sicuramente stare molto attenti e attente, e quindi stiamo capendo come e se pubblicare realmente, o se invece
3: rimanere genuini e clandestini.
4: Esatto, cioè quindi magari diffondere la cosa che questa mappatura esiste, questo processo è in corso, però non renderlo pubblico.
2: Vabbè, comunque mantenendo diciamo il metodo di comunicazione sulla mailing list, sicuramente si è abbastanza clandestino.
3: E quindi
2: ormai,
3: cerchiamo, no? Genuino clandestino, lo troviamo online. Ringraziamo Agnese per averci riportato quello che è successo al primo tavolo.
2: Volevo ricordare anche che diciamo l'onomastico di Agnese è il 20 gennaio. Lo so perché giorno prima, giorno dopo, io faccio il compleanno il 21.
4: E vedi.
2: Se
3: Vabbè, con
2: questo
3: addirittura
2: modo, proprio, no, questo era solo per perdere tempo. Solo per perdere tempo e cambiare argomento. Andiamo, come andiamo avanti?
3: Io andrei avanti in musica, che dici? Visto che questa è Radio Plaza live dal Porticciolo di Salerno e in streaming su collettivotopia.noblogs.org. Ringraziamo ancora Agnese, la vedrete qui in giro tra i banchetti e sotto gli stand di Genuino Clandestino qui al Porticciolo a Salerno. Salutiamo tutti gli stand, tutte le persone dietro, davanti e intorno agli stand, e venite gente, venite ad ascoltare buona musica.
2: Sì, vogliamo salutare anche tutte le persone che stanno guardando il mare in questo momento lungo il lato, diciamo così,
3: dietro
2: sud del Porticciolo, che è bene ricordarsi dove stanno i punti cardinali, è importante. E va bene, e quindi passiamo all'Uomo Nero di Bruno Risas, dall'album A Casa Tutto Bene, Radio Plaza. L'album è del 2017, Radio Plaza è adesso.
5: Hai notato che l'uomo nero spezza un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini, vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni.

0: eccoci, ritorna a Radio Plaza, Radio Plaza dal vivo qui al Porticciolo a Salerno. Oggi 19 aprile 2026 al raduno intergalattico di Genuino Clandestino, Radio Plaza, Io ne valgo la pena, live in diretta su collettivoutopia.noblogs.org. Stiamo un po' ripercorrendo insieme alle persone che sono state poi le protagoniste, le voci parlanti dei tavoli di discussione di questi 2-3 giorni di Genuino Clandestino, e siamo arrivati al tavolo che porta il titolo Agritech con 2G. Con il sistema bellico industriale aggredisce i sistemi alimentari. Quindi un gioco di parole, con questo Agritech si rimanda subito all'idea di un'aggressione. E in che senso lo capiremo subito, con quali mezzi cercheremo insomma di ascoltare bene quello che ci viene detto. E come dicevamo, è stato discusso di questo argomento al tavolo, Andrea ci riporta quello che è venuto fuori. Prima però, un po' per rompere il ghiaccio, un po' sempre per quella cosa di prima che però non diciamo più.
1: Ma io non mi più.
0: Aspetta, prima io
1: vado a prendere il caffè se volete.
0: Volevo chiedere ad Andrea,
1: fate tra di voi,
0: quanto sei genuino clandestino?
2: Ciao, buongiorno. E quanto sono genuino clandestino? Diciamo il più possibile, ci proviamo giorno dopo giorno, quotidianamente, a mettere insieme la nostra tensione ecologista insieme a quella anticapitalista, e questo appunto significa cercare di rendersi indipendenti per le proprie necessità quotidiane, rendersi indipendenti rispetto al sistema industriale che sta distruggendo il nostro pianeta, sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista anche sociale e umano, e che esporta ovunque devastazione e guerra, e quindi appunto cercare di non foraggiarlo, almeno avere in primis un atteggiamento, diciamo, di non collaborazione più ampia possibile. Quindi ogni euro che noi togliamo a un supermercato o a una grande industria è un euro in meno anche a un sistema di guerra e di devastazione.
1: E quindi ritorniamo al tavolo tematico di cui Andrea ci parlerà tra poco. Faccio io una piccola introduzione. Allora, agricoltura industriale nella piana del Sele. No, questo è un altro.
0: Va bene, allora aspetta Andrea, c'è un po' di confusione perché il sole arriva. Andrea, raccontaci un po', cosa è venuto fuori dal tavolo, che cosa vi siete detti, insomma, qual è, se c'è una conclusione e la proposta, se c'è una proposta, insomma.
2: Allora, abbiamo anche una proposta, in verità, perché appunto il tavolo parlava di questa aggressione appunto ai sistemi agricoli che è portata avanti dal mondo industriale con diversi strumenti che sono armi vere e proprie, quindi tutta la tecnologia digitale, tutta la robotica e anche tutte le scienze genomiche e genetiche con cui sempre di più il comparto industriale vuole appropriarsi del vivente per trasformarlo in una proprietà privata e plasmarlo sotto le proprie mani. E diciamo abbiamo posto l'attenzione appunto su l'arrivo, sull'immissione poi nei sistemi agricoli, ma non solo, di queste nuove tecnologie che le chiamano le tecnologie abilitanti a cosa? A un nuovo modo di produzione che viene chiamato 4.0, il modo di produzione cibernetico, quindi quel sistema che appunto attraverso tutta una serie di dispositivi digitali vuole porre sotto il proprio controllo tutto ciò che accade per poterlo dirigere secondo la propria volontà. E questo in agricoltura appunto è particolarmente evidente. Pensiamo all'utilizzo delle tecnologie satellitari, all'utilizzo dei droni, a tutte le questioni, no, sulla guida autonoma, sulle nuove tecnologie che vengono vendute come soluzioni appunto alle devastazioni che lo stesso sistema industriale ha causato, e che invece, andando a studiare, anche un po' andando a vedere come viene portata avanti questa campagna di aggressione, noi siamo arrivati alla conclusione che questo qui è solo un metodo per poter giustificare, per poter implementare un'industria bellica che ha i suoi risvolti nelle notizie che sentiamo tutti i giorni al telegiornale, e questo si mette insieme anche appunto con la questione delle TEA, le nuove tecniche genomiche, che il 18 maggio probabilmente l'Unione Europea diciamo farà passare questo decreto, questa legge che le equipara alle varietà tradizionali. Quindi viene detto che le nuove tecniche genomiche non sono tecniche di manipolazione genetica come erano gli OGM, ma addirittura si parla del fatto, anzi sostengono che queste mutazioni indotte in laboratorio con tecniche complicatissime, utilizzando costrutti biotecnologici avanzatissimi, siano equiparabili alle varietà che il contadino ha sviluppato nel proprio campo in secoli e in millenni.
1: Andrea, possiamo arrivare quindi alle conclusioni a cui siete arrivati o alle proposte che vi siete fatti nel tavolo?
2: Come movimento abbiamo deciso di lanciare una campagna appunto intorno a quella data lì, a quantomeno a partire da quella data lì, poi di rilanciare una campagna che stiamo portando avanti già da un anno abbondante, perché appunto crediamo che ci sia l'esigenza appunto di lottare, di non arrendersi allo status quo, a questi fatti nefasti che ci vengono imposti dall'alto, e che bisogna, ahi noi, rinunciare a un po' del tempo della nostra vita passato a fare cose belle in campagna con gli amici, con i compagni, per andare a battere la testa contro questo muro che sembra invalicabile, ma che noi siamo convinti che colpo dopo colpo magari riusciamo a indebolire quantomeno, e poi a far crollare, speriamo.
1: Vorrebbe Ashna se fa Ashna.
0: Eh sì, anche
1: o anche ricetto pappe ci vicina a luce.
0: Ramo di un mercato sportoso.
1: Hai voglia? Ramo di Rodimb.
0: Questa te la spieghiamo mentre va il prossimo brano. Intanto, sì, di tutto
1: roba che
0: ciò
1: tu frequenti, io pappice tiene, forse ce l'hai già nei pantaloni, qualche pappice sicuramente ce l'avrà.
0: Vabbè. Della campagna naturalmente si troveranno informazioni sulla pagina del Genuino Clandestino Nazionale, e insomma andrà seguita, perché continuerà, no? È una campagna in itinere, è una campagna in corso.
2: Sì, noi stiamo già pensando anche all'autunno, al prossimo incontro, a contestare su vari livelli, quindi centri di ricerca, campi sperimentali, la grande distribuzione organizzata.
0: Mentre noi spieghiamo un attimo ad Andrea la storia del pappice che è spertosa la noce, io andrei con il prossimo brano.
1: Sì, prima del brano volevo ricordare a tutti, noi siamo Radio Plaza, e Radio Plaza in questo periodo storico è alimentata dal collettivo Utopia di Marigliano in provincia di Napoli, e si esprime live nelle piazze e in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org, in cui ci sono anche richiami a Genuino Clandestino, a tutti gli altri.
0: Perché diciamo, poi li seguiamo un po' da un po', questa bella gente, siamo insieme da un po'. E quindi, mentre raccontiamo un po' la storia del pappice,
1: si stanno ancora raccogliendo le firme per abrogare il progetto che vuole distruggere e ricostruire questo porticciolo qui a Pastena a Salerno. Vai.
0: E questo è il nuovo circo della piccola orchestra Carasò dall'album Made in Italy del 2011, Radio Plaza.

0: muje
1: idan so palestine
0: mu koro azzalimai
1: idan so palestine
0: abuja can za muje
1: idan so palestine
0: mu koro azzalimai
1: idan so palestine
2: Ed era inevitabile, era inevitabile, e ci doveva essere.
3: Di pasta, freedom for Palestine, vai.
2: Sì, sì, è certo, per forza, perché questa è sempre Radio Plaza, questo è Genuino Clandestino. Siamo al porticciolo di Passena oggi per la chiusura di Passena a Salerno per la chiusura del raduno intergalattico 2026 Genuino Clandestino. Cercateli, anzi rincorreteli, che questi corrono avanti, eh. E niente, stiamo raccontando un po' che cosa è successo ai tavoli di discussione in questi 2/3 giorni di Genuino Clandestino. Sbarra nel senso che fermi tutti, ascoltate, sbarriamo la strada a chi è distratto e ascoltiamo, me la so cavata, ascoltiamo invece cosa è uscito fuori.
3: Senti
2: dal tavolo.
3: Spranga no.
2: Sistemi agricoli spontanei, progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso. Ne parliamo con Michele, che ha un po' animato, ha partecipato al tavolo. Prima però, domanda rompighiaccio, come sta succedendo con tutte le persone che si siedono qui oggi a Radio Plaza. Ed è per Michele, che cosa fa Genuino Clandestino in Puglia? Perché Michele viene dalla Puglia specifico.
4: Ciao a tutti innanzitutto, ciao Carmine, grazie. Dove dalla Puglia io dello specifico, diciamo, sono a metà tra Lecce e Brindisi e mi muovo, sono un nomade, però non salgo troppo più su, anche se ho una maglietta di Regen che magari non so se fa parte del circuito, ma sicuramente sì, perché si porta avanti gli stessi principi. Qua c'è Urupia, per dire, una realtà che da 30 anni porta avanti questi valori nel territorio pugliese e nazionale, quindi, e adesso è qua, c'è un banchetto. Già citare Urupia dice tantissimo, ma poi ci sono tantissimi piccoli produttori, in realtà ci auto-organizziamo, facciamo mercati, c'è il mercato di Molfetta anche qui presente, quindi c'è abbastanza fermento e movimento per le produzioni e l'autoproduzione dal basso e genuina e anche un po' clandestina.
2: E quindi? Ma oggi non vuoi proprio parlare.
3: No, oggi
2: sei proprio distratto.
3: Ma tutte le volte sono così. Vabbè, quindi passiamo al tavolo? Quindi passiamo al tema del tavolo, che abbiamo detto
2: sistemi agricoli spontanei, sistemi agricoli popolari produttivi dal basso.
3: Esatto, Michele, tu hai partecipato a questo tavolo?
4: Sì,
3: come... O vogliamo fare delle ipotesi?
4: No, ho partecipato, no. Ed è stato un tavolo bello, perché Giacomo, che doveva stare qui a parlare, ha portato il tema. E il tema era su una pratica che lui vuole portare a Como, e quindi di produzioni spontanee. In che senso produzioni spontanee? Quindi non si parla soltanto di piante, ma si parla appunto di persone che spontaneamente hanno il desiderio di coltivarsi una terra, ma non hanno un pezzetto di terra, e quindi come noi, da contadini, produttori e custodi di determinate tecniche, possiamo progettare l'azienda accogliendo famiglie, persone che hanno voglia e necessità di fare autoproduzione e di scoprire anche il mondo agricolo, e quindi, diciamo, tutti quelli che sono i processi dal seme alla crescita e avere supporto. Sono uscite ovviamente varie problematiche e varie opportunità di questi progetti. Io personalmente già ne porto avanti da tanto tempo a Lecce, quindi ho partecipato al tavolo e sono qui a parlare perché siamo persone che lo fanno. Le dinamiche sono molto belle, di costruzione di amicizie, relazioni, comunità intorno all'agricoltura, che un po' era quella, la produzione immateriale agricola, che non viene mai considerata, perché adesso ci sono soltanto produzioni industriali dove la comunità è staccata dal comparto agricolo, mentre noi siamo cresciuti in campagna, con le famiglie in campagna, con tutti quei valori che collaborare e coltivare insieme erano scontati, tra virgolette, però erano molto importanti per una crescita collettiva sana e si partiva appunto dalla terra, dalla necessità di cibarsi.
3: Quindi è una ricostruzione di quella cultura contadina, diciamo così, o legata alla terra, che piano piano l'industria ha cancellato, ha estirpato dalla società.
4: Sì, più che ricostruire, vogliamo costruire sopra, perché non si torna mai indietro, si va sempre avanti, noi costruiamo sopra quello che facciamo, perché indietro tutti avevano necessità di mangiare, adesso le dinamiche di un tempo sono cambiate tantissimo, quindi dobbiamo costruire modelli che possono essere utili, non sono alternative a niente, sono soluzioni e non alternative, quindi c'è chi fa un modello, noi non facciamo l'alternativa, diamo la nostra soluzione a modalità di produrci cibo dal basso, capendo i tempi e le tempistiche moderne, perché anche questa è una cosa, è stato tema di discussione, quanto tempo ha poi una famiglia di dedicarsi all'orto, come lo organizziamo un orto rispetto alle volontà e anche le capacità, invece le conoscenze che rispetto a tanti anni fa venivano già da bambino, tutti avevano già le conoscenze, ma adesso partiamo già da uno step in cui bisogna fare proprio formazione in campo, quindi è un ambito molto ampio. La cosa che mi viene da lanciare un messaggio a chi ha voglia di coltivare, a chi ha voglia di un pezzo di terra: andate a rompere le sbarre, per citare prima le sbarre, ai
3: con
4: contadini
3: vicini,
4: con le spranghe, ai contadini vicini, per andare o ad aiutarli a coltivare o addirittura dire: dammi un pezzo di terra che voglio imparare a coltivare, se avete tempo, se ci state ascoltando.
3: Michele, da dove vieni tu? Ci sono già degli esempi del genere? Possiamo già dare per certo che questo, diciamo, questa progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso è già attiva?
4: Sicuramente è attiva in tutta Italia ed è attiva pure a Lecce. Citando, ti posso dire la mia esperienza, ma non voglio parlare nel personale, siccome sono qua a Salerno e sono stato a Napoli, negli orti urbani di Napoli, e non so se siete mai stati a Posillipo, negli orti urbani, e sono dei posti bellissimi dove questo si pratica anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale. Ora, a Napoli stesso sono cambiati assessore, è cambiata la signora dell'ASL che aveva avviato questo processo, adesso c'è più disinteressamento rispetto a questo tipo di produzioni, e quindi è molto più difficile farlo, però hanno fatto negli anni un lavorone tantissimo, grosso. Poi ci sono le CSA che potete cercare sicuramente in tutta Italia, che sono comunità su supporto dell'agricoltura, che anche quelle sono aperte ad andare anche in campo, al volontariato in campo, oltre che a ottenere produzione, e poi ritorniamo nel discorso di genuino clandestino.
2: Perfetto, Michele, grazie mille per la tua partecipazione, grazie per averci riportato quello che è stato detto ai tavoli. Ritorno su una cosa che Michele ha detto: andare avanti e non tornare indietro, mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa, mi viene da dire.
4: Non possiamo tornare indietro nel tempo, siamo sempre avanti, avanti, avanti, guardiamo avanti.
2: E quindi avanti, avanti anche con la puntata di Radio Plaza, perché ora si va di musica, ci ascoltiamo due brani uno dopo l'altro: Il pugile sentimentale di Vinicio Capossela dall'album Live in Volvo del 1998, un breve sottofondo di Pipeline Bill Frisell, e poi il brano lo conosciamo, Tenderly for But Me Hungry, Bob Marley and the Wailers, dall'album Netty Dread del 1975.
3: Quando sono nato io.

Ancora un pugno, due un altro sullo slancio, ed ecco il Black Macigno, mi c'entra con un gancio, all'angolo mi spinge, a stento me la squaglio, un uppercut mi stende, sì, ieri stavo meglio, e Black Macigno pensa, fracassandomi una spalla, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà, al sette ancora striscio con le mie cugine in pianto, mi alzo, tengo sguscio, guadagno qualche punto, non è che io lo faccia, perché in testa un qualche piano, che non so dar pugni in faccia, da quando ero bambino, e Black Macigno pensa e mi frantumo la mascella, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Si fischia giù in tribuna, dagliene perché è un vigliacco, nel corpo a corpo mena, le corde mi ranicchio, avanza un grossolano, siberiano assai ostinato, gli dico vacci piano, sei stanco, tiro il fiato, ma lui non sta a sentirmi, anzi mandosi scervella, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Mi scassa e se la spassa con la mia incapacità, la box non è una rissa, ma sport, bla bla bla, colpisce un uragano, s'accascia poi stremato e mi alzano la mano che non ha mai picchiato, la vita è proprio ok, mi dice pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri K, la vita è proprio ok, mi dice

0: Radio Plaza rientra dopo un po' di buona musica, mi permetto insomma così un attimo di fare un fuoristrada, diciamo, e vorrei dedicare il brano che abbiamo ascoltato proprio ora, quello con Bob Marley, a Caterpillar, che sarà subito dopo la puntata di Radio Plaza. Quindi non andate via, restate, perché appena finisce Radio Plaza dal vivo qui al Porticciolo di Pastena e online su collettivoutopia.noblogs.org arriverà Caterpillar. Invece adesso andiamo avanti con i tavoli, con quello che è venuto fuori dai tavoli della Due Giorni di Genuino Clandestino, sì. E siamo al tavolo agricoltura industriale nella Piana del Sele e sfruttamento. Tavolo più o meno insomma è stato un po' gestito da Frontiera Sud, ne parleremo subito con Francesca. Intanto diciamo il filo conduttore del tavolo più o meno sarebbe che il concetto di zone di sacrificio descrive quei luoghi dove si concentra più che altrove la speculazione capitalistica con i relativi disagi. È così che si interpreta la Piana del Sele e le dinamiche che qui esistono. Il discorso è partito da qui per andare poi a riflettere in un senso più ampio sul meccanismo di sfruttamento che attacca le persone migranti che lavorano nei campi, riflettendo sul sistema di vulnerabilità indotta e ricatto che lo Stato mette in atto, partendo dalle condizioni di acquisizione del permesso di soggiorno fino ad arrivare ai luoghi di tortura che sono i CPR.
1: Radio Plaza ospita in questo preciso momento Francesca, sentiamo la sua voce.
2: Ciao a
1: tutte,
2: grazie.
1: Sì,
2: grazie,
1: bellissima, di Frontiera Sud.
2: Yes.
1: Frontiera Sud,
2: yes.
1: Mi puoi presentare Frontiera Sud così,
2: certo.
1: A grandi linee?
2: Certo, allora Frontiera Sud è un'associazione...
1: Va bene, grazie. Scusami.
2: È un burlone.
1: A grandissime linee così.
2: Va. Un'associazione. che nasce da un progetto di ricerca partecipata sul territorio proprio di Campolongo, e Campolongo sarebbe la Marina di Eboli, quindi ci troviamo sulla litoranea tra le serre della Piana del Sele e il Tirreno, quindi ci sta una pineta, i lidi e poi la strada e le serre dall'altro lato e delle abitazioni che sono nate negli anni 50-60 abusive, costruite per lo più dalla camorra, quindi dalle organizzazioni criminali.
0: C'è un po' tutto.
2: Non
0: fate mancare niente.
2: È lontano da tutto, ma c'è tutto il mondo dentro.
1: Allora, Francesca, quindi noi sappiamo, siamo contentissimi del fatto che molte delle organizzazioni che stanno adesso qui in piazza, alcune realtà sono per la prima volta entrate in contatto con Genuino Clandestino, e quindi la domanda, diciamo, stupida che abbiamo, stupido è un bel termine,
2: sì,
1: che viene da stupore, quindi sappiatelo tutti. Vabbè, comunque la domanda stupida che stiamo facendo a tutti, insaccente, perché il saccarosio aumenta nel mio cervello e quindi inevitabilmente precipito così. Allora, perché sei così contenta di stare in Genuino Clandestino e perché anzi sei? Ti senti Frontiera Sud, Genuina Clandestina?
2: Allora, direi perché dall'agricoltura si può dare vita a tantissime battaglie. L'agricoltura ci nutre e quindi è importante sapere da dove viene quello che mangiamo, chi lavora, è proprio poi il tema dei nostri tavoli. E Genuino Clandestino è clandestino perché è contro i confini e contro tutte le frontiere contro le quali siamo. E perché è genuino, perché viene dalla terra e non dai fitofarmaci che invece ci hanno purtroppo inebriati in questi giorni e che inebriano tutti i giorni tutta la Piana del Sele.
0: E quindi voi avete un po' gestito un po', diciamo, il tavolo e insomma, come è andato a finire con il tavolo, ripetiamo, agricoltura industriale nella Piana del Sele e sfruttamento, e a quali conclusioni siete arrivate, insomma, raccontaci un po' come è andata.
2: Devo dire che c'è stata una bella restituzione anche del tavolo, è stato, diciamo, il tavolo incentrato proprio sul territorio dove ci trovavamo, il campeggio si è svolto in mezzo proprio alle serre della Piana del Sele, quindi ci siamo svegliate la mattina in mezzo alle serre, in mezzo ai lavoratori, le lavoratrici della Piana che raccoglievano, proprio ce l'avevamo a un passo da noi, ed è stato interessante perché ha dato uno sguardo non solo sulla terra, ma anche su chi la lavora, che lavora ogni giorno lì, e che ha dato poi uno sguardo su quello che è proprio il sistema che gira intorno, cioè il sistema capitalistico che ha tantissimi tentacoli, tocca un po' tutto. E la conclusione, e ci è piaciuto parlare di Frontiera Sud e del dopo scuola, che è, diciamo, è una delle attività più, è l'attività principale che stiamo portando avanti, quindi uno spazio che si dà per un pomeriggio, il mercoledì, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che vivono a Campolongo, figli e figlie di persone che lavorano tra le serre. E quindi il dopo scuola è stato, diciamo, c'è stato un bel dibattito su quello che è il margine d'azione che si ha su questi territori e che si può avere, con tantissime complessità. Innanzitutto nessuna di noi, per esempio, vive a Campolongo, quindi non abbiamo una presenza fissa sul territorio, e questo è complesso, rende complesso comunque il lavoro che si fa. Molte di noi vengono da fuori, quindi diciamo è difficile incastrarlo per bene con tutte le cose della quotidianità. Però è una forma di resistenza effettivamente lì, e anche di solidarietà, perché si può stare insieme alle persone e giocare, soprattutto con bimbi e le bimbe, fare i compiti, insomma.
0: È comunque una presenza fondamentale, sì. Poi sfondi una porta aperta, perché diciamo, io faccio anche una cosa del genere, e quindi...
1: Ci vuoi dare qualche dettaglio splatter sullo sfruttamento dei lavoratori nell'industria, nella Piana del Sele?
2: Sì.
1: Se ti va, altrimenti sì, andiamo, certo, avanti.
2: No,
1: allegramente.
2: Diciamo che la Piana del Sele è un territorio veramente difficile, veramente hardcore, direi. Ci sono moltissime persone che muoiono, nelle ultime due settimane sono morti tre lavoratori. Per esempio la notizia più recente è di questo ragazzo indiano che è stato lasciato al pronto soccorso di Salerno lo scorso weekend, e tra la notte del venerdì e del sabato, di cui ancora non si è scoperto il nome, non si sa nulla, si è provato a comunicare con questura, con medici, però non viene detto nulla, e questa è una delle tante storie di cui non abbiamo i nomi, di cui non abbiamo nemmeno un volto poi, purtroppo, e quindi c'è sfruttamento da un punto di vista economico, e quindi contratti in grande parte a nero e solo una parte dichiarata, le donne tendenzialmente guadagnano meno degli uomini. E la componente di origine non italiana, di origine straniera, è del 61% circa, mentre la restante parte è italiana. Quindi questo è un caso un po', diciamo, particolare rispetto ad altre zone, come può essere il Foggiano, dove tendenzialmente gli stagionali sono tutti di origine straniera. E si lavora a stretto contatto con questi fitofarmaci, infatti spesso il problema, diciamo, i problemi di salute spesso sono legati anche a questo. Potete immaginare, insomma, stare sotto una serra anche ad agosto, con il freddo che c'è l'inverno, spesso viene raccontato dai lavoratori e le lavoratrici, cioè viene spesso detto questo problema, diciamo, del clima che si respira. E c'è un'intervista che è stata fatta da un ragazzo, si chiama Giuseppe Grimaldi, che ha fatto delle interviste sia agli imprenditori sia ai lavoratori, quindi dirigenti di aziende agricole o lavoratori. E uno di loro ha proprio raccontato di quando i capi d'azienda vanno dai caporali e chiedono un numero di ciucci. E quindi questa consapevolezza, poi lui dice, noi questo siamo per loro, siamo dei ciucci di fatica.
0: Francesca, ti chiedo, se qualcuno, visto che c'è bisogno di menti, di mani, di persone che si impegnino in quello che fate voi, se qualcuno volesse prendere contatto con Frontiera Sud...
2: Allora, con Frontiera Sud c'è il sito di Frontiera Sud, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram e l'email.
0: Quindi cerchiamoli, sì. Frontiera Sud, sì, sì. Grazie per il lavoro che fate.
2: E ci trovate al dopo scuola dalle 4:30 alle 6:30 a Campolongo.
0: Perfetto, grazie mille Francesca, grazie davvero per essere stata qui ai microfoni di Radio Plaza, per il lavoro che fate e per averci riportato queste informazioni. Che facciamo?
1: Andiamo avanti con il programma.
0: Sì. Beh, bella, cioè, insomma, l'intervento è stato da riflettere, però
1: volevo proprio quel silenzio
2: sempre lì. Contro tutti i CPR, sempre contro tutte le frontiere, lo vorrei ribadire.
1: Facciamo un altro applauso, signori, sì, qua, diciamo, si prestano alle mie fantasie. Bene, no, un'altra domanda, quello che possiamo fare, cioè, ho tempo per fare un'altra domanda. Quella ricerca di cui parlavi, sì, sulle testimonianze, è stata pubblicata in qualche modo?
2: Allora, io mi sono riferita per...
1: Prendetevi sti cani!
2: Per l'articolo di... sull'articolo di Giuseppe Grimaldi che si chiama Frontiere della Modernità.
1: Ok.
2: E si può trovare online.
1: Online, sì. A posto. Vabbè, allora ce ne andiamo in musica, ci facciamo una bella pausa tranquilla, tranquilla, è sempre un grande... Allora, un classico del jazz registrato da Miles Davis Quintet, veramente, il 26 ottobre del 1956, con John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones. Devo dire altro? Ah, il titolo, Sweet Shoe Just You.

0: E allora questa è Radio Plaza, siete in collegamento con collettivoutopia.noblogs.org per la diretta streaming di questa puntata nuovissima di Radio Plaza dal titolo Io ne valgo la pena. La citazione la lascio a chi la conosce e quindi Io ne valgo la pena, Gennino Clandestino, Raduno Intergalattico 2026 qui a Salerno o nel Salernitano. Arriva cibo, bene, lasciatelo pure qui. Allora passiamo quindi alla lettura diretta con Giovanni Pandolfini di un comunicato da parte di Genuino Clandestino adesso.
1: Allora, eccoci qua, questo è un comunicato che all'assemblea di ieri pomeriggio, praticamente anzi quasi tutto il giorno, è uscito fuori. Questo comunicato che abbiamo scritto stamani con i pochi neuroni rimasti dopo la serata di un po' festosa di ieri, e quindi non abbiamo fatto in tempo a inciderlo sulla pietra, quindi magari qualche modifica ancora può essere fatta, però diciamo il comunicato è questo. Terra Sana, aprile 2026. In occasione del raduno intergalattico tenutosi a Terra Sana, Piana del Sele, dal 17 al 19 aprile 2026, ci siamo interrogati sul presente e sul futuro del movimento contadino genuino clandestino. In particolare è emersa l'esigenza di confrontarsi sulle forme della nostra azione politica. Come si può perseguire l'obiettivo delle autodeterminazioni su cui si fonda il nostro manifesto? Crediamo che l'accesso alle risorse essenziali sia diritto di tutti i popoli della terra. La possibilità di nutrirsi con cibo sano non può essere un privilegio per pochi. In questo contesto abbiamo deciso di opporci alla deregolamentazione dei nuovi TEA, dei nuovi OGM detti TEA, all'agritech e all'ingresso prepotente di nuove tecnologie digitali che rendono chi coltiva ulteriormente dipendente. Tutto questo lanciando una campagna di mobilitazione. Le azioni di sfalcio non sono azioni da criminalizzare, ma pratiche di resistenza. La condanna alle forme di sabotaggio fa parte della narrazione mainstream che non ha interesse a sviluppare un dibattito pubblico. Rifiutiamo l'imposizione di tutte queste soluzioni come le uniche per rispondere ai problemi della modernità causati dalle logiche che li hanno prodotti. Riteniamo la realtà molto più complessa di quello che vogliono far apparire e per cui non riducibile a tali semplificazioni. Inutili specchietti per le allodole. Il 18 maggio verrà votata in Commissione europea la legge che deregolamenterà gli NGT TEA. Le azioni concrete e dirette saranno legittimate e supportate dalla rete come forma di resistenza civile.
0: E questo era Giovanni Pandolfini qui in diretta su Radio Plaza ancora una volta.
2: Io direi che questo è proprio un genuino clandestino, quello qui accanto a me, è proprio lui. Sì, Giovanni, grazie per essere stato di nuovo ai microfoni di Radio Plaza. Vabbè, ma manco un saluto ci fa.
1: No, certo, ve lo fa. Grazie a voi e grazie a questa bellissima postazione sul mare. Grazie tanto davvero perché insomma ho avuto tante volte modo di apprezzare il vostro modo di comunicare che mi piace tantissimo.
2: E allora facciamo così, visto che abbiamo un po' chiuso anche la questione dei tavoli. Giusto una frase, com'è andata?
0: Sui tavoli.
2: Avete ballato
0: sui tavoli.
1: Ci siamo anche divertiti.
2: Bene, bene, ottimo. Questo è Genuino Clandestino. E questo è il raduno intergalattico 2026 qui a Pastena, al Porticciolo. Questa è Radio Plaza. Ringraziamo ancora Giovanni. E il prossimo...
0: Volevo ricordare a tutti quelli che sono nella piazza che tra poco inizia anche l'intervento spettacolo di Caterpillar. Che andiamo.
2: È pronto, è lì, è sì, davvero sì, è tra pochissimo. Intanto il brano che sentiamo adesso è Guardia, interpretata da Christian
0: Guardia.
2: O Guardia, e no, O Guardio. interpretata da Christian Vollaro nel progetto di Daniele Sepe, Le nuove avventure di Capitan Capitone. Il brano prende spunto dalla tragica storia di Davide Bifolco, ucciso da un carabiniere nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014 nel rione Traiano. Questo per raccontare in forma di canzone post-melodica gli abusi di potere e le problematiche sociali giovanili. Adio,

0: A 15 anni non si muore così.
1: Per fare un tavolo ci vuole un fiore. E per fare un fiore? Che ci vuole per fare un fiore? Ci vuole un seme? No, oggi no. Oggi ci vuole un brevetto, un laboratorio biotecnologico e un consiglio di amministrazione. La trasformazione del vivente in organismo geneticamente modificato segna il passaggio definitivo della vita da bene comune a invenzione protetta da proprietà intellettuale, sottomettendo la biosfera alle logiche del capitale industriale. Gli OGM sono il trucco per la concentrazione delle terre nelle mani di pochi giganti dell'agroindustria. Questo processo porta all'espropriazione e alla perdita di autonomia dei contadini e delle contadine, i quali, privati delle possibilità di scambiare e riseminare i propri chicchi, diventano semplici ingranaggi di una macchina produttiva che non controllano più.
2: Ci viene venduta l'agricoltura 4.0 come la soluzione ecologica definitiva, ma la domanda è: chi propone la tecnologia, chi la disegna, chi ne detiene la proprietà e il controllo, chi ne trae vantaggio, chi paga i costi sociali delle innovazioni? Dietro droni e algoritmi si nasconde lo strapotere delle multinazionali dell'agrochimica e della biotecnologia. In questo scenario anche la figura del ricercatore è spesso sottratta alla libera indagine per essere posta al servizio del capitale. La ricerca viene orientata non verso la risoluzione della fame nel mondo, come recita la retorica della propaganda pro-OGM, ma verso la massimizzazione del profitto.

Per di più le aziende che sviluppano e producono le agrotecnologie sono le stesse che producono armi e tecnologia di distruzione. Inoltre la tecnologia non è mai pulita. L'elettronica necessaria all'agricoltura digitale alimenta l'estrazione di terre rare, un mercato intriso di guerre e schiavitù in diverse parti del mondo, creando un legame oscuro, ma mica tanto, e soprattutto diretto, con i nostri campi, tra i campi, il cibo che mandiamo e i conflitti globali. Altro aspetto fondamentale è che questo modello accelera la fine della biodiversità e compromette la qualità dei cibi, ridotti a prodotti standardizzati e poveri di nutrienti.

0: Radio?
1: Raga!
2: Succede, a volte succede.
3: Ha successo, è successo.
2: Ma successo? Successo è solo accaduto. È un participio passato.
3: È anche una posizione.
2: Su. Vabbè, Sofia, e quindi Sofia, questa è Radio Plaza. Radio Plaza sta per finire. Siamo veramente ai saluti finali di questa puntata di oggi, 19 aprile 2026, al raduno intergalattico di Genuino Clandestino qui al Porticciolo di Pasten a Salerno. Questa puntata dal titolo Io ne valgo la pena. Questa è Radio Plaza live e streaming su collettivoutopia.noblogs.org.
3: Io ne valgo la pena, Genuino Clandestino. Io ne valgo la pena, giù le mani dal Porticciolo. Io ne valgo la pena, Radio Plaza.
2: Posso così, tanto per disordinare un po' le cose. Io ne valgo la pena anche Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio. Ritorna, sta per ritornare a Marigliano la nuova edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio. Seguite su collettivoutopia.noblogs.org.
3: Abbiamo ascoltato pochi secondi fa Aretha Franklin, per chi non l'avesse riconosciuta la sua voce. Il brano era Rocksteady, dall'album Young, Gift and Black del 1972. Siamo in conclusione, tra poco la dobbiamo smettere qua.
2: Sì, però continua. Perché?
3: Sì, continua la diretta streaming di Radio Plaza che ospita Radici di Gramigna tra poco.
2: Sì, continuate a seguire chi non può essere. Allora, chi può, venga subito, chi se n'è andato, venga subito qui al Porticciolo per lo spettacolo di Caterpillar.
3: Tra pochi minuti, pochissimi minuti.
2: Chi invece è lontano, ma tipo Como, Milano, insomma, quelle zone lì. Continua a seguire su collettivoutopia.noblogs.org perché lo streaming continua con la puntata di Radici di Gramigna
3: per i fatti loro, chiaramente, e Gramigna Hi-Fi.
2: Io direi che veramente, insomma, siamo arrivati veramente ai ringraziamenti.
3: Allora, cominciamo dall'inizio.
2: Allora, sì, cominciamo a ringraziare Genuino Clandestino, che stavolta è venuto fin qua giù, tutti a Pasten, al Porticciolo. Ringraziamo tutte le persone agli stand, dietro, davanti, intorno.
3: Ma tutti lì,
2: tutte le persone che...
3: No,
2: Baffini, che poi ce ne dimentichiamo qualcuno.
3: Non facciamo i nomi.
2: Poi magari vengono a cercarli, quelli là, li cercano,
3: quindi
2: senza nomi, gli innominati, non innominabili, ma innominati. E ringraziamo tutte le persone che hanno messo la voce ai microfoni di Radio Plaza. Tutte le belle persone che sono ancora qui, ringraziamo veramente anche il comitato del Porticciolo e basta, va bene così.
3: Io ringrazierei anche Mario, che ci ha dato una mano a scaricare la macchina, e ringrazierei anche le altre persone che ci hanno dato la possibilità di attraversare la maratona mentre tutta Salerno era bloccata. Ci hanno dato la possibilità di arrivare qui al Porticciolo, che diciamo a tutti, a tutte e a tutto, cercate di difenderlo con i vostri corpi, soprattutto con i vostri corpi, perché diciamo a chiacchiere, diciamo, non serve. Aspetta, un imprevisto, subito, vai.
4: Visto che stiamo ringraziando, io ringrazierei la vita che ci ha dato la possibilità di essere qui insieme a questa gente, a questi esseri umani che ci danno un senso per il nostro vivere e sopravvivere. Grazie.
3: E
2: questa è la voce di Caterpillar. Sta arrivando.
3: Tra poco arriva,
2: ce l'ha mai, se no lui non può arrivare.
3: Tra poco arriva il suo spettacolo qua live, ma in diretta solo nella piazza.
2: Chiudiamo, e allora questa è Radio Plaza.
3: Non è finita.
2: È finita invece con l'ultimo brano.
3: Sì.
2: E quindi?
3: No, mi stavo perdendo nel sottofondo. No, lo faccio io. Andiamo di fretta. Sì, andiamo di fretta. E allora ci ascoltiamo qualcosa di veramente nuovo, 2026, Anjing e Poitrine, che stanno scioccando il mondo, dall'album volume 2 o Vol 2, a seconda di come lo volete leggere. Il brano è Mata Ziz Klek.

0: Peter Pilla!
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buongiorno a tutti! Allora, grazie per questa scelta masochistica, sadica, cinica, di farvi fare uno spettacolo con solo piccolo, vabbè, questo, fatemi un applauso, dai! Ho fatto 9.000 km per mettermi i guanti a Salerno domenica 19 aprile. Allora, in genere gli spettacoli di genitori clandestini cominciano con un urlo collettivo alla faccia di chi ci vuole male, come diceva la mia nonna, Amalia. Amalia, ciao Amalia. E allora, facciamo un urlo 1-3, più forte che possiamo, perché ci sentano pure in quel passo palazzo e ca che stanno già urmen. 1, 2, 3! No, no, raga, no, non è così, non è così. Raga, ci deve sentire Netanyahu, ci deve sentire. Ci deve sentire il bastardo del Netanyahu. 1, 2, 3! Quasi, quasi, quasi. Si sente bene? Sì, si sente bene. Già siete... Allora, raga... Allora qua stanno in campagna, stanno le nuvole che stanno basse, c'è star viadotto, c'è star mare, c'è sta petroliera, però raga, oggi io mi sento proprio agroecologico, raga, mi sento proprio il guerriero della natura, perché io so forte, io sono l'agricoltore 4.0, so proprio maschio, ammazza quanto sono maschio, e mica so più il contadino fesso, sozzo, rincoglionito che si ammazza tutti i giorni di fatica. Io so l'impiegato del divenire, io so lo smanettone del nuovo millennio, sono eroe, raga, fatemi un applauso perché io sono eroe. Io sono moderno, io sono aggiornato, sono forte, sono sempre più forte, mi sento addosso la potenza, e sapete perché c'ho sta potenza? Perché io c'ho il drone, io c'ho il pannello solare H24, cioè ce n'ha 24.000 sparsi dappertutto che mi strafogano le corrente, ci ho coperto tutti i campi così manco me lo fa più un cazzo. Io c'ho la pala del vento che mi fa pure da spavento passeri, che li portacci loro questi passeri, ste cornacchi infami, mai una volta che se fanno li cazzi loro. Allora raga, io c'ho la console, io c'ho il joystick, c'ho la centralina con sto centinaio di schermi, mi piazzo in poltrona e non faccio più un cazzo lo sacro ecologico. Io mi guardo la partita, io mi guardo un po' star sole, io mi guardo la vita in diretta, raga, anche se la vita ormai è sempre indifferita. Io comando tutto da remoto, non so se ve ne rendete conto, da remoto! Io c'ho il trattore a guida autonoma che triscia tutto e scassa tutto il campo da solo. E poi raga, raga, io c'ho il drone, il drone, che potenza, che bellezza, che freschezza il drone. C'ho il drone che arriva come un angelo e spruzza, vola come un angelo e spruzza. Io non lo so quello che cazzo spruzza il drone, ma spruzza che una meraviglia. Io basta che parlo in chat con l'assistente legale, cioè è l'assistente legale che parla in chat con me, e lui parte, il drone parte come un angelo, arcangelo drone, e spruzza. E se lo spruzzi, ma che cazzo campi a fare? Poi il drone semina, il drone semina pure. Quando dice lui, dove dice lui, vabbè, ma semina tutta roba brevettata, tutta roba perfetta, e mica stiamo a giocare qua. Quanto mi sento agroecologico. Semina e innaffia pure il drone, e se uno fermi, te fa pure la lavastoviglie il drone. È intelligente il drone, ammazza quanto è intelligente il drone, e spruzza, e rispruzza, e vai, ciao, che te ne vai, prova adesso, ho appena iniziato. La puzza, e mangi dopo. Cioè io mangio dopo, te ne vai, mangi prima. Vabbè, fanno spruzza pure all'aria il drone. Attenta che il drone le spruzza. Che se non spruzzi non ti metto in testa che devi spruzzare. Non cresce un cazzo sulla terra. E invece spruzza, dai. Spruzza. Così ti esce tutta sta roba che non muore mai. Manco se le spari. E il drone guarda il cielo per lustro, oscura, e spruzza. E io, meno male, non lo fa più un cazzo. sono le nuove frontiere di irrigazione. Ah, raga, sono le nuove frontiere. E il drone sa tutto, sa tutto. Se no, io dico, lo avrebbero inventato, no? Se no, mica lo usavano sto drone per fare le guerre. Qua mica stava a giocare, qua stava a fare la guerra, raga. E il drone comanda tutto. E il drone comanda pure i porci, dico io. E gli dice ai porci, gli dice, ci parla con i porci il drone. Gli dice quando devono mangiare e quando devono cagare. Glielo ordina. Caga! E loro cagano, cagano! E il drone apre pure il recinto alle pecore! Gli fate pastore alle pecore! Altro che mare in mano, altro che sti cani pastore! Ma che stiamo a scherzare? Le porta a brucare i campi! E poi le riportano alla stalla! Gli strizza il latte con la macchina del latte! E fa il pecorino brettato a ricotta artificiale! Una freschezza, regà! È una freschezza! E io comando da remoto con sto tappeto dei schermi! E non devo fare più un cazzo, per fortuna! Non me devo sporcacca a merda delle pecore, perché io c'ho il drone e c'ho pure le vacche che stanno al capannone, c'ho le vacche con le zinne piene, ma non piene che dici piene, ma piene. Arriva il drone, gli dà la medicina e gli strizza le zinne pure a loro, alle vacche, e ci fanno una caciotta brevettata, regà, ci fanno una caciotta brevettata, una caciotta intelligente. Oh. C'ho pure le galline e c'ho pure l'antifurto per le galline fanno la quando dico io, vabbè. Quando dice lui, è il drone, e loro sono galline, quindi zitte, ubbidiscono, anzi sono felici, gli sta bene così, pure se dopo un mese schiattano. E le api, regà, le api non servono a un cazzo, dopo lo posso dire, voi che ancora ci credete, ancora che sta a vendere miele, le api non servono proprio a un cazzo, tanti fiori, sono morti tutti, se non sono morti tutti, pronto a morire. E poi a che cazzo servono i fiori sono per i froci, sono per roba le froci, e io invece... Io sono maschio! Io sono biomaschio! Sono biomaschio! Oh, sto dentro la cabina tutto il giorno, a guardarmi nello schermo, la campagna che va da solo, va da sola. Non è più una campagna, è la centrale, oh. Sembra che il canale da quando deve partire lo sciatto, ma quasi quasi faccio partire un razzo pure io. Basta che mi date la mano, fammi il contare rovescia. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. È partito il razzo, io devo solo pensare ai soldi, devo pensare ai soldi, a tutti i soldi che ci ho messo per pagarmi il drone, e la centralina, e il pannello, e il trattore, e la pala, e lo spruzzo, e la roba brevettata, e si sa i buffi che dovevo ripagare, non si sa, ma va bene, però così almeno è una svolta, oh. È una svolta vera, e quando mi ricapita le fiamme i soldi del PNRR, quando mi ricapita le fiamme i soldi della PAC, io qua faccio i soldi veri, regà, io qua divento ricco, tanti soldi che ci ho messo prima o poi, mi ridà l'Europa, mi ridà se si ricorda l'Europa, tanto si ricorda l'Europa. Se ricorda, ti ridà. No, mi ridà. Allora, quando arriva l'estate, oppure l'inverno, sti cazzi, tante le stagioni, lo sapete, non ci stanno più le stagioni, sti cazzi. Insomma, quando arriva una stagione, io ho i droni negri, regà. Io ho i droni negri che mi raccolgono i pomodori quando che sono pronti, mi raccolgono le arance, mi raccolgono le mele, mi raccolgono i cocomeri quando che sono pronti, quando che sono perfetti. E lo sapete quando sono perfetti i cocomeri? Quando non sanno del cazzo. E sono tutti uguali, tutti belli, brevettati, pace all'anima loro. I droni negri mi raccolgono i cocomeri, come e io me li vado a vendere. Ce vado al mercatino bio, mica sta stronzata che avete fatto qua, al vero mercatino bio. Io vado al vero mercatone bio. Io li vendo alla Coop i cocomeri. Io li vendo all'Esselunga, li vendo a Natura Sì. Pure se non è bio, manco per cazzo! Ma che cazzo me ne frega a me! Io intanto li vendo, poi se la giochiamo! Intanto mi godo i soldi del PNRR. Però intanto c'ho pure di voi e mio figlio che gli sono venute le bolle per il carciofo brevettato. Ho fatto il carciofo brevettato, gli sono venute le bolle. E mo c'hanno il sangue brutto loro. E sono tristi, sono depressi, stanno sempre a piangere. Dicono che io li voglio avvelenare. Ma dove? Ma che me ne frega a me? Non me ne rompo a me! Insomma, gli ho dato il calmante, che gli davo? Almeno se stavo al sito, gli ho dato il calmante, gli ho dato l'antibiotico, ti è? Oh, becca questo antibiotico, è lo stesso antibiotico che gli ho dato alla vacca, ti è? Almeno con la vacca funziona, la vacca si calma, non scureggia più, ma magari pure di moglie non scureggia più, ma dovete dare una calmata, moglie, figlio, una volta per tutte, non mi dovete rompere cazzo, perché io sono forte. Quanto sono forte, quanto sono maschio, io devo comandare il campo. Io non posso stare dietro a ste cazzate. Io sto dentro la centrale operativa. Io sto nella torre di controllo totale, con intelligenza artificiale che mi parla, mi dice le cose, non si zitta mai. Io sono il regista del campo dagli schermi. Mica c'ho tempo da perdere con queste fregnacce. Dei mio figlio che piagna e mia moglie che baccaglia. Io ho una responsabilità. Io non so se voi genuini clandestini capite la parola responsabilità. Ah, capite? No! Io mica sto a giocare. Io sono il contadino moderno, io. Io sono agroecologico, sono maschio, sono bio maschio. Non mi devo più sporcare mano col cazzo che mi spezzo la schiena, con lo stracazzo che ritorno a zappalatera. Io c'ho il drone, regà, e c'ho la centralina, e c'ho il sensore, e c'ho il radar, c'ho il mega trattore grosso come la casa, c'ho pure il joystick con tutti gli schermi. E poi sai che faccio? Io c'ho le zucchine modificate, regà, c'ho le patate modificate, regà, c'ho il fagiolino elettronico, c'ho la lenticchia clonata, c'ho il cecio bionico, regà, c'ho la melanzana dei supermercati criptonite, c'ho la fava atomica, regà! C'ho il pisello connesso! C'ho il cavolo intergalattico! E poi Ciro, scusa! Dove sta? C'ho il grano spaziale, Ciro! C'ho il grano spaziale! Sta roba è forte, regà! Sta roba è così forte che potrebbe crescere pure sulla Luna! Senza aria! Senza acqua! Senza terra! Che cazzo ce ne frega! Ma no, quasi quasi ci provo! Magari! Come vedete, un bel campo sulla Luna! Col drone che spruzza e sti cocomeri che escono, poi ci vanno i droni negri a raccogliere, no? Beh, non funziona. Comunque, regà, ma che vuoi che fa? Intanto, mentre che aspettiamo questo pomodoro lunatico nucleare, godiamo questo momento. Tanto io non c'ho un cazzo da fa.
2: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?